Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. In questo secondo mistero vediamo che la Madre del Signore, Maria, intercede presso il Figlio chiedendo un miracolo. Vogliamo anche noi, insieme alla Madonna, in questo secondo mistero pregare e andare presso Gesù e chiedere il dono, il miracolo della pace. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente

porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce
alla tua

croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza,
perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi.
fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario

Mario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani, perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci, ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccontare

0: raccomandarsi. Come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi, e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto anche per un momento per andare a abbracciare la mamma, anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata, se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo, e quindi manda lei come monito per dire: così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi: non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte ci dice, no? non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti: se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la Messa. E non è l'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine. E questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta: sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano, e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola: Tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola, e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: La frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere

0: nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità,
0: volevo. Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo sugli spettacoli più belli del mondo, dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Voglio dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa. Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figlio, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti. Poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con la prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio inizio di festival, cosa lei... quali sono le vostre aspettative? Cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dovremmo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio?
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: Noi viviamo presente questo festival, io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi, da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di far riscoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Međugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Međugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Međugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla, e quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace che si giocherà nella diocesi della Toscana. Poi veniamo qua a giocare la finalissima a Ljubuški con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno, dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io la ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: saluto a tutti voi amici di Maria Vision. Siamo ancora noi ragazzi di Noi Cercando l'Oro. Ci presentiamo, io sono Carla.
1: Io sono Giusy.
2: Io sono Rosemary.
0: Oggi desideriamo condividere con voi la scelta della nostra vocazione e soprattutto la gioia che stiamo incontrando in questo cammino nuovo per noi, un cammino bello e fatto di tante sorprese.
1: Allora, per me è stata una grande sorpresa, naturalmente, perché non mi sarei mai aspettata che il Signore mi facesse questo dono. Devo dire, ho trascorso una prima fase in cui sì, frequentavo, andavo in chiesa, però non ascoltavo la voce del Signore. E poi è proprio lì che cambia tutto, quando inizi veramente con il desiderio e con il cuore aperto ad ascoltare quello che vuole Lui. Ti chiedi cosa vuoi tu da me e allora lì inizi a capire. E questo l'ho fatto grazie anche al gruppo sempre che il Signore mi ha donato, perché conoscendo i ragazzi e soprattutto avendo accanto delle guide buone che mi hanno insegnato ad ascoltare la parola di Dio, ad ascoltare il Signore, anche nelle piccole cose, allora lì mi ha fatto capire che Lui aveva un progetto grande, molto più grande di quello che avevo io per me.
0: Grazie Giusy. Una domanda, ma come hai fatto a capire questo progetto che il Signore aveva per te? Come hai fatto a capirlo?
1: Allora, all'inizio in realtà sentivo dentro di me dei desideri forti, di un amore grande. Questo è stato sempre che mi ha fatto questo desiderio mi faceva capire che non mi bastava avere soltanto una persona accanto, ma di un amore molto più grande di quello che si può vivere nella relazione tra due persone. Però questi erano soltanto segni. Poi appunto ho incontrato questi amici di Noi Cercando l'Oro. E lì ho capito anche quanto è importante avere una relazione continua con Gesù, attraverso appunto anche soltanto frequentare i sacramenti, la messa quotidiana, anche con gli incontri e ascoltando la parola di un sacerdote. E a poco il Signore mi ha parlato, a poco mi ha svelato quello che in fondo io volevo da quando ero più piccola, da quando ero proprio piccolina.
0: Anche io sono all'inizio di un cammino verso la consacrazione e per me questo cammino è iniziato in realtà quando ho conosciuto appunto i giovani del gruppo Noi Cercando l'Oro. La prima cosa che desidero condividere con voi è stata questa, cioè l'importanza della preghiera e anche nel capire la vocazione, perché io ho iniziato veramente a gustare, a pregare con gioia, innanzitutto perché ho capito che la preghiera non sono formule, è proprio questa comunione d'amore, una comunione profonda d'amore con Dio e soprattutto anche la bellezza di pregare insieme. Ed ecco che appunto grazie alla preghiera soprattutto del rosario, che apparentemente può sembrare noiosa o monotona, invece è stata proprio il pregare insieme che mi ha dato anche la luce per saper chiedere al Signore, perché come diceva Giusy, Dio ha un progetto grande su ciascuno di noi e quindi bisogna conoscerlo, capirlo, ma come? Ecco appunto la preghiera e poi, come diceva Giusy, l'importanza della Chiesa, cioè lasciarsi aiutare dai sacerdoti e comunque dalle persone che il Signore ci fa incontrare durante il cammino. E devo dire che per me è stato così. Io in realtà desideravo inizialmente un matrimonio secondo ovviamente la volontà di Dio. E piano piano però mi sono chiesta se questo desiderio effettivamente provenisse da Dio oppure fosse un desiderio umano, perché anche in questo dobbiamo lasciarci aiutare appunto nel capire se questi desideri sono nostri o vengono da Dio. E alla fine...
1: Ma è stato immediato capirlo, di questo passaggio dal desiderio al matrimonio al desiderio di un qualcosa di più grande?
0: No, Infatti devo dire che è stato un cammino molto lungo e sì, è stato lungo e non è stato semplice, perché io ero ancora molto attaccata un po' da appunto da quelli che erano degli attaccamenti apparentemente buoni, no? Come quello di un matrimonio santo, di una famiglia santa, però alla fine sapevo che il progetto che Dio però ha su di noi è un progetto di gioia. E quindi, se vogliamo essere felici, dobbiamo fidarci di questo progetto, e quei attaccamenti che a volte non ci fanno vedere la verità possono sparire effettivamente grazie alla preghiera, come dicevo prima, e anche all'aiuto, appunto, all'aiuto della Chiesa. E allora come ho fatto a capire poi che il progetto di Dio fosse un altro, diverso da quello mio? Perché ho gridato al Signore perché notavo che non ero pienamente felice, mi mancava qualcosa. E dunque ho chiesto di fare verità, di fare luce, però l'importante è che ci sia una sincerità del cuore e che siamo appunto nella verità. E allora ecco che, come diceva Santa Teresina di Gesù Bambino, una santa a noi anche molto cara insieme al nostro caro Padre Pio, Santa Teresina diceva: Dio mi ha fatto sempre desiderare ciò che voleva darmi. Ecco, allora io quello che posso dirvi è questo, che voi non dovete rinunciare assolutamente ai desideri più intimi che avete nel vostro cuore, perché Dio sicuramente Dio vuole esaudirli, ma secondo il suo linguaggio, secondo i suoi tempi. Adesso non so se Giussi vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: Io ho solo l'importanza dell'ascolto, solo questo, cioè di stare soprattutto durante l'adorazione eucaristica, di stare veramente davanti al Signore a chiedere, perché in fondo se noi vogliamo veramente essere felici, non può che esserlo come vuole Lui. Quindi l'importante è veramente cercare di ascoltare quello che desidera Lui per noi. Non, perché è normale che ciascuno di noi è cresciuto in un modo, con una mentalità, con delle aspettative che sono quelle di tutti in fondo. La maggior parte delle persone cresce con l'aspettativa di sposarsi, di avere una persona accanto, ma in realtà quando c'è il Signore questo non è necessario, basta che c'è Lui e poi Lui ti fa vedere veramente quello che vuole Lui per te.
3: Ciao a tutti, siamo Giuliana e Gaetano.
4: Ciao.
3: In realtà già ci siamo conosciuti in qualche altro programma, però oggi ci rivediamo in una veste un po' diversa, perché prima eravamo fidanzati, invece adesso siamo sposati e abbiamo anche una bellissima bimba. E quindi siamo qui per raccontarvi questo passo in più che abbiamo fatto nel nostro cammino. E la scelta un po' di fare appunto lo step successivo, no? di arrivare al matrimonio è stata un po' quasi obbligata in un certo senso, perché il Signore quando vuole dirti qualcosa arriva in un modo molto, molto forte e molto chiaro. E quindi eravamo a un ritiro, eravamo ad un'adorazione notturna e abbiamo aperto la Bibbia e abbiamo letto un brano di Luca che diceva appunto: li inviò a due e abbiamo pensato: ma forse il Signore ci vuole mandare, forse il Signore vuole che facciamo qualcosa in più, una missione diversa. E così entro un anno insomma ci siamo sposati.
4: In quel momento in realtà era sorta una tensione dentro, no? Come se avessimo capito un po' qual era la nostra vocazione, però non sapessimo bene non sapevamo quale sarebbe stato il momento della chiamata, semmai ci sarebbe stato. E invece è stato così forte e chiaro quella sera che ci siamo sentiti chiamati, e da lì a qualche giorno ci siamo detti: ma perché non ci sposiamo? E in realtà eravamo in una situazione un po' particolare, perché non avevamo una casa, non avevamo un lavoro, nessuno di noi due lavorava fisso, insomma, non c'era una casa costruita che ci ospitasse, perché qui a Roma noi siamo un po' stranieri, ospiti, diciamo, visto che siamo originari della Sicilia. E lì poi abbiamo detto: forse è proprio questo il momento di affidarci alla provvidenza, no? Se il Signore dice di fidarsi, se parla del fatto che Dio riveste i giri del campo di un così grande splendore che il giorno, la mattina ci sono e la sera seccano, avrebbe fatto lo stesso con noi, no? E quindi effettivamente fidandoci del Signore, da lì in poi possiamo dire non ci è mai mancato né il lavoro né la casa, ecco. E anche se sicuramente siamo arrivati alla scelta della vocazione matrimoniale non immaginandolo quando ci siamo fidanzati, perché dall'inizio, come capita a tutti i fidanzati, c'è sempre un gran momento di grande innamoramento, no? Non si vede che l'altro, e questa grande gioia pian piano, diciamo, cambia, si trasforma. Tu sai solo che vuoi rimanere con l'altro, però poi, ecco, stare sempre insieme, condividere più momenti possibili, crescere, però poi, ecco, arrivare da lì a fare la scelta di sposarsi, consacrare il proprio matrimonio davanti al Signore, devo dire che ci ha sorpreso tanto il Signore, sia nei momenti che nei tempi, ecco.
3: E a proposito di sorprese, proprio quando abbiamo saputo dell'arrivo di Miriam, che è la nostra bimba, siamo rimasti veramente molto stupiti, perché in quel momento non ce l'aspettavamo. Eccola qui. E eravamo un po' impauriti. Eravamo un po' impauriti, vero Miriam? Però poi abbiamo letto delle catechesi del Papa sulla famiglia, e a un certo punto diceva: lo Spirito Santo porti lieto scompiglio nelle vostre famiglie. E quindi abbiamo pensato: forse questo lieto scompiglio che la nostra bimba ci aiuterà a fare un altro passo avanti, no? Ci aiuterà a crescere, a riadattarci e forse a rispondere diversamente alla chiamata del Signore. E così in effetti ci sembra che stia andando.
4: Ci ha scompigliato.
3: Ci ha scompigliato, sì. Però con gioia. E sicuramente in questo cammino non siamo stati da soli, perché abbiamo avuto tanti sacerdoti, tanti amici anche che ci hanno seguito, e in particolare da quando siamo a Roma, da più o meno 4 anni a questa parte, anche il gruppo che frequentiamo, e secondo la spiritualità di Padre Pio, c'è stato sicuramente d'aiuto.
4: Comunque, non così come nel fidanzamento, ci siamo conosciuti, ecco, e abbiamo pregato insieme, e comunque avevamo un rapporto che era individuale ma anche di coppia col Signore, e a maggior ragione adesso, ecco, nel matrimonio questo rapporto cerchiamo di continuare a coltivarlo sempre di più, perché insomma noi vorremmo incontrarlo il Signore un domani. L'obiettivo del nostro matrimonio vorrebbe essere questo, ed è quello che insomma auguriamo a tutte le coppie di fidanzati che si stanno preparando al sacramento, a vivere cristianamente, ecco, questo sacramento, questa unione davanti al Signore.
0: Adesso noi desideriamo salutarvi con questo proposito. Continuate a pregare per noi, e anche noi garantiamo le nostre preghiere per voi, anche se distanti, siamo comunque in comunione spirituale, sempre e comunque. Un saluto a tutti, ciao!
3: Un caro saluto a tutti gli amici di Maria Vision, e arrivederci a presto!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

0: arrivati per la seconda puntata di Link, Giovani Virtuali. L'appuntamento settimanale di confronto tra le idee dei giovani e il mondo degli adulti e...
1: TVTB.
0: Cioè?
1: TVTB, ti voglio tanto bene. Il titolo di questa puntata di Link, parliamo appunto di sentimenti, un tema importante, e ci troviamo al Liceo Quadri.
2: Siamo infatti al Liceo Scientifico GB Quadri di Vicenza, che ha preparato per noi una scheda di presentazione con un video.
3: Ciao, io sono Giulio.
4: E io Edoardo.
5: Io Giulia.
3: Siamo studenti del Liceo Quadri, una delle scuole della nostra città. Questo liceo è stato intitolato a Giovanni Battista Quadri, un letterato e scienziato vicentino.
4: Nella nuova sede abbiamo avuto la fortuna di trovare spazi ampi e luminosi e laboratori che stimolano la nostra creatività.
5: E se abiti lontano ma hai voglia di studiare in compagnia, puoi fermarti qui. Troverai spazi e risorse per poter condividere la fatica.
3: Certo, studiare in un liceo non è facile. Ci vuole grande passione per le materie che si studiano e propensione allo studio.
4: Ma tutta questa fatica a cosa serve?
5: Ma come, non l'hai ancora capito? Ti permette di avere una base solida per poter accedere ai diversi indirizzi che l'università ti potrà proporre.
3: La nostra scuola è piena di attività che cercano di soddisfare i nostri bisogni, dagli scambi culturali con l'estero al gruppo animatori.
5: Come puoi ben vedere, non è fatto solo di strutture, ma anche di persone. Allora, cosa aspetti? Scrivi a studenti@liceoquadri.it. Ti risponderemo. Ciao, a presto.
0: Siamo qui per ragionare sui sentimenti, per capire se è proprio vero che il cuore ha ragioni che la ragione non conosce. Approfondiremo questo tema con i ragazzi della seconda BST del Liceo Scientifico Quadri e salutiamo il professor Aldo Dalle Vedove che li accompagna. Di quest'anno, come avete visto nella prima puntata, una sfida tra le 8 scuole che parteciperanno a questa edizione di Link. Cercheremo di verificare la loro preparazione e anche la loro maturità con una serie di giochi, di quiz e anche con un video che hanno preparato per noi e lo vedremo più avanti.
1: Ma prima di addentrarci a parlare di questo tema, vi presentiamo un film che parla proprio di sentimenti, si chiama Cardio Fitness. Hai visto?
0: No, non l'ho visto.
1: È un film del 2006, opera prima del regista Fabio Tagliavia, e affronta in modo lieve il tema dell'amore. I protagonisti sono Stefano, un ragazzo di 15 anni, e Stefania, aspirante scrittrice che di anni ne ha 27. Nel corso del film i due devono imparare ad esprimere i loro sentimenti e ad affrontare la paura del giudizio degli altri, dei genitori, degli amici. Guardiamone un pezzo.
6: Non mi chiedi che c'è?
7: Che c'è?
6: Che c'è? Niente, che c'è? Ogni volta c'è per forza qualcosa. Uno vuol fare due chiacchiere, poi capisco che magari un altro non vuole di parlare, è normale.
7: Vogliamo parlare anche dei vecchi tempi e di te e di mamma?
6: Ho visto che hai messo le mani nella cassettiera. Ma non è un problema, ma parlami.
7: Non ho bisogno di niente.
1: Cardio Fitness, un film che i ragazzi di questa classe hanno visto, conoscono, e adesso Jacopo ne darà prova. Bene, saluto anche il professore che è pronto, cartellina, punteggio, tutto a posto. Bene, partiamo. Prego Jacopo, indossa le cuffie. Non le ha le cuffie. Allora non ascoltare i suggerimenti degli altri. Perché sai che comunque se copi sbagliato, è sempre così a scuola. Siamo alla prima metà del film, abbiamo visto una scena in cui c'è uno scambio di battute tra Stefano, che gioca nervosamente con una palla da baseball, e il padre che cerca di trovare il modo di comunicare con il figlio. Di fronte all'impossibilità di tale comunicazione, ti ricordi l'espressione del padre di Stefano? A. Non riesco a capire ciò che ti passa per la testa. B. Non riesco a parlare senza farti incazzare. C. Non riesco a farmi dire da te quello che non va. D. Non riesco a capire quello che vuoi da me.
8: Penso sia la...
1: No, era la B. Va bene. Ti ricordo che hai altri 10 punti per giocare, insomma, puoi raggiungere ancora i 10 punti. Andiamo con la seconda domanda. Stefania vuole presentare Stefano alle sue amiche Cecilia e Ilaria, ma una di loro non è affatto convinta per la giovane età del ragazzo, che rende difficile il dialogo. Come viene definita l'adolescenza in quel momento? A. È una malattia dalla quale molti non guariscono. B. È una bella età, ma l'abbiamo lasciata alle spalle. C. È un mondo a parte, un incubo da cui uno non vede l'ora di uscire. D. È una condizione che conviene dimenticare al più presto. A, B, C o D?
8: È la B.
1: È la B? No, è la C.
0: Un aiuto dal del pubblico per la terza domanda.
1: Bene, sì, aiuto del pubblico, ragazzi.
0: Sì, si può suggerire.
1: Potete suggerire nella terza domanda.

0: cura, Stefania si rivolge a Stefano per affrontare il problema. A. Smettiamo di nasconderci e facciamo vedere a tutti quanto siamo forti. B. Facciamo finta che gli altri non esistano perché ci creano solo problemi. C. Parliamo con i nostri amici perché loro ci aiuteranno. D. È meglio lasciar perdere tutto, tanto non se ne esce.
1: No, sono sicuro.
0: Ah. Oh, esatto, esatto. Smettiamo di nasconderci. Complimenti, dai, 5 punti, 5 punti guadagnati. 5 punti su 15. Ma vedremo nel corso della puntata cosa farete. Iniziamo a parlare allora di sentimenti. Jacopo, dimmi un po', liberamente, chi sono le persone per te importanti?
1: Beh, sicuramente i miei amici.
0: I tuoi amici?
1: Sì.
0: Quanti amici?
1: Beh, tutti.
0: Tutti?
1: Cioè, beh, quelli con cui ho più legato, cioè quelli più simpatici per me. Poi, beh, logico, quelli che anche con cui esco di più. E poi anche ho molti amici comunque. Quindi anche se non riesco a uscire con quelli che trovo a scuola, ho anche sempre i miei vicini di casa che mi aiutano.
2: Proviamo a vedere da questa parte. Il microfono, l'altro, dov'è?
3: Qua.
2: Qua, eccolo, non lo tieni tu. Le persone più importanti per te in questo periodo quali sono?
4: Penso che siano i miei amici perché sono le persone con cui parlo di più.
2: E i tuoi genitori da 1 a 10?
4: 6.
2: 6, ma con i tuoi genitori è possibile avere un dialogo, comunicare i sentimenti senza essere fraintesi?
4: Sì, sì. Credo che con loro più che altro riesco a parlare di cose più importanti, mentre con gli amici cerco di parlare, cioè parlo di cose meno...
2: Meno serie. Meno serie. Da questa parte... I più importanti per te in questo periodo, tu sei?
5: Matteo. Beh, ovviamente sempre gli amici perché danno anche una spinta morale nei momenti in cui uno è più giù, per esempio, cosa che i genitori non riescono a dare.
2: Ah, i genitori non riescono ad essere di sostegno quando è il momento critico?
5: Non in tutti i casi, perché per esempio nei problemi di amicizia o comunque quando qualcuno litiga, è il punto di vista del genitore è diverso da quello del punto di vista del ragazzo.
2: Ma un genitore cosa tende a dire di fronte a queste situazioni che tu vivi?
5: Beh, la maggior parte delle volte si parla di situazioni passeggere che quindi poi la persona matura e perciò dopo si cambia di nuovo, si cambia punto di vista. Solo che in quel momento uno non pensa al dopo.
2: Ma come la pensano gli altri ragazzi del liceo scientifico Quadri? Marco e Pippo sono andati ad ascoltare che cosa si muove dentro di loro. Sentiamo.
6: Ed eccoci oggi al liceo Quadri di Vicenza, dove andremo a capire quali sono i sentimenti dei ragazzi, con chi si confidano di più, con chi invece ne parlano meno.
7: E andremo anche a capire come i ragazzi manifestano i loro momenti di gioia e come manifestano i loro momenti di tristezza. Entriamo. Stefano, con chi parli dei tuoi sentimenti e con chi ti senti più a tuo agio?
8: Con Gianluca qua, che mi capisce, poi con i miei amici.
9: Con i miei amici.
10: Anch'io essenzialmente con i miei amici, sono soprattutto con quei pochi che mi stanno più vicino.
11: Beh, solitamente non parlo molto dei miei sentimenti, comunque sì, con gli amici.
12: Io tendo a tenerli per me e non parlarne con nessuno.
13: Io dei miei sentimenti di solito parlo con mio cugino, da piccoli eravamo sempre insieme e di solito è con lui che mi esprimo più liberamente.
14: Intendo parlare dei miei sentimenti con la mia amorosa oppure con... uno dei pochi amici fidati che ho, che comunque, cioè, non è che mi apro con chiunque, ma solo con quelli che ritengo che tengano di più a me.
7: E la persona che in questo momento ti capisce meno?
15: Lui!
6: Qual è la persona che in questo momento ti capisce meno?
8: Beh, una bella gara, Penso, beh, i miei genitori che comunque... sono abbastanza staccati, non ci sono molto a casa, quindi non sanno molto di me, a parte i voti a scuola.
16: Penso che la persona che in questo momento mi capisca meno sia mio padre. Spesso poco in casa e non vede quello che faccio il pomeriggio, non sa pochissimo di me. E di solito dà dei giudizi affrettati.
6: Quando sei felice, come lo fai capire agli altri?
4: Beh, principalmente dal comportamento, sono più allegra, mi muovo di più, oppure suonando anche.
6: Cosa suoni?
4: La pianola.
17: Beh, sono più allegra, continuo a ridere, scherzo.
18: Molti dicono che suonare, il modo in cui uno suona, dipende dallo stato d'animo. Io in tutti questi anni che suono il violoncello l'ho notato e quando sono felice suono bene.
19: Lo faccio capire principalmente ridendo e anche

0: Che qualche volta cantando.
1: Cantando? Vuoi cantarci una canzone?
0: No.
2: Quando Marco è triste, come ce lo comunica?
3: Beh, mi chiudo in camera, da solo, tutto il pomeriggio.
4: Sì, mi rinchiudo in me stesso, oppure magari rispondo in maniera non opportuna alle domande che i miei amici, i miei genitori mi fanno.
1: Nicola? Forse è chiuso?
5: Chiuso.
6: Con la seconda BST, vediamo se è d'accordo. Il sentimento più difficile da comunicare per te qual è?
7: Beh, senza ombra di dubbio è praticamente l'amore, perché non sempre è corrisposto e quando ti trovi davanti la persona che veramente ti piace non riesci a parlare, sei in tensione, è tutto un altro mondo, vieni in un altro mondo.
6: E per te, così come si è visto nel video, i genitori sono le persone che al momento ti capiscono meno?
7: Beh, con i genitori passi praticamente tutta la tua vita, quindi secondo me c'è un feeling, li conosci come te stesso.
6: Quindi non sei d'accordo con gli altri ragazzi del quadri?
7: Non del tutto.
6: Non del tutto. Da quella parte, Enrico?
8: Da questa parte chi risponde?
9: Eccomi.
8: Eccolo.
6: Il sentimento più difficile da comunicare per te?
9: Anche secondo me è l'amore.
6: Perché?
9: Beh, anche io penso che sia difficile per via di come comunicarlo e soprattutto se il modo con cui lo comunichi è visto bene o male dalla persona a cui lo trasmetti.
6: Quindi ci si mette più a nudo?
9: Sì.
8: Qualche altro sentimento?
6: Più indifesi. Altri sentimenti? L'amore per
8: tutti?
6: Solo
8: l'amore. L'amore.
6: L'amore. Bene, ad aiutarci oggi a ragionare su questo tema dei sentimenti tra i giovani ci sono due ospiti, vero Giuliano?
8: Direi di sì, due ospiti molto gradite, la dottoressa Simona Dalla Pria, psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Claudia Schivo, educatrice. Le accogliamo con un applauso caloroso. Prego, benvenute all'Inter. Allora, abbiamo sentito che l'amicizia è veramente il sentimento che tutti i ragazzi considerano importantissimo per loro. Come mai tutto questo?
10: Beh, penso che l'amico proprio nell'adolescenza cambia un po' il ruolo, mentre prima era un po' un compagno di giochi, no? Nell'adolescenza diventa un confidente, come abbiamo sentito dai nostri ragazzi, e anche più un compagno di avventura, di viaggio durante questa difficile fase di transizione. Questo per diversi motivi. I ragazzi proprio in questo periodo cominciano ad avere, avere il desiderio di confidarsi, e questo perché sono anche più in contatto con loro stessi, con la loro interiorità, con quello che sentono, con quello che vogliono, con quello che desiderano, e cercano proprio un confidente privilegiato e lo trovano nel loro amico. E ancora direi che è questa la fase, l'adolescenza, in cui i ragazzi cominciano ad andare fuori della famiglia e l'amico diventa proprio un compagno, un complice in questa avventura.
8: Sì, e abbiamo visto che loro si rendono conto della difficoltà di parlare dei propri sentimenti, in particolare dell'amore. Mm-mm. Perché questa difficoltà? Perché ci si tocca nel profondo e quindi...
10: Beh, parlare di sentimenti non è facile né a questa età né per gli adulti. C'è sicuramente questo... ci si mette a nudo, si mostra la parte più intima di sé, e questo è sempre difficile, e in più si ha paura, come hanno detto prima i ragazzi, di non essere compresi appieno, di essere fraintesi, a volte di essere derisi. E certo poi che la società e spesso la famiglia non ci aiuta in questo, perché non ce lo insegna a fare.
8: Sì, con il discorso degli adulti poi è venuto fuori, lo riprenderemo più avanti, perché mi sembra particolarmente interessante. Bene, perché invece Claudia è importante parlare dei sentimenti, riuscire a farli emergere, dare un nome, insomma esplicitarli?
0: Beh, sicuramente è importante parlare dei sentimenti, perché i sentimenti fanno parte di noi, fanno parte della nostra vita ed influenzano le nostre scelte e le relazioni che noi abbiamo con gli altri. Si deve essere consapevoli che provare dei sentimenti e riuscire a comunicarli ci permette di mantenere un equilibrio all'interno di noi stessi. Quindi qualsiasi sentimento, qualsiasi emozione è necessaria, sia esso positivo che negativo. Le emozioni devono essere riconosciute prima di tutto, devono essere vissute e si deve riuscire a chiamarle per nome.
8: Mi sembra un compito arduo anche per gli adulti, quindi prima di insegnarlo immagino debbano acquisirlo.
0: Assolutamente, questo sarebbe l'ideale. Gli adulti prima logicamente devono fare un lavoro su se stessi e riuscire...
8: E comunque si può migliorare per tutta la vita.
0: Sempre.
8: Direi. Bene, direi che possiamo tornare ai ragazzi perché adesso Enrico c'è un gioco.
5: I sentimenti, un tema importante oggi a Link. Ed è arrivato il momento del face to face, lo spazio che diamo ai ragazzi per mettere in gioco due modi di pensare e di comunicare i propri sentimenti ed emozioni. E la domanda di oggi è proprio questa: è giusto comunicare sempre le proprie emozioni? Invito i ragazzi a prendere posizione da una parte o dall'altra, perché spesso noi viviamo o controlliamo tantissimi sentimenti, tantissime emozioni. Pensiamo alla paura, all'invidia, alla fiducia, all'entusiasmo, l'amore, l'ansia, la delusione. Ma tutto questo va controllato o liberato? Ragione o cuore, face to face. Face to face, pronti al confronto, da questa parte il cuore, chi pensa che sia giusto dare spazio ai propri sentimenti, e da quest'altra parte la ragione, e chi vuole ascoltare anche i propri pensieri. Elisa e Annalisa sfideranno Francesco e Nicola. Vi ricordo, avete due round da 30 secondi ciascuno. Inizia Annalisa. 3, 2, 1, via.
11: Secondo me, quando una persona segue il proprio cuore, tende a fare di testa sua, a non ascoltare i pareri altrui e ogni tanto ad agire un po' egoisticamente. I film spesso ci presentano degli esempi di scelte impulsive, ma noi dobbiamo anche riflettere per non trarre conclusioni troppo affrettate. Così il cuore, secondo me, ci dice le soglie che dobbiamo varcare.
5: Stop, diamo la parola all'altra squadra. Prego, 30 secondi anche per voi.
12: Beh, io penso che sia più importante seguire il cuore e non ascoltare gli altri, perché devi fare quello che senti dentro e stare bene con te stesso, non ascoltare quello che ti consigliano gli altri, perché alla fine è soltanto un parere esterno, ma sei tu che vivi le cose.
13: Se vuoi condire qualcosa te.
5: Ancora qualche secondo di tempo?
12: Sì, beh, insomma, questo...
5: Va bene, abbiamo risparmiato qualche secondo, allora ne approfitto per dare la parola alle nostre esperte e Giuliano, hai una domanda per loro?
8: Sì, direi che la cosa che mi colpisce, Simona, è che le ragazze sembrano più razionali dei maschi.
10: Stavo notando anch'io la stessa cosa, mi ha proprio colpito il fatto che si sono divisi appunto le ragazze razionali e i maschietti invece più di
8: cuore. Cosa sta succedendo?
10: Cuore.
8: La società sta cambiando?
10: Forse sì, sta proprio cambiando, è proprio una prova lampante che come... non ci sono più delle divisioni sessuali e anche nell'espressione dei sentimenti, forse, che sono i ragazzi più desiderosi di mostrare quello che provano, mentre le ragazze sono più razionali, riflettono di più, valutano pro e contro.
8: Quindi è un passaggio positivo complessivamente?
10: È positivo se mettiamo insieme queste due cose. Ci dovrebbe essere un equilibrio e un... Sì, un equilibrio tra le due tendenze.
8: Tra le due tendenze.
5: E adesso diamo la parola nuovamente ai ragazzi, alle due squadre. Cuore o ragione, face to face 2.
14: Beh, allora, secondo me è appunto importante seguire la ragione perché non sempre si riesce a comunicare, esternare appieno i propri sentimenti senza creare fraintendimenti o comunque situazioni, volendo, di imbarazzo, così. Quindi pensare a quello che si fa prima di farlo, comunque di qualsiasi cosa si dica, è importante per riuscire poi a stare a proprio agio con chiunque.
5: 3, 2, 1, basta. 30 secondi più che sufficienti per le nostre due squadre. Adesso altri 30 secondi, mi raccomando ragazzi, 30 secondi adesso dovete riempirli. Vediamo face to face alla seconda squadra gli ultimi 30 secondi.
15: Beh, ovviamente come in ogni cosa non c'è una divisione netta, cioè magari bisogna ragionare qualche volta, bisogna usare la testa ma non fare in modo che la testa prevalga sul cuore, perché alla fine se il sentimento è qualcosa che ha valore, se è spontaneo, se una persona ci ragiona troppo rischia di soffocarli e quindi magari vive dietro una maschera, una facciata e non, cioè, si perde di sincerità, alla fine...
5: Stop, off, scade il termine del face to face e adesso sentiamo i ragazzi.
6: Sì, mi resta la curiosità di capire in che mondo viviamo, magari dopo altri 10 secondi te li lasciamo. Ragazzi, a voi, ma è così, da chi ha il microfono intanto, da questa parte e di là? È così, si può vivere, cioè, si deve vivere necessariamente così divisi, o si segue la ragione e quindi si sta male perché ci sono i sentimenti che ribollono dentro, oppure si segue la ragione, il sentimento e si rischia di essere egoisti, come si diceva, impulsivi?
14: Beh, secondo me non si possono fare due distinzioni così nette, perché un sentimento va sicuramente vissuto completamente e molto spontaneamente, però è giusto seguire anche quello che ci dice la mente e quindi avere un comportamento razionale, però razionale in un punto che non soffochi i veri sentimenti, in modo da riuscire a manifestarli.
6: Infatti tu ti sei messa dalla parte del cuore, quindi se devi dare una priorità lo dai al sentimento. Cuore, sì. E da questa parte, se io seguo la ragione sono tranquillo, mi proteggo, se io invece seguo il sentimento e il cuore sono così indifeso e in balia degli altri.
16: Beh, no, io ho scelto di mettermi da questa parte perché credo che se si segue soltanto il cuore, sembrava quasi fosse seguire soltanto il cuore, mettersi dall'altra parte, alla fin fine si generiamo situazioni che non riusciamo più a gestire, però comunque penso che debbano essere ascoltati i sentimenti, anzi assolutamente sono importanti, perché se seguiamo solo la ragione andiamo avanti a pensare a ogni cosa che dobbiamo fare, dopo rischiamo di non fare più niente, di bloccarci dentro noi stessi.
6: Si pensa troppo.
16: Comunque bisogna sempre un po' ragionare prima di fare azioni.
6: Ma gli adulti che rapporto hanno con i sentimenti? Marco e Pippo sono andati a chiedere fuori. Vediamo.
17: Riesco a comunicare i miei sentimenti abbastanza bene, più che altro perché traspare sul mio viso, il mio stato d'animo, ed è difficile nasconderlo, per cui non ho problemi. Chi mi conosce mi capisce il mio stato d'animo guardandomi.
18: Sì, riesco a comunicare con tutti quanti, non ho problemi di nessun genere.
19: Io sono uno scrittore, esterno i miei sentimenti con gli scritti che distribuisco, esterno i miei sentimenti dicendo quello che risulta dalla realtà e contemporaneamente tutta la fantasia con la quale si vive la realtà.
20: Riesco a esprimere i miei sentimenti con i bambini, i miei figli, con gli amici e con mio marito un po' meno. Ripensandoci, con mio marito riesco ad esprimere i miei sentimenti, specialmente quando mi arrabbio.
21: No, non ho difficoltà, sono molto chiara, limpida, è impossibile non vedere qualsiasi sentimento nel mio viso perché lo esprimo proprio totalmente.
6: Questi adulti pare che non abbiano alcun problema con i sentimenti, sentiamo se i ragazzi sono d'accordo. Allora ragazzi, gli adulti comunicano i propri sentimenti serenamente, voi riuscite a leggerli, a capire sempre quello che hanno dentro il loro cuore?
22: Beh, per esperienze personali non sempre riescono a esprimere i loro sentimenti, anche loro hanno problemi come i ragazzi, maturano sì, ma anche loro fino a un certo punto, e non sempre riescono anche a nascondere questi sentimenti che comunque prima o poi vengono fuori.
6: Ah, quindi anche gli adulti hanno qualche problema poi nella tua esperienza.
22: Sì, secondo me sì.
6: E abbiamo visto che qualcuno trova dei mezzi per esprimersi, per esprimere quello che sente, per esempio la scrittura. Anche voi vi state sperimentando con qualche strumento, con qualche mezzo per esprimervi meglio, al di là della parola?
23: Diciamo che innanzitutto bisogna, oltre a sapere esprimere i sentimenti, bisogna anche capire come esprimerli. Abbiamo visto nell'intervista uno scrittore. Scrivere secondo me è una delle migliori cose per poter esprimere i propri sentimenti, anche perché dopo rimangono su carta, sono indimenticabili.
6: Non volano via. Ma sarà poi vero che i ragazzi riescono a leggere i segnali sul viso degli adulti, i segnali dei loro sentimenti?
5: Vediamo un po' da questa parte, tu come ti chiami?
24: Io mi chiamo Karim.
5: Cosa dici?
24: Io penso... Credo che quell'intervista di quello scrittore sia emblematica, in quanto dimostra che gli artisti sono in effetti quelli che per eccellenza esprimono i loro sentimenti. Perché? Perché lasciano sfogare la creatività e con questo danno anche sostanza, danno ideali, danno cose a cui si crede e la bellezza in genere credo che provenga da loro.
6: Sì, certo, la creatività è importante per potersi esprimere, ma non tutti sono artisti. Allora mi chiedo, se tu vedi per esempio tua mamma, la vedi entrare a casa, capisci se è felice, contenta, triste, arrabbiata?
16: Beh, di solito sì, dato che non c'è molto dialogo, quindi nelle poche cose che vengono dette si intuisce più o meno qual è il rapporto della giornata. Per esempio, se entra sbattendo la porta di casa, capisco che è meglio che me ne sto in camera.
6: Quindi di necessità virtù.
16: Comunque, in generale, sì, dipende dai casi, però nella maggior parte delle persone si riesce a intuire cosa stanno provando nel momento in cui le si guarda.
5: Ed è arrivato il momento di presentare una situazione particolare, il momento del Quo Vadis. Anche quest'oggi abbiamo una busta che contiene una storia particolare che ci obbligherà a fare una scelta. Sentiamo un po'.
0: Allora, siamo nel 2100, ci troviamo nel pianeta Terravis della galassia 133ZX, dove alcuni esseri umani, a causa del sovraffollamento della Terra, si sono trasferiti. La dottoressa Clasi, illustre ricercatrice studiosa del cervello e del comportamento umano, ha fatto una scoperta eccezionale. Alcune molecole sono in grado di inibire queste emozioni negative: la tristezza, la paura, la rabbia, la vergogna e la noia. Purtroppo è possibile però assumere solo una molecola e quindi sbarazzarsi di una sola emozione negativa. L'assunzione di più molecole provoca infatti gravi danni alla salute. Se voi foste abitanti di Terravis, accettereste di sfruttare questa opportunità? Se sì, quale emozione decidereste di eliminare? Perché?
5: Frenare le emozioni. Cosa ne dite, ragazzi? Vergogna, noia, paura, tristezza, rabbia. Se volete eliminare un'emozione, ora potete farlo. Scegliete, fate una buona scelta, vi diamo qualche minuto.
6: Pensateci anche voi, noi ci rivedremo nella seconda parte di Link e cercheremo di capire come valorizzare al meglio la nostra dimensione emotiva perché sia uno strumento di crescita. A tra poco.

0: parte di Link Giovani Virtuali. Eravamo ad una questione aperta, un Quo Vadis. Ci avete pensato? I ragazzi in studio sì.
1: Sì, eravamo al pianeta Terravis 2100, è stata fatta una scoperta eccezionale. Alcune molecole che sono in grado di eliminare un'emozione negativa. Avevamo chiesto ai ragazzi se accettano di sfruttare questa opportunità. Vediamo un po' cosa pensano. Da questa parte...
2: Io se dovessi scegliere eliminerei la noia, infatti, cioè non in parte, perché comunque se ci fosse solo il divertimento anche questo diventerebbe una specie di noia, e gli altri sentimenti anche se sono negativi li terrei comunque, perché sono importanti, in quanto vivendo un sentimento si può vivere anche l'opposto.
1: La noia, poi... Un microfono.
3: Secondo me non bisognerebbe eliminare nessuna emozione, perché per come siamo stati creati secondo me già a posto, diciamo. Però se proprio dovessimo eliminarne una, io penserei la vergogna, e soprattutto non per esempio la tristezza, perché se leviamo la tristezza saremo solamente felici e quindi non si vivrebbe più nessuna emozione.
0: Certo. Mi viene in mente il libro della Genesi. E qualcun altro da questa parte?
4: Allora, io concordo con quello che ha detto Forza. Io credo che se esiste un sentimento, necessariamente deve esistere anche il suo complementare. Comunque, se proprio dovessi scegliere, eliminerei la noia.
0: Tu elimineresti la noia. E una voce femminile da questa parte, chi prende il microfono?
5: Io se dovessi scegliere eliminerei la rabbia, perché spesso quando si è arrabbiati si rischia di comportarsi come non si vorrebbe, e quindi per esempio di comportarsi in maniera maleducata con delle persone, compromettendo anche per il futuro rapporti che altrimenti sarebbero durati e sarebbero anche consolidati nel tempo.
0: Da questa parte infatti c'era la ragione, ricordiamo sempre. Le nostre ospiti.
6: Allora Claudia, mi paiono risposte interessanti. La noia sembra il sentimento più da rifugire, ma anche l'accettazione della negatività da questi ragazzi.
7: Assolutamente, risposte molto intelligenti e ragazzi molto in gamba, complimenti intanto.
6: Bravi.
7: Assolutamente. Importante sottolineare quello che ha detto Jacopo, che tutte le emozioni sono importantissime e tutte le emozioni ci aiutano a crescere e a capire quello che noi sentiamo. Quindi la rabbia sicuramente è importante e ci aiuta a esprimere una cosa che non ci fa star bene. Anche la tristezza è importante, perché quando noi siamo tristi riusciamo anche a far capire agli altri che abbiamo bisogno di un aiuto. Quindi qualsiasi emozione è necessaria e qualsiasi sentimento ci aiuta a mantenere il nostro equilibrio.
6: Però parliamo di emozioni continuamente, sì, ma non le abbiamo definite. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.
8: Che cos'è un'emozione?
6: Che cos'è un'emozione?
8: Allora, possiamo definire l'emozione un'esperienza naturalmente soggettiva, individuale, che ha delle caratteristiche precise. Innanzitutto si instaura molto rapidamente, ha un'elevata intensità, ma altrettanto rapidamente diminuisce, ha una breve durata. Inoltre, quello che è importante dire dell'emozione è come, possiamo fare una metafora, un postino che ci recapita una lettera, un postino frettoloso ci porta questa lettera e ci lascia un'informazione. L'emozione ci dà un'informazione su che cosa? Su di noi, sull'impatto che la realtà, la persona che ci sta accanto ha su di noi. È un'emozione, è quindi un'informazione importante che poi ci permette di decidere quello che possiamo fare, quello che possiamo dire.
6: Quindi apriamo il postino.
8: Ma certo che sì.
6: Apriamo il postino.
8: Sicuramente.
6: Però sono spesso negative queste esperienze, sì, le abbiamo detto. Come facciamo a gestirle positivamente? A raccogliere e non essere travolti?
7: Ci possiamo un po' ricollegare al face to face di prima. Le emozioni e la nostra intelligenza è costituita da una parte razionale e da una parte emotiva. Quindi se noi riusciamo a far interagire queste due parti, sicuramente si riesce a prendere un attimo di distanza dall'emozione negativa che noi viviamo e pensarla come qualcosa che si può gestire, si può controllare. Quindi cerchiamo di darci un po' di tempo, allontaniamoci un pochino da quello che ci fa ci fa star male e cerchiamo di distrarci un pochino, cerchiamo di pensare ad altro e di ritornarci in un secondo momento, quando siamo un attimo più tranquilli.
6: Quindi non essere travolti
7: dall'emozione,
6: tenerla a distanza.
7: Assolutamente, ci aiuta molto anche poter parlare con qualcuno e sfogare quello che si sente.
6: Quindi prima di investire la persona col nostro stato d'animo...
7: Sì, dobbiamo un attimino capire che anche l'altro ha bisogno di non sentirsi.
6: Esattamente. Di non essere travolto.
7: Sì, perfettamente.
6: E su questo, Simona, il gruppo, gli amici, gli altri... Sono sempre un aiuto, possono diventare un ostacolo e quando eventualmente diventano un ostacolo?
8: Beh, il gruppo è sicuramente importante, comincia a diventarlo proprio in questa età, no, dell'adolescenza. Non solo ci è di aiuto, ma nel gruppo addirittura possiamo imparare a gestire le nostre emozioni. Possiamo dire che il gruppo è come una palestra in cui ci alleniamo a innanzitutto in quelle competenze proprio relazionali, del confronto, della condivisione, del dialogo, del sentirci e dell'aiutare, del sentirci anche sostenuti e proprio perché nel gruppo cominciamo a conoscerci, cioè possiamo conoscerci, possiamo metterci in gioco, possiamo conoscerci e soprattutto possiamo valorizzare quello che siamo.
6: E poi affrontiamo anche il giudizio degli altri in maniera
8: esplicita. Certo, siamo più forti e sicuri per poi poterci esporre, metterci a nudo anche con le nostre emozioni.
0: Io volevo chiedere ai ragazzi, perché è più facile comunicare le proprie emozioni, i propri pensieri con un SMS invece che a quattro occhi?
1: Visto che ci troviamo anche al Link Giovani Virtuali, cosa dite?
9: Beh, secondo me è più facile per via SMS o magari email, perché alcune volte proviamo imbarazzo a dare sfogo alle nostre emozioni davanti a qualcuno, magari se vogliamo dirgli qualcosa di importante, troviamo sempre un po' di imbarazzo a dire ciò che pensiamo.
10: Secondo me, appunto, come dice Claudio, un SMS come propone una facciata dentro la quale magari noi ci nascondiamo per paura di mostrare chi siamo realmente, perché magari parlando con un amico faccia a faccia, cioè la comunicazione non è composta solo di parole. Noi quando parliamo con qualcuno, magari con i nostri atteggiamenti, con le nostre espressioni, col tono della voce, facciamo capire quello che in realtà c'è dentro, perché magari se parliamo con una persona e questa persona ci dice una cosa che magari non pensa, magari riusciamo ad accorgercene. Oppure, cioè, con un SMS invece non ci è dato questa possibilità.
0: Ah, quindi tu dici che addirittura non comunichi la verità, ma con l'SMS puoi mentire e insomma usare altre maschere, ulteriori maschere.
10: Appunto, cioè, l'SMS con un SMS
0: è ambiguo.
10: È più facile mentire, sì.
0: È più facile mentire.
1: Non trasmettere emozione.
0: Come?
1: Un SMS comunica, ma non trasmette l'emozione.
0: È arrivato il momento di presentare il video. In ogni puntata i ragazzi ospiti preparano un video che sintetizza la propria opinione sull'argomento che trattiamo. Oggi il tema è l'affettività, i ragazzi hanno composto un video fatto di immagini tratte da più film che forse anche riconosceremo. Guardiamolo insieme.

0: Quanti baci.
1: E visto questa associazione di immagini con il bacio, volevo chiedervi come mai questa scelta di rappresentare la passione, l'amore, la vostra vita ne è piena?
2: No, insomma, quando ci è stato chiesto di rappresentare la nostra idea di affettività, abbiamo pensato un po' a mostrare tutte quelle scene appunto di baci, che è un po' il simbolo per eccellenza dell'amore e dell'affetto, a cui pensiamo quando fantastichiamo appunto questi sentimenti. Dopo però che avevamo composto questo video, ci è venuto in mente che in realtà non era proprio questa l'idea che volevamo dare di affetto, perché al di là della circostanza, della perfezione, della desiderabilità di queste scene, in realtà manca il sentimento. Quindi abbiamo pensato appunto di mettere come ultima scena, senza colonna sonora ma soltanto con il battito del cuore, che in realtà è l'unica musica che si sente quando queste scene avvengono nella realtà, appunto un bacio vero, nel quale, che magari è meno bello da vedere, però in realtà è più vero degli altri perché c'è il sentimento reale.
1: Non sarà perfetto ma è tutto vero, lo slogan finale.
0: Ma nella vostra vita quotidiana vedete più spesso scene di amore in cui il sentimento di amore si esprime, oppure invece il sentimento di rabbia, di disprezzo, cioè sono altri sentimenti che vedete? Perché tu hai detto, quando fantastichiamo sui sentimenti pensiamo ai baci, ma allora nella nostra vita quotidiana, nella vostra, qual è il sentimento che prevale, che vedete di più?
2: Io penso un po' entrambi, cioè sia dei bei sentimenti come appunto questi dell'affetto eccetera, ma anche magari sentimenti come la tristezza, specialmente la tristezza o la noia, più che la rabbia.
0: Tristezza, noia, più che rabbia. Io vorrei chiedere una cosa al professore, al professore che ha accompagnato qui questi ragazzi. Siamo a scuola, parliamo di sentimenti. Quanto spazio c'è nella scuola per i sentimenti?
3: Le occasioni per parlare di sentimenti sono moltissime. Anche entrare in una classe, per esempio, ogni giorno sicuramente ci mette di fronte a visi, a situazioni, a posizioni nella classe che ci indicano già un mare di sentimenti e di situazioni emotive diverse. Poi effettivamente entrare in sintonia con questi sentimenti e poterne parlare tranquillamente, forse questo è un po' più difficile. La situazione scolastica è una situazione più formale, in cui c'è spazio, ma forse non propriamente negli spazi istituzionali.
0: Quindi fuori dall'ora, esatto. Ai cambi dell'ora, in corridoio in si corridoio. Parla di sentimenti.
4: Non sarà, Simona, che la televisione sta facendo i suoi effetti e questo è un amore, sono amori televisivi, virtuali?
5: Sicuramente la televisione, i mass media in generale ci trasmettono un modo per parlare di emozioni, o meglio per non parlarne, direi. Puntano tutto in questo caso per esempio sull'aspetto fisico, corporeo, che c'è nell'emozione, perché l'emozione vuol dire anche che il battito cardiaco aumenta, che il ritmo respiratorio invece si rallenta, che ci sono delle modificazioni fisiologiche. Forse i mass media, ma la televisione in particolare, che è visiva, trasmette solo una parte di quelle che sono tutto.
4: Forse il sentimento va nello sfondo.
5: Certo, come dicevano bene i ragazzi, che prevale molto l'emozione, il sentimento, che invece è qualcosa di più duraturo, di più anche proiettato al futuro, non viene visto, insomma.
4: Bene.
1: E volevo chiedere anche un'opinione al nostro prof, un commento.
6: Intanto un saluto ai ragazzi della seconda BST. Secondo me è emerso un mondo di sentimenti, di ragionamenti molto più profondo di quello che poi esce dal video. Certo, in un minuto non si può fare il miracolo di esprimere tutto, però ecco, io ho trovato un pochino ripetitiva questa faccenda del bacio. Credo che il loro mondo di emozioni sia molto più ricco di quanto emerga dal video.
1: Va bene, ci dirà più tardi anche un punteggio da 0 a 50.
0: A noi di Link piace confrontare il mondo dei giovani con quello degli adulti, lo avete visto. Marco e Pippo sono tornati fuori per la strada e hanno chiesto agli adulti se comunicano anche fisicamente, con fisicità, i propri sentimenti all'interno della famiglia. Guardiamo insieme come hanno risposto.
7: Credo che sia giusto esprimere ai propri figli i propri sentimenti in merito ai valori della famiglia.
8: Per me bisogna esprimere in famiglia i propri sentimenti, anche se qualche volta bisogna un po' celare quando questi sentimenti possono essere nocivi per la crescita dei nostri figli o per l'andamento della nostra famiglia. Un po' magari, diciamo, non nasconderli, ma moderarli, mediarli.
9: È un po' difficile esprimere i sentimenti perché magari pensi che vengano travisati, perché il momento magari non è dei migliori, allora preferisco non dire niente, ma penso che i miei ragazzi comunque lo sanno, perché ogni tanto mi trovo qualche bigliettino scritto con qualche ringraziamento.
0: Comunicare ma anche filtrare. Ragazzi, voi avete visto che tranne il primo intervento gli adulti che abbiamo incontrato ci dicono sì che comunicano i propri sentimenti ma fino a un certo punto mediano quello che provano. Secondo voi perché un adulto sceglie di mediare, di filtrare i propri sentimenti?
10: Io penso perché non vuole mostrarsi in difficoltà davanti al proprio figlio. Lui si vergogna, non vuole essere un esempio per il proprio figlio. Io penso che ciò sia inutile, perché alla fine il figlio, seguendo anche piccole azioni del padre, possa subito intuire che questo ha qualche problema, o della madre, e possa intuire che c'è qualcosa che non va. E penso che sia anche più brutto che il figlio venga a scoprire da solo che c'è qualche problema in famiglia.
0: Quindi meglio la sincerità, anche se può magari far male o far addolorare. Ecco,
10: in certi casi la verità fa male, però è necessaria.
0: Sei di questo avviso?
11: Allora Claudia, parlare ai figli dei propri sentimenti significa dimostrarsi deboli, essere vulnerabili?
12: Noi adulti e soprattutto i genitori devono imparare a non vergognarsi di quello che provano, assolutamente. Anzi, devono dare l'esempio ai ragazzi e questo li aiuta a sentirsi più accettati, a sentirsi più accolti nella famiglia oppure nella scuola, nella comunità, perché non vengono giudicati. Molto spesso gli adulti pensano di sentirsi importanti oppure diventare un punto di riferimento soltanto perché non affrontano quello che provano o nascondono bene quello che provano. Invece no, assolutamente, gli adulti deve essere un esempio e deve aiutare il ragazzo a sentirsi libero e accettato ed esprimere quello che sente.
11: Quindi si può aiutare il ragazzo dimostrando che i suoi sentimenti
12: sono assolutamente uguali a quelli che prova un adulto.
11: Benissimo. E i ragazzi possono aiutare gli adulti?
5: Ma forse l'arma vincente dei ragazzi è quella della loro spontaneità e autenticità, mentre forse gli adulti sono più influenzati da alcuni luoghi comuni, no? Che abbiamo anche un po' visto, il fatto che per esempio le emozioni non si devono mostrare, che non so, non si deve piangere davanti agli altri, oppure ancora il fatto che le emozioni non si impara ad esprimere le proprie emozioni, è una cosa che viene naturale, mentre penso che i ragazzi possano proprio dare questo esempio, dare questo messaggio ai genitori: io ci sono, provo questo e sono qui con te anche, no?
11: Quindi si impara anche dai figli?
5: Sì.
1: E parlando di affettività e sentimenti, Marco e Pippo ci propongono un'intervista doppia piuttosto originale. Guardate.
13: Nome:
14: Don Lorenzo.
15: Suor Daniela.
13: Età:
14: Ho 28 anni.
15: Ho 32 anni.
13: Professione:
14: Io sono un prete novello da pochi mesi e sono vicario parrocchiale nella parrocchia di Torri di Quartesolo.
15: Sono una religiosa, una donna consacrata a Dio nella famiglia paolina. Appartengo all'ordine delle Pie Discepole del Divin Maestro, fondate dal Beato Giacomo Alberione.
13: I tuoi affetti speciali?
14: Sono nella mia famiglia gli affetti speciali, i miei genitori, i miei fratelli, mia sorella, ma poi ci sono anche tanti amici e tante persone che porto nel cuore, che per loro, verso di loro, ho un affetto speciale.
15: Mio padre, mia madre, le mie due splendide sorelle, i miei nipotini e tutte quelle persone che sono state fondamentali nel mio cammino, nella mia vita, nella mia vocazione.
13: Ti sei mai innamorato?
14: Ci mancherebbe, sì, alcune volte. E sono anche rimaste queste relazioni importanti per la mia vita. Sono persone che mi aiutano ora a voler bene a Dio.
13: Ti sei mai innamorata di un uomo?
15: Sì, più di una volta.
13: E di Dio?
14: E come si fa a non innamorarsi di Dio, di Gesù, della sua parola, del suo volto, della sua figura e del suo messaggio? E mi sta conquistando sempre di più.
15: Follemente, al punto da lasciare i miei affetti più cari, la mia amata Sicilia, e all'età di soli 19 anni, per intraprendere l'avventura più bella della mia vita, e appunto la storia d'amore con Dio.
1: Niente baci, ma ci sono i sentimenti. Ragazzi, cosa ne dite? Francesco?
16: Sì, appunto, abbiamo visto un tipo diverso di amore, perché immagino, cioè, almeno per come la vedo io, una volta, quando ero più piccolo, cioè, mi immaginavo come le suore, i sacerdoti, come delle persone, cioè, come delle persone, come dire, tendevo ad escludere la loro sfera sentimentale, perché loro si dedicano a Dio e quindi tendono a sopprimere un po' i sentimenti quali l'amore. Tuttavia, come abbiamo sentito, questo amore, cioè l'amore verso gli esseri umani, viene, come dire, dirottato verso Dio, e quindi penso che riempia il vuoto che potrebbe lasciare l'assenza dell'altro tipo di amore.
17: È un amore verso Dio che poi torna all'uomo.
11: Allora, anche nel rapporto con Dio, Claudio, c'è una dimensione sentimentale. Volevo capire cosa ti ha colpito di questo filmato.
12: Mi ha colpito la sincerità con cui hanno espresso i loro sentimenti. Prima di tutto, facendosi vedere persone umane e non esseri soprannaturali. Hanno detto molto tranquillamente che anche loro hanno provato sentimenti umani verso altre persone, ma poi dirottando il tutto verso l'amore, verso Dio, verso la religione, che sicuramente ricopre la parte più importante della loro vita. La sincerità mi ha colpito.
11: Cosa che comunque non esclude la relazione con gli altri.
12: Assolutamente.
11: Che mi pare importante per entrambi.
12: Anzi, forse l'amore verso Dio rende più autentico il modo di relazionarsi verso gli altri.
17: Siamo in dirittura d'arrivo, è il momento dei saluti e anche dei ringraziamenti. Il primo ringraziamento va a voi ragazzi della seconda BST del liceo scientifico Quadri, che siete stati bravissimi oggi, davvero è stato un gusto stare con voi, e vi auguriamo di aprire quel postino di cui si diceva e soprattutto di imparare a leggere i messaggi che vi porta, quindi di vivere le vostre emozioni intelligenti. Ma com'è andata la sfida?
1: Com'è andata la sfida? Lo chiedo al prof, una valutazione e anche il punteggio completo.
6: Allora, i ragazzi hanno totalizzato 5 punti nella parte del quiz, sono stati a mio avviso molto convincenti nel dibattito, nel contraddittorio, quindi penso di premiarli con 32 punti su 35, e il video era comunque gradevole e a mio avviso merita 35 punti su 50 per un totale di 72.
1: Beh, 72 punti, dai, non male per il liceo scientifico Quadri, complimenti.
17: Delle Vedove che ha accompagnato i ragazzi, e volevamo anche farle un omaggio, che è la maglietta
1: di Link,
17: così si ricorderà l'emozione di queste ore trascorse assieme.
11: Anche questa settimana proponiamo la lettura di un libro, il libro Intelligenza Emotiva dello psicologo Daniel Goleman, e ci insegna proprio a gestire le nostre emozioni, a dare un nome ad esse, ad affrontare quelle negative, insomma a vivere positivamente la vita di tutti i giorni e nel rapporto con gli altri.
17: E ringraziamo anche le nostre ospiti, Simona Dallapria e Claudia Schivo, per
12: Grazie
17: averci aiutato in questo approfondimento. Prego, venite avanti. E la nostra trasmissione continua la settimana prossima in un'altra scuola, un altro approfondimento, un altro tema da affrontare insieme ai ragazzi, e anche la sfida continua.
1: Certo, la sfida continua, siamo solo alla seconda puntata, la settimana prossima saremo al liceo Martini di Schio.
11: Ci trasferiamo a Schio e parleremo di una questione piuttosto delicata, le dipendenze.
17: Grazie a tutti e arrivederci.
18: Un altro giorno che mi cammino.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che sciogli i nodi, prega per noi.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio,
4: adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che scioglie i nodi, prega per noi.

Ciao a tutti, io sono Davide e vorrei parlare della mia vita di fede all'interno del Movimento Gloriosa Trinità. Ho pensato di condividere con voi un pensiero, soprattutto che ho vissuto quest'anno, che è stato quello di condurre insieme ad altri ragazzi l'atelier dei preadolescenti. È stata un'esperienza molto bella che mi ha aiutato a crescere come persona, sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista spirituale, perché sono bambini e ragazzi che hanno tanto da dare, che hanno tanto anche da ricevere. Ho passato anch'io questa età e so molto bene come questi bambini vedono nei ragazzi più grandi un punto di riferimento e un punto di appoggio anche nei momenti di difficoltà. Ed è proprio per questo che quando mi è stato chiesto di aiutare insieme ad altri ragazzi nella conduzione di questo atelier, subito ho detto il mio sì. Ci sono state anche delle difficoltà perché molti bambini magari erano un po' impauriti anche essendo la loro prima volta, però con il nostro amore, con il nostro affetto hanno capito che potevano stare tranquilli, potevano affidarsi completamente a Gesù. E il nostro compito è stato proprio quello di fare in modo di farli uscire, diciamo così, dalla loro bolla che i bambini si creano, no? Anche per quanto riguarda la fede. È stato un anno molto bello, perché alla fine di quest'anno abbiamo raccolto veramente tanti frutti. I bambini sono stati molto contenti e vedere la loro felicità dipinta sui loro volti, nei loro occhi, vedere come ci ringraziano alla fine di ogni atelier, è veramente una cosa molto bella e anche gratificante, perché nonostante gli impegni scolastici, gli impegni di tutti i giorni, riusciamo sempre a trovare quel momento da dedicare a loro e quel momento da dedicare anche alla preparazione dell'atelier, anche perché non possiamo andare lì senza sapere di cosa dobbiamo parlare, dobbiamo avere un minimo di preparazione. Ed ecco allora che questa preparazione arriva nella preghiera, nel senso che dobbiamo dedicare 10 minuti, un quarto d'ora per parlare.

purtroppo o per fortuna vengono stravolti. Ed è proprio questa la bellezza di questo atelier, proprio il fatto che i bambini vedono in te una guida e ti fanno tante domande, anche se tu ti senti inadeguato, anche se tu pensi di non essere adatto. Invece loro vedono in te una persona per bene, magari anche un punto di riferimento anche nella vita di tutti i giorni. E quindi il nostro compito non è solamente in quell'oretta di preghiera, ma anche nella vita quotidiana. Dobbiamo dare l'esempio a questi ragazzi che ci seguono, questi ragazzi che vedono in noi un ragazzo grande da imitare. Ed è proprio questo che a noi ragazzi spinge ogni giorno a voler fare sempre meglio, perché loro magari ci fanno tante domande anche al di fuori dell'atelier e noi siamo chiamati a rispondere loro con gesti di amore, con gesti di affetto, di amicizia. Molte volte magari ci fanno anche arrabbiare, ma noi sappiamo che è un'età che abbiamo passato tutti ed è un'età che comunque è così. Per quanto riguarda proprio la mia vita anche quotidiana, ho anch'io una regola di vita che all'inizio ho fatto fatica a seguire, perché come le grandi cose all'inizio uno si sente un po' inadeguato, così come per l'atelier dei ragazzi all'inizio ho pensato: ma io sono davvero adeguato per loro? Posso fare veramente qualcosa per loro? Così anche come per la mia regola di vita mi sono sempre chiesto: ma davvero sono io la persona giusta a fare questa cosa? Ed ecco che il Signore arriva in mio aiuto con le parole che mi dona. Spesso io prego con la Bibbia, quindi invoco lo Spirito Santo e chiedo una parola al Signore. Devo essere sincero, molte volte le parole che il Signore mi dona non le capisco e un po' mi spavento. Però ci sono certe volte che magari in un momento di difficoltà, in un momento in cui ho bisogno veramente della parola giusta, arriva. Ed è proprio questo che mi dà la forza di andare avanti ogni giorno. Io ho vissuto molte sofferenze dal punto di vista scolastico, per 5 anni di liceo ho fatto tanta fatica, ma in questi 5 anni avevo una forza in più che era quella di Gesù. Io la sera arrivavo, mi mettevo nel letto e pregavo, e veramente in quella preghiera io recuperavo, diciamo così, le batterie della giornata, nonostante erano giornate molto intense che magari finivano anche la notte tardi per finire di studiare, per prepararsi a una verifica o a un'interrogazione. Eppure il Signore mi è sempre stato vicino e io non ho mai sentito la sua mancanza, anzi è stato proprio lui che mi ha aiutato ad andare avanti senza lasciarmi andare, senza quel sentimento che magari può venire nei giovani d'oggi, che è: basta, io abbandono tutto. Quindi sono tante anche le soddisfazioni che poi arrivano nella vita quotidiana, nello stare con il Signore. Quindi io veramente ringrazio Gesù perché mi è stato vicino, e prego anche affinché Egli possa restare vicino a tutte le persone che non credono, che affinché possa convertirle e possa far vivere anche a loro tutte le cose belle che ha fatto vivere a me. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Motivazione principale è che questo per me sarà un viaggio legato alla fede, fede nel Vangelo, quindi nelle parole che di Gesù quando dice andate fate discepoli tutti i popoli, quindi la fede è la motivazione più grande. E poi c'è anche la voglia di scoprire il popolo brasiliano, quindi questo popolo ai confini del mondo, come ha detto anche il Papa, quindi di incontrare il Papa, la Chiesa, questa Chiesa così giovane. Adesso inizierò qualche lettura, magari, che devo ancora capire, e sicuramente informazioni su internet, quindi informazioni sul Brasile, così più che altro. E poi anche una preparazione più spirituale, quindi magari riprendendo in mano il Vangelo e questo. Diciamo che per me c'è una motivazione poi anche missionaria, a me piace molto viaggiare e quindi io viaggerei in tutto il mondo, ecco, perché non c'è posto dove non ci sia qualcosa da incontrare e delle persone anche da conoscere, quindi questo. Questo Papa, Papa Francesco, innanzitutto ha scelto un nome, secondo me, che per i giovani è importantissimo, perché ricorda la figura di Francesco d'Assisi, che è stato innanzitutto è patrono d'Italia e poi è stato un grande santo italiano riconosciuto nel mondo. Per cui già il nome che il Papa ha scelto già avvicina i giovani. E poi è un Papa semplice, umile e molto latino, quindi comunque caloroso e accogliente. Io lo vedo così. Sarei contenta di incontrarlo, però vedremo. Come dicevano qua all'incontro,
Il Brasile è vero che è una terra emergente, nuova, bella, però è fatta anche di contraddizioni, quindi di tutta la povertà, tutto il traffico anche di droga che c'è sotto proprio la festa, il gioire, ci sono tante persone

0: che soffrono, soprattutto giovani comunque, che vengono presi e magari portati su delle strade sbagliate. Quindi questo è importante, conoscerlo e farlo conoscere agli altri, farlo conoscere al mondo, no? Perché va bene la facciata, tutto bello, è un paese che sta venendo fuori, che sta emergendo, si sta industrializzando, c'è il petrolio, però dobbiamo anche guardare la povertà, il lato povero. E quindi bisogna, insomma, conoscerlo per fare qualcosa, ecco, essere dei giovani anche attivi. Magari aprire dei ponti, delle collaborazioni, sempre tramite la Chiesa, quindi certo delle missioni, dei supporti, quello sì, perché poi se nasce l'amicizia, no? E allora lì si aprono le porte, magari è uno scambio sempre che si ha, magari noi italiani possiamo portare qualcosa come tantissimo potranno darci loro sicuramente, perché comunque sono convinta che come popolo sia un popolo di cuore. No, il popolo latino comunque, è conosciuta questa cosa che i latini sono più aperti. E quindi sarà uno scambio anche d'amore, dai.
1: Io ho già fatto un'esperienza della GMG nel 2011 a Madrid, e senz'altro è un ricordo bellissimo. Per cui, ecco, uno dei motivi è questo, e l'altro motivo è la curiosità di conoscere da vicino il nuovo Papa e comunque anche questa, la realtà del Brasile, che è una realtà a noi lontana ma sicuramente molto, molto interessante. E ho fatto l'esperienza della GMG a Madrid, ma ho fatto molti altri pellegrinaggi e ogni volta sono tornato a casa con qualcosa di in più, qualcosa di nuovo e sempre diverso per ogni viaggio. Quindi di questo sono sicuro e spero sia così. Di solito quando si torna da questi viaggi si torna con molta, molta carica, molta, molta forza e magari anche involontariamente si riesce a contagiare le persone che ti sono intorno. E ecco, non è opera nostra, è opera del Signore e non lo, cioè non è un qualcosa che facciamo noi ma e di cui ci possiamo accorgere, ma sono le persone proprio che ci sono vicine che ti fanno notare che sei tornato in maniera diversa.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Una delle esperienze più importanti di quei giorni è stata per me l'incontro con i volontari, circa 20.000 giovani, proprio nel donare il loro tempo e la loro forza lavorativa. Avevano trovato il tempo.

Da quando siamo tornati, molti dei nostri ragazzi hanno espresso, chiesto di poter affrontare cammini di ricerca vocazionale.

San Giuda Taddeo fu uno dei 12 apostoli di Gesù e cugino del nostro Signore e Salvatore. La sua festa si celebra il 28 ottobre ed è il santo patrono delle cause perse. A San Giuda vengono abitualmente attribuiti molti miracoli, avvenuti contro ogni previsione. Durante l'ultima cena, fu Giuda a chiedere a Gesù perché non si sarebbe manifestato al mondo dopo la sua resurrezione, ma poco altro si sa della sua vita. Si ritiene che Giuda sia stato martirizzato, anche se il luogo rimane incerto. Ciò che è certo è che San Giuda fu martirizzato e le sue spoglie furono portate a San Basilica di San Pietro. Oggi le sue ossa si trovano nel transetto sinistro della Basilica di San Pietro, sotto l'altare maggiore di San Giuseppe, in una tomba condivisa con le spoglie dell'Apostolo Simone lo Zelota. Il Dipartimento di Polizia

Valencia di Chicago e il Club de la Gata de Flamengo, la squadra di calcio di Rio de Janeiro, hanno scelto San Giuda come loro santo patrono, così come diversi ospedali in tutto il mondo. L'ospedale più noto a lui dedicato è l'ospedale di St. Jude's Children's Research Hospital di Memphis, Tennessee. Per saperne di più su St. Giuda, per leggere aneddoti, visita catholic.org e dai un'occhiata al nostro St. Collezione Jude su catholicshopping.com.

festa della Santissima Trinità. Tutti potremmo pensare che festeggiamo qualcosa di astratto, e invece festeggiare la Trinità è festeggiare l'esperienza concreta della nostra salvezza e la concretezza della nostra fede. Festeggiare la Trinità è festeggiare lo Spirito Santo che ci fa incontrare Gesù vivo. Avete presente quando diciamo oggi questa parola del Vangelo è proprio per me? Riguarda la mia vita, mi tocca profondamente il cuore. Allora lo Spirito Santo ci fa incontrare Gesù vivo. Il Figlio è colui che ci salva e ci fa sentire figli amati e ci fa incontrare e conoscere l'amore del Padre. Possiamo fare a meno di questo? Assolutamente no. Abbiamo bisogno di credere nel Padre che ci fa vivere da figli amati, altrimenti vivremo quel tempo che Papa Francesco chiamava la condizione dell'orfananza, vivere tutto da soli. Possiamo vivere da soli? Possiamo vivere senza sentirci amati e senza amare? Abbiamo bisogno poi di credere nel Figlio che è il Redentore di tutte le nostre schiavitù, colui che ci fa risorgere da tutte le nostre morti nei fatti concreti della nostra vita. E abbiamo bisogno di credere nello Spirito Santo che è il Signore dell'incontro e il Signore della comunione, perché lo Spirito Santo ci fa vedere come niente succede per caso nella vita, ma tutto accade al posto giusto e nel momento giusto, perché il Signore sa rendere giusto anche ciò che per noi umanamente parlando è sbagliato. Ma lo Spirito Santo è anche il Signore della comunione, perché non basta che marito e moglie vivano insieme perché possano dar la vita l'uno per l'altro. Non basta stare insieme in famiglia. Abbiamo bisogno, come direbbe Sant'Agostino, del Padre che ci genera nell'amore, nel Figlio che è l'amato e si sente amato, e dello Spirito Santo che è l'amore che circola tra le persone. Tutto questo lo vediamo benissimo in quell'icona meravigliosa di Andrei Rublioff che rappresenta la Santissima Trinità proprio come una mensa. Al centro c'è il Figlio incastonato nelle linee di un calice, il Figlio che si offre a noi e ha i colori, il rosso e il blu, dell'umanità e della divinità, ma la stola diaconale, perché il Figlio è il servo, colui che paga, che dà la vita per tutti noi e si offre nel calice dove accoglie e raccoglie attraverso l'Eucarestia il frutto della terra, cioè il dono, e la fatica che viviamo ogni giorno. E sopra il Figlio c'è un albero che ricorda l'albero della croce, ma non è un albero secco, è un albero fecondato che porta frutto, perché se rimaniamo in Lui, anche i nostri tagli porteranno frutto. Il Figlio guarda il Padre, perché dal Padre è eternamente amato, e il Padre è rivestito dell'oro della divinità e indica e mostra e dona il Figlio continuamente a noi. È seduto su un trono perché Lui è Re.

Che tutti abbiamo bisogno di disobbedire ai re che ci rendono schiavi e obbedire a quel re che ci rende liberi, perché siamo figli di un re e tanti peccati nella nostra vita li facciamo proprio per disprezzo di noi stessi, degli altri e delle cose sante. Sopra il Padre c'è una casa, perché Gesù ci dice: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. E tutti abbiamo bisogno di trovare il nostro posto nella vita. E se troviamo il nostro posto nel cuore del Padre, poi lo troveremo anche nella storia. E infine c'è lo Spirito, che è vestito del colore della speranza. Quest'anno è il giubileo della speranza ed è già pronto per partire, perché lo Spirito viene continuamente mandato, ci viene continuamente in soccorso, è l'Advocato, il nostro vero Consolatore, che abbraccia ogni nostra solitudine e ci fa scoprire qual è il senso e la direzione della nostra vita, perché la nostra vita poggi sulla roccia e la nostra vita sia capace di scalare anche le montagne. D'altronde ci dirà quest'anno il Vangelo della Santissima Trinità: molte cose ho ancora da dirvi, ma non siete capaci di portarne il peso, che sembrerebbe un'affermazione che la speranza, anziché darla, la tolga. Cioè, come quando i genitori dicono a un figlio 14enne che già non ce la fa, dice: beh, vedi, la vita è già pesante, però vieni avanti e poi ti accorgerai che lo diventerà ancora di più. Davvero una prospettiva di grande speranza e fiducia nei confronti della vita. Ma peso, invece, nella Bibbia è l'altro nome con cui si traduce la parola gloria, la gloria di una persona, il peso di una persona, il peso di una parola, il peso di un atto d'amore, il peso di un abbraccio. Noi preghiamo la Santissima Trinità col gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, perché tutto si riempa di quell'amore che è in cielo, cioè la gloria, e che vuole vivere in terra. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini che gli ama, si cantava la notte di Natale. E nello stesso tempo noi preghiamo la Trinità quando diciamo, nel segno della croce, non il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, perché sempre dobbiamo entrarci e sempre da un altro nome dobbiamo uscire. Dal nome che ci è stato dato dalla nostra storia, dal nome che noi ci siamo dati per reagire alla nostra storia, entrare in quel nome che dice il libro dell'Apocalisse è come quella pietruzza bianca che ci farà sedere alla mensa dell'eternità. E infatti a questa mensa, che davanti ha la tomba vuota, manca un posto. È per me e per te la Santissima Trinità, la festa dell'amore e della salvezza, in cui tutti, se vogliamo, possiamo entrare. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Io mi chiamo Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto, auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi in giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Ci sono, sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere apparizione della Madonna. Tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento in quel posto?
0: Siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa apparizione,
1: certo,
0: e andare fino in questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni a,
1: certo,
0: non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Ci vai a messa qualche volta?
0: Sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio, stare una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro, grazie, forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.

per favore silenzio. Inizia la messa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Quante volte Gesù nel Vangelo con le parabole ci insegna come dovrebbe essere lo stile di vita necessario per entrare in paradiso. E anche il Vangelo di oggi ce ne racconta una. Si parla di una festa di nozze di 10 vergini che aspettano l'arrivo dello sposo, di lampade, di olio. Chiediamo che la nostra vita di tutti i giorni sia una continua preparazione vissuta con fede, con amore all'incontro decisivo con il Signore.

0: santi misteri riconosciamo il nostro peccato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. Suscita sempre nella tua Chiesa, o Signore, lo spirito che animò il tuo vescovo Agostino, perché anche noi, assettati della vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte viva dell'eterno amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato la stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono i segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debole di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio. Dell'amore del Signore è piena la terra. Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera, Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.

0: Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo.
1: Alleluia.
0: Purificasse nel mio cuore, domani tuo santo Vangelo.
1: Alleluia.
0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte.

0: stolte e cinque sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andateli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Parola del Signore.
1: Fratelli e sorelle, questo Vangelo che la liturgia di oggi ci propone l'abbiamo sentito molte volte. Parla di 10 vergini, di 10 ragazze stolte e sagge. Tutte e 10 aspettano lo sposo. La differenza tra loro sembra piccola, perché solo la questione del contenuto delle lampade, dell'olio, ma alla fine questa mancanza diventa decisiva, perché le sagge hanno pensato prima a ciò che poteva accadere, cioè hanno portato con sé l'olio per le lampade. E la saggezza di cui parla Gesù in questo Vangelo è molto concreta. Devi saper prevedere. Devi saper prepararti. Non puoi improvvisare alcune cose nella tua vita. Devi saper preparare il cuore. Se sai che arriverà lo sposo, prepari la lampada. È ovvio. Se sono stato invitato al banchetto, alle nozze, a qualche compleanno, ci devo pensare prima al regalo che voglio fare alla coppia, ai festeggiati. Se sai che nella vita arriveranno momenti difficili, allora prima prepari la tua fede per poter affrontare quei momenti da cristiano. Se sai che arriveranno la sofferenza, il dubbio, la prova, impari già oggi a fidarti di Dio, a costruire giorno per giorno la relazione con Dio. Tutti vogliamo entrare in cielo, è ovvio, nessuno vuole la perdizione eterna. Tutti aspiriamo, desideriamo il cielo con i nostri cari, con i santi, e tutti abbiamo la possibilità di entrare in cielo, alla festa, a quel banchetto con il Signore. Ma il Vangelo ci ricorda una cosa seria, che dipende anche da noi se saremo pronti ad entrare oppure no. Non tutto dipende da Dio. Gesù ci ha offerto la salvezza, Gesù è morto, risorto per noi, ci ha aperto il portone del paradiso, però siamo noi che dobbiamo camminare verso quel portone ogni giorno. E c'è un particolare importante in questo Vangelo: quando arriva la notte, le lampade si spengono. Le ragazze stolte chiedono a quelle sagge di dare loro un po' del loro olio. E umanamente, secondo la nostra logica, potremmo pensare: perché non dividerlo? No? Forse un po' per una, un po' per l'altra sarebbe bastato. Perché se condividiamo, cristiani, siamo chiamati a condividere le cose con gli altri, perché non condividere anche l'olio? E Gesù ci fa capire che ci sono cose che non si possono condividere. Ci sono e un giorno ci saranno le cose che non si possono prestare, perché non si può prestare la fede. Non potrai prestare a nessuno la tua relazione con il Signore. Non potrai prestare a nessuno tutte le opere di carità che hai fatto durante la tua vita. Non potrai prestare il tuo amore per il prossimo, per il Signore. Sì, possiamo aiutare in alcune cose agli altri, possiamo accompagnarli, possiamo pregare per loro, starli vicini, ma alla fine c'è qualcosa che appunto che nessuno potrà vivere al posto nostro. Nessuno potrà vivere al posto nostro la nostra relazione con il Signore. E se durante tutta la vita impari giorno dopo giorno a fidarti di Dio, quando arriverà una prova saprai fidarti di Dio. Quando sai parlare con Dio, quando nella vita le cose vanno abbastanza lisce, allora anche nei momenti di prova saprai parlare con Dio, ascoltare Dio. Se ogni giorno hai costruito la tua vita di fede, quando arriverà una tempesta, ovviamente forse non sarà tutto facilissimo, ma sei sicuro che la tua vita non crolla. È come l'uomo saggio che costruisce la sua casa sulla roccia, e per questo ogni giorno costruiamo la nostra vita su Dio. Ci confessiamo, andiamo a messa, preghiamo, meditiamo il Vangelo, e cerchiamo di vivere con il Signore anche nelle cose piccole ogni giorno, perché non sappiamo quando arriverà non solo il Signore alla fine della nostra vita, ma non sappiamo quando arriverà una prova, non sappiamo quando arriverà una croce. Allora il Vangelo ci pone una domanda molto personale: come oggi è la mia relazione con Dio? Non come la fede della mia moglie, di marito, dei figli, di vicino di casa, come la mia relazione con Dio. Perché la fede non si può ereditare semplicemente, non si prende in prestito, è ciò che tu hai vissuto con il Signore. È una relazione che deve nascere, deve crescere dentro di me, dentro di te ogni giorno. Possiamo vivere nella Chiesa, stare insieme, aiutarci, condividere tante cose, ma nessuno potrà darci mai la propria fede, la propria carità, la propria pace, il proprio amore. Quando staremo davanti al Signore, quello che avremo nel cuore sarà ciò che abbiamo costruito giorno dopo giorno. Perciò il Vangelo di oggi non ci vuole spaventare, ma ci vuole un po' risvegliare. Non rimandiamo sempre a domani il nostro rapporto con Dio. Cominciamo oggi, no? A volte c'è questa tentazione: quando sarò grande, quando andrò in pensione, avrò più tempo per la preghiera. Sempre c'è qualcosa. Quando arriva la pensione, poi avrai altre preoccupazioni, altre situazioni, altri problemi da risolvere. Quindi non rimandare. Mettiamo ogni giorno un po' di olio nella nostra lampada. Ogni giorno una preghiera fatta con cuore. Ogni giorno un gesto di gentilezza, ogni giorno un versetto del Vangelo meditato, un atto di carità. E così quando arriverà lo sposo non saremo impreparati. E allora chiediamo a Maria, alla Madonna, a San Michele Arcangelo che ci accompagnino nel nostro cammino della fede, ci aiutino ad essere attenti, vigilanti, non solo un giorno, non solo una settimana, non solo un mese, ma per tutta la nostra vita umana, per tutta la nostra vita cristiana. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Con fede presentiamo al Signore tutte le nostre preghiere, tutte le nostre intenzioni che portiamo nei cuori, diciamo: confermaci nella tua pace, Signore. La verità che salva è una sola: Cristo crocifisso, realtà di sofferenza di sangue. Perché ci gloriamo di Lui anche quando vediamo la sua passione continuare nelle sue persecuzioni alla Chiesa e nelle tribolazioni dei suoi credenti. Preghiamo, confermaci nella tua pace, Signore. Perché quanti si trovano ancora nell'ignoranza di Cristo siano raggiunti dal dono della fede, e quanti si trovano nella solitudine del dolore siano confortati dall'aiuto divino. Preghiamo, confermaci nella tua pace, Signore. Perché non arriviamo troppo tardi, come le vergini stolte, all'aprire il nostro cuore alla comunione con Dio e con i fratelli. Preghiamo, confermaci nella tua pace, Signore. Perché quelli che si sono consacrati al Signore abbiano la gioia di testimoniare la fede della risurrezione e l'intimità con il Signore Gesù. Preghiamo, confermaci nella tua pace, Signore. Il Signore, dal cuore sempre aperto alla misericordia e al perdono, sia propizio a Francesco, Angela e ai nostri cari defunti e li accolga nella sua pace. Preghiamo, confermaci nella tua pace, Signore. O Gesù, sposo dolcissimo della tua Chiesa e di ogni credente, non lasciar mancare alla nostra lampada l'olio della fede e della grazia, perché ti sappiamo attendere e accogliere con amore forte e perseverante. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Guarda questa offerta. Guarda.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci va dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome. Celebrando il memoriale della nostra salvezza, invochiamo la Tua clemenza, o Signore, questo sacramento del Tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato Sant'Agostino e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Sacramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, che proviamo il tuo risorgimento, nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Francesco, Angela, ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con l'Abata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, San Michele Arcangelo, San Agostino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu il Re, con la potenza, la gloria nei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Tu, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. Ci santifichi, o Signore, la partecipazione alla mensa di Cristo, perché fatti membra del suo corpo, siamo trasformati in colui che abbiamo ricevuto, per Cristo nostro Signore. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace. Mentre

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio è amore e libertà. Perciò, figlioli, quando vogliono mettervi delle catene e usarvi, questo non viene da Dio. Dio è amore e dà la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Io sono Giuseppina, vengo dalla Basilicata, precisamente dalla provincia di Potenza. E vabbè, qua ci divertiamo, stiamo insieme, parliamo di Gesù, ascoltiamo catechesi, è questo.
1: Ciao, io sono Sara e sono campana, anche se sono romana di adozione. Vengo dal gruppo Rivelazione, un gruppo romano, e sono felicissima di essere qui come tutte le volte che veniamo. La grazia qui è immensa e si vede e si legge negli occhi dei fratelli.
2: Ciao, mi chiamo Federica, vengo da una provincia di Cosenza. Rimini è stata la mia prima esperienza, è molto emozionante, è stupenda, cioè, c'è tanta gioia. La cosa più bella, soprattutto, che anche se non ti conosci con le altre persone, si sente l'amore che si prova uno con l'altro.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

troviamo a Roma, dinanzi alla chiesa di Sant'Agostino, che è officiata dai frati agostiniani, dove conserviamo le reliquie di Santa Monica, la mamma di Sant'Agostino.

iniziamo a conoscere la storia di questa basilica e della presenza degli agostiniani qui a Roma nel quartiere di Campo Marzio. Gli agostiniani arrivano in questo luogo di Roma verso la fine del 1200, siamo nel 1287 per la precisione, e si spostano dalla vicina chiesa di Santa Maria del Popolo, che attualmente si trova in Piazza del Popolo. Arrivano qui con l'idea di costruire una chiesa. Tuttavia non possono realizzare questo loro progetto perché già è presente una chiesa dedicata al martire San Trifone in via della Scrofa. Scelgono questo luogo perché è un punto significativo di passaggio per i pellegrini che si dirigono verso San Pietro, perché ci troviamo in prossimità della cosiddetta Via Recta, quella che oggi continua anche con Via dei Coronari e porta proprio dinanzi alla Basilica di San Pietro. Verso la fine proprio del 1200 la comunità agostiniana si stabilisce in questo luogo. Invece la costruzione della chiesa è possibile soltanto a partire dal 1400, e qui noi possiamo ora vedere la facciata appunto della chiesa in marmo travertino, secondo la tradizione proveniente dal Colosseo. E in questa facciata di marmo bianco noi ritroviamo proprio al centro un affresco che rappresenta Sant'Agostino che consegna la regola ai suoi frati. Ora ci spostiamo ed entriamo nella basilica.

In una cappella a fianco dell'ingresso principale della Basilica conserviamo questa immagine, comunemente chiamata Madonna del Parto. È una scultura che si data intorno al 1520-1521, che fu realizzata dallo scultore Jacopo Tatti Sansovino. Ed è un'immagine particolarmente venerata qui a Roma, soprattutto da parte delle donne che attendono un figlio, che desiderano avere un figlio, che vengono a pregare dinanzi a questa immagine che rappresenta la Vergine Maria seduta in trono con il bambino tenuto sulle sue ginocchia in posizione eretta. È un'immagine che richiama anche alcune forme tipiche soprattutto delle sculture romane. Ed è molto probabile che a questa immagine anche si sia ispirato il Caravaggio quando poi ha rappresentato sempre qui a Sant'Agostino la tela della Madonna dei Pellegrini. È un'immagine, vi dicevo, venerata dai romani, dalle mamme soprattutto di questa città, perché a questa immagine è legato un miracolo. Siamo nel 1820, quando un uomo del popolo qui di Roma viene a pregare dinanzi a questa immagine. La moglie attende un figlio, ma questa gravidanza ha dei problemi, ha delle difficoltà proprio per la salute della donna. E dinanzi a questa immagine chiede l'aiuto della Vergine perché possa andare tutto per il meglio e promette di accendere una lampada dinanzi a questa statua. Il parto procede felicemente, la donna partorisce appunto un bambino. E da allora, dal 1820, vi è qui questa tradizione di chiedere l'intercessione della Vergine Maria. La Chiesa è piena proprio di ex voto che testimoniano queste grazie concesse per l'intercessione e per la preghiera di Maria. E ancora oggi molte mamme, dopo appunto aver partorito, vengono qui anche a portare questi ricordi, questi fiocchi che ricordano proprio l'esito positivo del parto. Addossato al terzo pilastro dell'interno della basilica, a sinistra per chi entra, noi troviamo due opere significative. La prima è l'affresco di Raffaello, che rappresenta il profeta Isaia, databile intorno al 1512, negli stessi anni in cui Michelangelo sta affrescando la Cappella Sistina. E nella parte bassa invece un gruppo scultoreo che viene riconosciuto allo scultore Andrea Sansovino, realizzato negli anni compresi tra il 1510 e 1512. Andrea Sansovino è lo stesso artista che ha realizzato la decorazione scultorea nella Santa Casa di Loreto. Queste due opere facevano parte di uno stesso altare.

L'affresco del Raffaello rappresenta il profeta Isaia. Egli ha in mano un cartiglio che riporta questi versetti proprio della scrittura del profeta Isaia. Aprite le porte, entri il popolo giusto che si mantiene fedele. Ed è un invito proprio alle genti ad entrare a far parte della Chiesa, un invito, noi potremmo dire oggi, alla evangelizzazione, all'accoglienza dei popoli all'interno della Chiesa. Nella scultura invece noi vediamo rappresentate Sant'Anna, la Vergine Maria e il bambino. E questo ci aiuta anche a cogliere un significato, e cioè un collegamento che esiste tra l'Antico Testamento, la profezia sul Messia, e il Nuovo Testamento che realizza nella nascita di Cristo questa profezia che era stata appunto annunciata.

per chi entra in basilica a sinistra nella prima cappella può ammirare la tela del Caravaggio, la Madonna dei Pellegrini o la Madonna di Loreto. È l'ultima opera che Caravaggio, Michelangelo Merisi, realizza qui a Roma, intorno al tra il 1604 e il 1606. Prima di lasciare Roma, perché anche braccato, inseguito dalla polizia pontificia, per poi riparare prima a Napoli e ancora dopo nell'isola di Malta. Questa tela fu commissionata dalla famiglia Cavalletti, che era proprietaria di questo altare, di questa cappella, e rappresenta l'immagine di due pellegrini che sono giunti alla Santa Casa di Loreto. Hanno affrontato le fatiche del viaggio, e questo lo si può vedere dai loro abiti consumati, dai piedi sporchi. Sono in ginocchio dinanzi appunto alla casa di Loreto, che viene così evocata soltanto dall'immagine di uno stipite, del gradino su cui essi sono appunto inginocchiati, quando all'improvviso, per dono, per grazia di Dio, ecco che si apre quella porta della casa ed appare loro la Vergine Maria, che presenta il figlio, il bambino, ai due pellegrini. Un bambino dalle fattezze un po' sproporzionate, questo anche perché sembra voler alludere già al momento dell'offerta della propria vita che Cristo farà sulla croce, quell'offerta che viene rappresentata, viene evocata dall'immagine di un drappo bianco che ricorda già il sudario. Questo quadro esprime una profonda anche spiritualità da parte del Caravaggio e ci permette di poter anche riflettere su di un tema che noi ritroviamo spesso nelle opere di Agostino, e cioè nella nostra vita l'incontro tra la grazia da una parte e la libertà dell'uomo. L'uomo gode certamente della libertà perché è un dono prezioso che Dio gli ha dato sin dal momento della creazione, e questa libertà si manifesta proprio nell'atteggiamento devoto dei due pellegrini. Ma questa libertà nulla vale se non si manifesta, se non si rivela la grazia appunto di Dio attraverso quell'apparizione della Vergine. E allora nella vita dell'uomo l'incontro con Dio è un incontro tra la libertà dell'uomo che cerca e che cerca la felicità, e la grazia di Dio che si manifesta all'uomo per dargli la salvezza.

partire dal 1417, la Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio custodisce le reliquie di Santa Monica, la mamma di Sant'Agostino. Monica muore ad Ostia Tiberina nell'anno 387, dopo il battesimo del figlio Agostino, avvenuto a Milano per opera del vescovo Ambrogio, la famiglia di Agostino si preparava a far ritorno in Africa. Da Milano era giunta ad Ostia, che era il porto appunto.

porto di Roma, pronta per imbarcarsi. A causa delle cattive condizioni del tempo, la nave non poteva salpare. In quella circostanza Monica si ammalò e all'età di 56 anni morì. Fu sepolta lì ad Ostia, nel luogo dove sorgerà la Basilica di Sant'Aurea. E da Ostia le sue reliquie furono poi trasportate agli inizi del 1400 sotto il pontificato di Martino V, qui a Roma, in quella Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio che ormai era stata costruita dagli agostiniani. Inizialmente le reliquie di Santa Monica furono poste in un sarcofago che noi ancora oggi custodiamo nella parete laterale dell'attuale cappella dedicata a Santa Monica, un sarcofago del 400 la cui scultura è opera dello scultore Isaia da Pisa. Nel rifacimento di tutta quanta la basilica avvenuta nella seconda metà del 1700, a partire dal 1756, per opera dell'architetto Vanvitelli, lo stesso architetto che lavorerà alla Reggia di Caserta, ebbene venne ristrutturata questa cappella dedicata a Santa Monica. Le sue reliquie furono poste sotto l'altare in un sarcofago in porfido, come ancora oggi possiamo appunto vedere. E le pareti della cappella furono invece affrescate nella seconda metà del 1800 da un pittore romano, il Gagliardi, il quale volle rappresentare alcune scene della vita di Monica con il figlio, il momento in cui Monica chiede l'aiuto di un vescovo della città di Tagaste per parlare al figlio e convincerlo a ritornare sulla retta via, quella della fede cattolica. Il momento in cui Monica parla di un sogno rivelatore in cui riceve da Dio la sicurezza che il figlio ritornerà alla fede. Un terzo quadro che rappresenta il momento della conversione di Agostino e l'annuncio di questo cambiamento di vita fatto alla madre insieme con l'amico di infanzia Alipio in quella che è la celebre scena del giardino di Milano della conversione di Agostino di cui ci parla nelle confessioni, nel libro delle confessioni e infine la scena della morte di Monica. Nella parte alta della cappella noi abbiamo altre scene che riguardano la vita di Monica, scene che furono dipinte queste intorno alla prima metà del 1500. Nella cappella noi possiamo vedere anche una lampada che ogni giorno adesso arde dinanzi a Santa Monica. Questa lampada che è stata accesa da Papa Francesco in occasione della sua visita in questa basilica avvenuta il giorno 28 agosto del 2013, in occasione della celebrazione della Santa Messa che il Papa ha qui presieduto per l'apertura del capitolo generale degli Agostiniani, una riunione venuta qui a Roma di tutti i frati agostiniani che sono sparsi nel mondo. Molti sono i pellegrini che vengono a pregare sulla tomba di Santa Monica, in modo particolare le mamme che hanno difficoltà nella seguire nella crescita e nell'educazione i loro figli, considerando proprio l'esperienza di Monica che ha pregato, ha sofferto, ha pianto per la conversione del figlio. Vi dicevo, tanti sono i pellegrini e molti anche vengono dalla terra dell'Algeria, la terra dove Agostino, Monica sono nati, erano originari della città di Tagaste e un gruppo proprio della comunità di Tagaste ha voluto donare a questa basilica un po' della terra di quella città dove sono vissuti Monica e Agostino. L'interno della Basilica di Sant'Agostino ha subito diversi rifacimenti nel corso dei secoli. Quelli più significativi sono avvenuti soprattutto nel 500 e in modo particolare nella seconda metà del 600, quando gran parte della basilica viene rivestita di marmo.

armi. Una delle opere preziose è sicuramente la decorazione dell'altare maggiore, che venne realizzata intorno al 1628 con dei marmi policromi portati dal Sud America, in modo particolare dal Brasile, in un tempo in cui iniziavano quelle opere di evangelizzazione e le missioni proprio nella terra del Sud America. E nella parte alta di questo tempio in marmo dell'altare maggiore noi possiamo vedere una piccola icona, un'immagine della Vergine Maria che ci presenta Gesù come la via che tutti quanti noi dobbiamo seguire. La basilica poi è stata soprattutto ristrutturata nella seconda metà del 1700, mentre la decorazione pittorica risale alla seconda metà del 1800, subito dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione ad opera del Papa Pio IX. In quella circostanza, infatti, vennero affrescate le pareti laterali superiori della navata centrale e anche le pareti del coro con scene della Vergine Maria realizzate dal pittore romano Pietro Gagliardi. E questo ci aiuta anche ad aggiungere un particolare riguardo proprio alla presenza, possiamo così dire, femminile all'interno di questa basilica, perché è una basilica dedicata in modo particolare alla Vergine Maria e qui anche troviamo tante testimonianze di persone che pregano la Vergine Maria per la loro vita, per ottenere l'intercessione in modo particolare per quanti attendono, chiedono il dono di un figlio. È anche una basilica frequentata da tutte quelle donne che invocano la preghiera di Santa Monica perché i loro figli, soprattutto quelli che si sono allontanati dalla fede, possano anche ritornare a far parte della Chiesa.

Ci troviamo ora nella cappella di San Nicola da Tolentino, frate agostiniano vissuto nelle Marche, la cui anche storia è legata in modo particolare alla Santa Casa di Loreto. Nicola si trovava nel convento di Tolentino, in provincia di Macerata, una città che adesso è particolarmente anche segnata dagli effetti del terremoto che ha colpito queste zone. E nella notte tra il 9 e il 10 di dicembre viene svegliato da un suono di campane, da un canto degli angeli, e affacciandosi proprio nella vallata di Tolentino egli assiste a questo prodigio, il volo della Santa Casa portata a Loreto dagli angeli. Ed è da allora, quindi da questo lontano 1300, che vi è la tradizione nel territorio proprio delle Marche di ricordare questo evento con un suono festoso di campane proprio nella notte tra il 9 e il 10. San Nicola è un santo particolarmente caro alla tradizione degli agostiniani, è infatti il primo santo canonizzato del Medioevo ed è anche un santo molto diffuso all'interno soprattutto delle chiese agostiniane. La sua preghiera è particolarmente legata alla intercessione per le anime del Purgatorio, per una visione che egli ebbe nei pressi di Pesaro, quando alcune anime gli apparvero in visione per chiedergli la carità della preghiera e della celebrazione della Santa Messa per poter entrare nella gloria del Regno dei Cieli. E Nicola per una settimana pregò per queste anime, avendo poi in una successiva visione proprio la garanzia che questa preghiera era stata esaudita. Ed allora Nicola viene invocato come intercessore per le anime del Purgatorio. Concludiamo questa nostra visita nella Basilica di Sant'Agostino con l'ambiente dell'attuale sacrestia, che fu ristrutturata nella seconda metà del 1700 dal Vanvitelli e arricchita di tutti questi mobili in legno che proviene proprio dal Brasile, un dono fatto a questa comunità verso la fine del 1700. E forse

un'ultima parola anche possiamo aggiungerla sull'ordine agostiniano e anche sulla realtà della vita agostiniana nella Chiesa. Perché gli agostiniani? Qual è il loro compito nella Chiesa? Che cosa ci porta a servire appunto il Signore nella Chiesa vestendo l'abito agostiniano e osservando la regola di Sant'Agostino? Potrei dire che ciò che ha anche colpito la mia vita di religioso è stato un incontro particolare con Agostino, in modo particolare anche con la sua regola. Quando Agostino chiama i suoi amici a vivere insieme, chiede loro di fare un percorso in una comunione di spirito, perché soltanto insieme è possibile cercare il Signore, per avere un vantaggio, in modo tale che chi dovesse raggiungerlo per primo, chi dovesse trovare il Signore per primo, possa aiutare anche altri a portarli al Signore. E questo è in un certo senso il frutto anche della vita agostiniana, dove Sant'Agostino vuole puntare in modo particolare sul bene della unità, sul bene della comunione, sul bene della fraternità. Si vive insieme perché insieme si cerca il Signore, perché insieme è più facile trovarlo, perché insieme si possono anche affrontare quelle difficoltà della vita per poter giungere insieme a godere di Dio. L'obiettivo che Agostino vuole proporre è proprio questo: ci serviamo di tutto nella nostra vita perché dobbiamo giungere a godere Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

No me tempeste, dentro del cuore, in bocca, padre d'amore, siamo figli.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, con stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Cari amici e cari amiche, ancora una volta ci troviamo qua all'interno del Museo Antico Tesoro della Santa Casa. Questo luogo raccoglie opere che appartengono al Santuario di Loreto, ne sono come la continuazione e la spiegazione. Qui siamo nella parte che chiamiamo della Pinacoteca, quindi la raccolta di dipinti. E abbiamo davanti a noi quello che oggi cercheremo di comprendere e commentare, un quadro che rappresenta la Santissima Trinità. Il quadro è del secolo XVII, quindi 1600, ma non sappiamo esattamente chi ne sia l'autore. Si ricostruiscono varie storie, il quadro è arrivato in un certo modo qui al museo, è stato donato al santuario, comunque è inutile stare lì a ripetere tante ipotesi. Di fatto il nome dell'autore rimane sconosciuto, si dice dovrebbe essere un artista marchigiano e un artista della scuola del Gentileschi. Con questo non è che facciamo molta strada, lasciamo che gli intenditori ne parlino e ne discutano, noi guardiamo il quadro in se stesso. Un quadro che ci rappresenta, lo vediamo, ecco, il volto di Cristo morto lo riconosciamo subito. Gesù è morto, ha le ferite ai piedi, alle mani, al costato, quindi riconosciamo che si tratta di un Cristo morto, sorretto da un uomo anziano, lo Spirito Santo lo riconosciamo subito, due santi di lato e quello che riconosciamo subito per il bastone che tiene e il cartiglio con Ecce Agnus Dei, San Giovanni Battista. Vi ho detto, si tratta di un quadro che rappresenta la Santissima Trinità. Non è un tema frequente nell'arte occidentale, mentre è un tema che piace molto all'arte orientale, quindi le icone orientali, russe, greche, di varie tradizioni orientali, rappresentano con una certa frequenza il tema della Santissima Trinità, ma in modo completamente diverso da quello nostro.

due viali alberati all'interno del giardino del convento, nei quali Padre Pio trascorreva i suoi rari ma quotidiani momenti di ricreazione. Ricreazione che in realtà non era tale, perché Padre Pio, passeggiando per questi viali, aveva sempre la mano sotto la pettorina, che è quella striscia di tessuto che caratterizza l'abito dei cappuccini, e nella mano aveva sempre la corona del rosario. Quindi durante la ricreazione Padre Pio pregava, e pregava tenendo la corona sotto la pettorina, perché non voleva far notare agli altri frati che lui pregava più degli altri. Era un gesto di carità, di delicatezza nei confronti dei suoi confratelli. Però tutti sapevano quanto Padre Pio tenesse alla preghiera del rosario, e quando un frate che voleva farlo contento gli disse: Padre Pio, oggi ho recitato 50 rosari, sperava di sentirsi dire bravo, invece Padre Pio rispose: così pochi,

Certamente tutti quanti avete presente, e se non l'avete presente ve lo facciamo ora vedere, quella icona meravigliosa del pittore russo Rublev, il quale rappresenta tre angeli seduti attorno a una mensa ed è la rappresentazione della Santissima Trinità. Di che cosa parla in effetti questa icona? Qual è l'episodio a cui fa riferimento? È un brano dell'Antico Testamento, un brano del Libro della Genesi, e si riferisce ad Abramo, il quale, capo della sua famiglia, con Sara, sua moglie, vi ricordate, la moglie che non poteva dare figli perché era sterile, ecco, si trova in una zona al sud di quella che è oggi Gerusalemme, in una zona chiamata delle querce di Mamre. E possiamo immaginare la scena perché la Bibbia ce la descrive molto bene. Ci sono le tende della tribù di Abramo con i suoi servi, con i suoi animali, tende beduine che sono là ed è l'ora più calda del giorno. Mentre sono lì in una zona abbastanza desertica, doveva esserci qualche albero perché parliamo di querce di Mamre, ma una zona sostanzialmente desertica, ecco che arrivano tre uomini che Abramo accoglie immediatamente, vuole ospitare e a loro chiede di fermarsi perché dice: voi passate, non potete passare qui senza fermarvi nella tenda del vostro servo. Ecco l'ospitalità orientale, che si capisce anche perché siamo in una zona desertica, non è da dire che se non vi fermate qui vi fermerete quattro passi più in là oppure c'è un ristorante di lato, no, è una necessità anche fisica accogliere queste persone perché stanno camminando e non c'è nessuno che li possa accogliere. Ora ecco per quale motivo si parla di questi tre personaggi e come una immagine remota della Santissima Trinità. Perché ogni tanto nella narrazione si parla di tre uomini, ma poi si parla come se questo fosse uno solo, perché Abramo si riferisce a loro tre, fermatevi, poi parla come se fosse uno solo, il mio Signore, poi è il Signore che parla ad Abramo con una voce sola, poi sono i tre angeli che si muovono e se ne vanno. Alla fine, ecco, questa non confusione, ma questa mescolanza di personaggi fanno pensare a una immagine remota della Trinità di Dio che è uno in tre persone. Naturalmente non c'è nessun modo in cui dalla Bibbia, quindi dall'Antico Testamento, si possa risalire alla verità della Santissima Trinità che sarà rivelata soltanto con la venuta di Cristo in terra. Però è un'immagine che viene utilizzata. E allora ecco che i tre angeli sarebbero i tre ospiti di Abramo, i quali, ricevuti con generosità, devono fermarsi, possono lavare con dell'acqua i loro piedi e sono pronti per mangiare un pasto che viene preparato lì per lì. Quindi il capretto che viene cotto, dei pani che vengono fatti. Ed è quella visita che poi si conclude con due episodi, ambedue bellissimi e significativi. Il primo è la promessa che il Signore fa ad Abramo quando chiede: dov'è tua moglie? Sara, parliamo di un accampamento con delle tende. Sara è dentro la tenda, loro sono fuori, sotto gli alberi a mangiare. E Sara però è a un passo di distanza e dalla tenda naturalmente sente tutto. Abramo dice: è nella tenda. E il Signore, uno dei tre, dice: l'anno prossimo Sara avrà un figlio. E in quel momento Sara, che è vecchia, ha ormai più di 80 anni, sa di essere sterile, si mette a ridere perché dice: sì, figurati se io all'età mia, con mio marito che è più vecchio di me, possiamo avere un figlio. E il Signore dice: ma perché Sara ha riso? Sara, che si sente scoperta, era nascosta, dice: no, ma io non ho riso. No, no, tu hai riso. Però rimane la promessa: l'anno prossimo ci sarà un figlio. Né Abramo né Sara riescono a credere in quel momento, però di fatto Sara concepisce ed ha un figlio ed è Isacco.
L'altro episodio che segue legato a questa presenza del Signore con i tre, diciamo, nella figura dei tre angeli o dei tre uomini, è quando poi i tre si allontanano e il Signore dice: io non posso nascondere ad Abramo, che è il mio amico, quello che sta per succedere, e gli racconta le perversità dei cittadini di Sodoma e Gomorra e dice: io distruggerò quelle città. Ed è lì quella bellissima preghiera che conosciamo tutti, ma se non la conoscete andatela a rivedere perché è bella, in cui Dio minaccia lo sterminio e Abramo comincia in qualche modo a intercedere e a tirare sul prezzo, perché dice: ma se ci fossero 50 giusti, mica potrai distruggere tutta la città e comprendere anche i 50 giusti. No, se sono 50 non la distruggo. E va avanti questo dialogo e Abramo continuamente abbassa e dice 45, poi dice 40, poi 30, arriva fino a 10. Ma arrivato a 10 lui si interrompe, non ha più il coraggio di chiedere e il dialogo finisce lì. Perché a Sodoma non ci sono neppure 10 persone giuste. Qualcuno ha fatto notare che si è stancato prima Abramo a chiedere piuttosto che Dio a concedere. E naturalmente, ecco, possiamo pensare oggi che abbiamo Papa Francesco che ci dice in continuazione: non stancatevi mai di chiedere a Dio. Siamo sempre noi che ci stanchiamo, ma non è mai Dio che si stanca di perdonare. Possiamo ripensare anche in quella luce quell'episodio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo nella Basilica del Colle, dedicata a Don Bosco, costruita sul luogo dove anticamente era la Cascina Biglione, la cascina dove è nato Don Bosco il 16 agosto del 1815. Per la verità, che Don Bosco fosse nato in questo cascinale si è appurato solo poi nel 1972 su ricerche che aveva effettuato l'allora sindaco della città di Chieri, da dove era originaria la famiglia Bosco, e era venuta a conoscenza che fino al 1817 la famiglia Bosco abitava qui nel cascinale e poi si trasferì nella casetta che abbiamo visto in precedenza. La prima pietra è del giugno 1961, ultimata la Basilica Superiore nell'anno santo del 2000. Richiama l'idea, così rivestita in legno, richiama l'idea di una grande arca, a indicare proprio che per Don Bosco centro della vita cristiana è proprio l'incontro con Gesù. Chi entra dentro si trova accolto dalla maestà, ma anche dall'amore, così, dalla misericordia del Cristo risorto, un Cristo che ha vinto la morte, quindi in grado proprio di regalare quella speranza, quella fiducia che tutti anneliamo e desideriamo e che solo Lui ci può dare. Per Don Bosco è Gesù il cuore, il centro dell'esistenza umana e cristiana. Richiama l'idea della grande arca, come l'arca di Noè serviva per difendere dalle tempeste del diluvio, così nelle tempeste della vita dove si trova rifugio, sicurezza? Nell'arca di Gesù, l'arca della salvezza. La basilica consente da una parte di venire a conoscenza così della missione di Don Bosco, del suo carisma apostolico. I quadri richiamano soprattutto questo, a partire dal quadro che rappresenta il sogno misterioso fatto da Giovannino Bosco tra i 9 e i 10 anni ed ambientato nel prato vicino a casa, e poi via via così la sua consacrazione ai giovani fino all'ultimo respiro della mia vita sarà con voi, il quadro che rappresenta Don Bosco portato in trionfo. Da questa sua consacrazione alla missione giovanile ne nasce un movimento educativo al maschile e al femminile che ha come meta quella di formare ragazzi e persone umanamente e cristianamente buone, complete, fino alla santità. E questo fino a raggiungere tutto il mondo, le missioni. L'ultimo quadro accanto all'organo è proprio un quadro che richiama la dimensione missionaria di Don Bosco. Peraltro qui al Colle la dimensione missionaria richiamata anche dal grande museo etnologico missionario che testimonia la mondialità di Don Bosco. E poi la spiritualità che è evidenziata proprio da questa centralità dell'incontro con Gesù. Un Gesù risorto che trova prolungamento, come richiamo così, alla pedagogia pasquale di Don Bosco, nelle stazioni della Via Lucis, i quadri della Via Lucis, delle apparizioni di Gesù risorto, che sono collocate proprio accanto ai confessionali, proprio perché è il sacramento del perdono, il luogo in cui nella vita spirituale la coscienza sperimenta l'incontro pieno con la grazia di Dio e la rinascita a nuova vita proprio con l'incontro con la misericordia e il sacramento di Gesù. A continuazione proprio di questa dimensione pasquale della vita cristiana. E poi l'Eucaristia. L'Eucaristia che è quel nutrimento che consente di alimentare giorno per giorno il proprio incontro con Gesù. Per Don Bosco i due mezzi potenti del suo lavoro educativo erano proprio confessione e comunione, frequenti, fatte bene, amava dire. Questo valeva per Don Bosco, ma vale per chiunque voglia vivere umanamente e cristianamente bene la propria vita di figlio di Dio.
1: La presentazione orientale è quella di tre angeli seduti attorno a una mensa. Per noi, quando si rappresenta la Trinità, e non è un tema frequente, c'è sempre, o spesso, ecco, è rappresentato attorno al momento della passione di Gesù. Ci sono rappresentazioni, per esempio c'è una grande parete di masaccio in cui si vede Cristo in croce, in qualche modo abbracciato attorno da Dio Padre e lo Spirito Santo che è sul petto del Padre. Qui la rappresentazione cambia. Ecco, intanto vediamo, è una tela piuttosto grande e ben elaborata. Dovete pensare che quando un pittore comincia a fare un quadro, c'è tutto un lavoro di preparazione. Probabilmente ha già avuto degli schizzi, dei disegni preparatori anche molto accurati. Probabilmente ha avuto dei modelli dai quali ha preso i dettagli di figure che poi devono sembrare vere. E allora la tela grande, ecco, immaginate questa tela tirata su un telaio, viene innanzitutto sparsa con una specie di base bianca, grassa, quasi gesso, in modo da servire come base per dipingere. Poi si fa il disegno che hanno preparato prima viene riportato sulla tela. Sapete, quando è necessario restaurare un quadro, si va a fare dei raggi, e si vede anche quello che il pittore ha fatto sotto, per cui è addirittura possibile vedere la sua preparazione e gli eventuali ripensamenti che ha avuto, perché ha fatto un disegno e poi magari l'ha cambiato perché gli sembrava più adatto qualche cosa di diverso. Comunque ecco che qui abbiamo il quadro. Naturalmente sul disegno si comincia ad adoperare i colori, sono colori a olio fatti, quindi mescolando tinte naturali con olio, e il colore viene steso e la forma. Ci vogliono mesi di lavoro, a seconda poi anche dell'abilità dell'artista, ed ecco che abbiamo la composizione. Vedete, quello che riconosciamo subito è l'immagine di Cristo morto. Tutto quanto è rappresentato su una nube, quindi siamo in una visione celeste, non è qualcosa di realistico, non è qualcosa che accade al Calvario, è una immaginazione che vede misticamente Cristo morto, sorretto da Dio Padre, perché questa persona anziana è Dio Padre. Noi possiamo dire, ma Dio Padre ha un'immagine? No, Dio Padre non ha un'immagine, non abbiamo nessuna maniera di sapere che volto ha, che figura ha, anzi possiamo dire Dio non ha figura. Però accade questo, che con l'incarnazione di Cristo Dio stesso ha preso un corpo, Dio ha preso un'immagine, è diventato come uno di noi, e allora dal Figlio possiamo risalire al Padre. Ed ecco perché tanti artisti hanno rappresentato Dio Padre che crea, Dio che caccia per esempio i nostri progenitori dal paradiso terrestre, Dio che giudica alla fine dei tempi. Sono tante le rappresentazioni in cui Dio Padre, se ricordate nella Cappella Sistina c'è Dio come un vecchio barbuto che crea il mondo, Dio che crea le varie parti dell'universo, Dio che crea l'uomo e poi che crea la donna. Sono immagini che conosciamo tutti molto bene. Ecco qua, quindi, è Cristo morto sorretto da Dio Padre. In alto la colomba. E noi riconosciamo subito perché lo Spirito Santo, che anche lui è puro spirito, ha preso forma in un episodio, quello del battesimo di Gesù, ha preso la forma di colomba. L'Evangelista proprio ci dice: e apparve lo Spirito Santo sotto forma di colomba. E allora ecco, è legittimo rappresentare lo Spirito come colomba. L'altra immagine, lo sapete bene, dello Spirito Santo è quella del fuoco, perché nella Pentecoste è apparso come una fiamma che si è divisa e si è posta sul capo di tutti quelli che erano presenti. Ecco quindi che il quadro ci presenta al centro queste tre figure: solenne, grande, maestosa, la figura di Dio Padre, e mentre il Figlio Gesù è lì morto. E con un certo realismo, il pittore rappresenta Gesù morto. Guardate il particolare della bocca semiaperta. Ecco, se pensiamo ad altre immagini di Cristo morto, lo vediamo molto più solenne, molto più ieratico. Pensiamo al Cristo della Pietà di Michelangelo, sereno nel suo sonno di morte. Ecco, qui invece c'è questa bocca semiaperta che fa pensare a un'immagine molto realistica, fa pensare che il pittore abbia avuto un cadavere vero davanti a sé e lo abbia riprodotto, forse idealizzandolo, ma comunque sia riproducendolo per quello che era possibile per lui presentarlo. Vediamo anche l'incarnato, che è particolarmente pallido perché il morto che ha perso sangue e quindi ormai non ha più la circolazione sanguigna nel suo corpo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco quindi la Trinità che viene rappresentata come una contemplazione dell'atto supremo della redenzione dell'umanità attraverso la morte di Cristo. Le due figure che sono di lato, ecco, il San Giovanni Battista, lo vediamo a fianco, è il precursore, non è un santo che abbia direttamente riferimento alla passione di Gesù, però per ragioni che non conosciamo è stato collocato al fianco, sta adorando Cristo morto, porta con sé il suo simbolo che è questo cartiglio in cui c'è scritto Ecce Agnus Dei, la frase che lui stesso ha menzionato all'inizio della missione pubblica di Gesù, ecco l'agnello di Dio, lo ha detto ai suoi discepoli ed è particolarmente adeguato in questo contesto perché Cristo morto ricorda proprio l'agnello pasquale, l'agnello sacrificale che è stato immolato. Dall'altra parte una figura femminile che guarda sconsolata, senza una eccessiva manifestazione di dolore, però con sobrietà, con solennità guarda e contempla Cristo morto. Capite, si tratta di una scena mistica per cui non sono persone che piangono un morto, sono persone che contemplano la redenzione, sono già in un piano di fede, quindi di quella che è il cammino di Cristo dopo della risurrezione. Chi è questa santa? Secondo quanto ci viene detto, e non ci sono elementi per riconoscerla, ma è semplicemente, si dice, il pittore ha voluto rappresentare, o se vogliamo ha dovuto rappresentare così, è la Maddalena. La Maddalena che era ai piedi della croce, la Maddalena che compare nei Vangeli in alcuni momenti. Notate bene, quando parliamo di Maria Maddalena dobbiamo ricordarci un pochino che non dobbiamo fare confusione, perché talvolta si dice di Maddalena che era una peccatrice pentita, una prostituta che ha cambiato vita. Questo dal Vangelo non appare. La donna adultera che Gesù perdona è un'altra donna, non è Maria Maddalena. La donna che va nella casa di Simone il fariseo e lava i piedi di Gesù con le sue lacrime e li unge con olio, non è la Maddalena, è una donna senza nome. Di Maria Maddalena sappiamo che era una delle donne che aiutava Gesù insieme con altre ed è una donna di cui ci dice il Vangelo che era stata liberata da 7 demoni, quindi una persona che aveva o una possessione demoniaca o una situazione di grave malattia che è stata

0: evangelista è ai piedi della croce ed è la donna che viene chiamata da Gesù a essere la prima ad annunciare la risurrezione. Vi ricordate? È lei vicino alla tomba, è lei che sconsolata piange perché il corpo di Gesù non è più lì dentro, è lei che viene chiamata da qualcuno e lei non lo riconosce e chiede, pensando che fosse il giardiniere, chiede: dimmi se sai qualcosa, dimmi dove l'hanno messo, vado io a recuperare il corpo del mio Signore. E Gesù la chiama, e nel momento in cui dice Maria, la Maddalena capisce, riconosce la voce del Signore, vorrebbe abbracciarlo ma Gesù non vuole, gli dice: vai dai miei fratelli, vai a dire loro che io sono risorto e ci vedremo. Ecco quindi che Maria Maddalena non è tanto la peccatrice perdonata quanto la redenta dal Signore, che diventa la prima evangelizzatrice. Ecco quindi che abbiamo questo quadro nella sua completezza con questi due santi che fanno, completano l'immagine, ma nello stesso tempo commentano questa realtà. Colui che ha annunciato l'inizio della redenzione, dicendo: ecco l'agnello di Dio, Gesù è arrivato. Colei che per prima ha annunciato la risurrezione, quindi l'inizio di una storia nuova. E il resto, ecco, sono le tre figure, la Santissima Trinità, questa realtà al di là di ogni possibile comprensione, certamente al di là di ogni possibile immaginazione e di ogni possibile rappresentazione. Il pittore ci ha provato, ha fatto qualche cosa di bello, qualche cosa di significativo, qualche cosa anche di fronte a cui noi possiamo pregare. E se guardiamo a questa immagine nella sua totalità, nella sua bellezza, possiamo sinceramente nel nostro cuore dire con la preghiera: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, l'arte ci aiuta a contemplare e ci aiuta anche a pregare.
1: Tra Loreto e Sirolo ci sono altre zone delle Marche che raccontano la vita di San Francesco e che la tua rivista approfondisce?
2: Sì, sono tantissime. Noi abbiamo già iniziato ad una e abbiamo questa metodologia. Prima voliamo ad uccello e diciamo, ad esempio, a Sirolo è successo questo. Poi torniamo e approfondiamo ogni volta un aspetto peculiare, perché ad esempio a Sirolo non è successo solo quel fatto della profezia di Loreto, ma San Francesco avrebbe piantato anche due alberi che tutt'oggi, secondo la tradizione, sono individuabili. Ma i posti nelle Marche sono molti. In questi sei percorsi che stiamo codificando assieme agli amici francescani e alla regione, speriamo presto possano essere percorribili, sono tutti presenti e mi piace nominare i più importanti: da San Leo, dove San Francesco è invitato a una cerimonia di investitura di un cavaliere suo amico. E a San Leo, in questa festa, è attribuito il momento in cui lui dice: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Fino a Osimo, un fatto dolcissimo che si festeggia ogni maggio e quest'anno sarà il domenica 10 e lunedì 11 maggio, del passaggio di San Francesco, che va detto questo, perché le Marche, faccio una parentesi, sono piene di questa presenza di San Francesco, perché San Francesco faceva tutto quello che faceva Gesù, lo fotocopiava, anche senza capire, lo capiva poi vivendolo, ogni cosa che faceva Gesù San Francesco la copiava. Tra le varie cose che ha fatto Gesù c'è stata anche quella di dividere i suoi apostoli a due e mandarli a predicare in giro per il mondo. E San Francesco, che copiava tutto quello che faceva Gesù, fece la stessa cosa, mandò i suoi frati, i primissimi compagni, a predicare in tutte le direzioni. Quale posto scelse per sé e un altro per fare coppia fra Egidio? Scelse le Marche. Ecco perché le Marche sono disseminate della sua presenza. Ecco, torno quindi a elencare i posti più importanti. Ad Osimo, mentre con fra Egidio sta salendo sopra il paese, la piazza, per predicare, entrava nei paesi e annunciava il Vangelo. Ecco che incontra un gregge con delle capre, caproni, e c'è un tenero agnellino. E immaginiamo la scena di San Francesco che si blocca e piange perché l'agnellino gli ricorda Gesù Cristo in mezzo

0: ai cattivi, ai farisei, a chi l'avrebbe condannato e ucciso, e si mette a piangere e lo vuole comprare, ma non ha i soldi. E allora lì a togliersi la tonaca per barattare col pastore che lo guarda stupito: mi dai l'agnellino, ti do i vestiti. A vedere questa scena è un viandante che, passando, un mercante, assiste a questa scena, ne rimane sconvolto, ne rimane commosso e paga al posto di San Francesco l'agnellino. Questo agnellino viene preso in braccio, San Francesco sale sopra il paese, accorrono tutti perché era famoso, perfino il vescovo, che era un poco di buono, e proprio partendo dallo spunto di questo agnellino parla di Gesù e tutti si commuovono, molti si convertono. Ricordo che ad Ascoli una scena di questo tipo, di fronte a Francesco che predica, e predica in una maniera molto umana, 30 persone si fecero frati. E non so contare quanti cambiarono vita, tutti in lacrime. E poi questo agnellino, si narra che fu lasciato in custodia delle monache di clausura, che lo allevarono e con la lana di questo agnellino fecero la tonaca che San Francesco portò da un certo punto fino alla morte.
1: Ecco,
0: o Rocca Bruna di Sarnano, un conventino che oggi è lasciato quasi a sé, incustodito, che racconta uno dei fioretti di San Francesco più celebri che esistano nel libro francescano marchigiano dei fioretti, che sono stati scritti da Fra Ugolino di Montegiorgio, un frate marchigiano. Alcuni fioretti, i fioretti sono stati scritti nelle Marche e alcuni sono proprio successi nelle Marche, come a Rocca Bruna, appunto, il fioretto di quel bambino frate, immaginiamo tipo Marcellino Pane e Vino, che incuriosito, ma era già un piccolo frate, con il saio e il cordone, lega il suo cordone a quello di San Francesco di notte, perché non riusciva a svegliarsi per vedere dove andava a pregare San Francesco. Così, legando il cordone, e si sarebbe sentito strattonare, si sarebbe svegliato e avrebbe visto dove andava a pregare San Francesco, avrebbe visto un bagliore di luce paradisiaca, avrebbe visto apparire Gesù, la Madonna, San Giovanni Battista, sarebbe svenuto, e poi San Francesco, vedendolo, l'avrebbe raccolto e riportato a dormire. Noi abbiamo documentato con interviste, con approfondimenti di tipo storico, anche filmando come piccolo film fatti come questi, perché la gente, oltre alla rivista che si legge nel digitale come il cartaceo, possa anche vedere plasticamente, certo, in maniera, certo, semplice le cose che ci piace comunicare.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: si può parlare di calligrafia in tantissimi modi diversi. Si può parlare della storia, della scrittura, dalle origini fino ai giorni nostri, si può parlare di strumenti di scrittura che pure servono alla calligrafia, si può parlare di calligrafia percorrendo la trasformazione delle varie lettere, il perché una A dall'essere la testa di un toro, da rappresentare una testa di un toro, è diventata la A che noi oggi conosciamo e che scriviamo, quella che impariamo a scuola. Però fondamentalmente oggi la calligrafia è l'espressione della propria personalità. In fondo tutti, sin da bambini, sin dalla più tenera età, prendiamo in mano una penna, un pastello, un pennarello e cominciamo ad esprimerci, ad esprimere il nostro io, sin da bambini, prima ancora del nostro ingresso nel mondo della scuola, prima ancora che qualcuno ci spieghi come va tenuta una penna. Quindi la calligrafia è forse l'espressione più intima della nostra personalità. Ognuno di noi sceglie il suo strumento preferito, lo strumento con cui si esprime nel modo migliore. La nostra scrittura cambia di giorno in giorno, matura, si evolve, ma soprattutto è strettamente legata al nostro io interiore, al nostro animo, al nostro modo di essere, alle nostre emozioni più intime, se siamo arrabbiati, se siamo felici, se siamo tristi, inevitabilmente scriveremo in modo diverso, la mattina o la sera, se siamo stanchi o riposati, in un momento di gioia o di profonda amarezza, se stiamo scrivendo una lettera d'amore o qualcosa per un evento assai più triste, magari. La nostra scrittura inevitabilmente cambierà. E quindi la calligrafia è o dovrebbe essere, quantomeno, l'espressione di tutto questo. Ovviamente, se alle emozioni aggiungiamo lo studio, la pratica, l'esercizio, la conoscenza dei materiali, degli inchiostri, delle carte, tutto questo dovrebbe raggiungere possibilmente dei livelli molto più alti. Quindi, a cosa serve la calligrafia? Lo studio della calligrafia serve appunto a avere un quadro completo, una conoscenza completa di tutto ciò che serve, quindi strumenti, in questo caso un calamo, quindi una canna, uno degli strumenti più antichi usati per la scrittura, opportunamente tagliata, gli strumenti, i supporti, le carte, la differenza tra i vari tipi di carta, più ruvida, più liscia, eccetera. La conoscenza degli inchiostri e la conoscenza di come tutti questi elementi possono interagire tra loro, in modo tale da arrivare al risultato che ci siamo prefissi. Quindi una scrittura più calma, posata, più omogenea, ma potrebbe essere anche una scrittura più vigorosa, più violenta, più robusta, più scura, più cupa, più maschile o più femminile, se vogliamo alludere al maschile o al femminile. La stessa parola può assumere infinite forme diverse in base a come noi decidiamo di far interagire questi tre elementi: penna, carta, inchiostro e ovviamente la nostra mano e le nostre emozioni. Oggi più che mai, in un mondo ormai completamente globalizzato, in cui tutti facciamo le stesse cose, compriamo le stesse cose, compriamo gli stessi oggetti, compriamo gli stessi computer. Scrivere attraverso una tastiera ci rende ancora più uguali gli uni con gli altri. Prendere una penna, quella che noi decidiamo di prendere, scegliere un foglio di carta, metterci seduti e con calma bagnare lo strumento e cominciare a scrivere, magari pensando a qualcuno in particolare, con la nostra emozione che ci spinge da dentro. Questa è forse la cosa più personale che al giorno d'oggi possiamo fare.
1: Siamo di fronte alla confessione vaticana, la confessione di San Pietro, un luogo importantissimo della Basilica. Quello che vedete sullo sfondo di questo arco è un mosaico che rappresenta il Cristo benedicente. Bene, quel mosaico copre l'edicola costruita intorno alla metà del secondo secolo sulla tomba di San Pietro. Quindi siamo nel luogo della tomba di San Pietro e ci troviamo esattamente sotto l'altar maggiore, sotto il baldacchino e sotto la cupola. San Pietro, come sapete, subì il martirio nel Circo Vaticano subito dopo l'incendio di Roma del 19 luglio del 64. Il corpo di Pietro fu preso dalla prima comunità cristiana di Roma, deposta sulle pendici del colle in una fossa scavata nella nuda terra. Su quella fossa si costruì prima un'edicola funeraria che fu chiusa da Costantino in una teca di marmo e poi su questa teca di marmo una serie di altari che culminano nell'altare che si trova appunto sotto il baldacchino e sotto la cupola. Quindi la stessa grande e maestosa Basilica Vaticana non è altro che il grande monumento costruito su quanto di più umile si possa immaginare, la tomba di Pietro, una fossa scavata nella terra. Siamo nella cappella dedicata alla Madonna della Bocciata nelle Sacre Grotte Vaticane. È una cappellina piccola che risale ai primi anni del Seicento e fu decorata con le pitture che vedete da Giovan Battista Ricci da Novara tra il 1618 e il 1619. Sull'altare vi è una veneratissima immagine mariana che è la Madonna della Bocciata, un termine insolito che sta a ricordare un evento prodigioso avvenuto nel 1440. Questa Madonna si trovava nel portico dell'antica basilica e si racconta che un soldato ubriaco scagliò, per dei soldi persi al gioco, un sasso contro il volto di questa Madonna. Infatti vedete la guancia è abrasa, è rovinata. E questa Madonna cominciò a sanguinare, il sangue cadde sulle lastre del pavimento che vedete qui alle mie spalle protette da alcune grate e quindi questa Madonna fu da allora venerata come particolarmente prodigiosa e prodiga appunto di grazia ai fedeli che a lei si rivolgevano. Fu così che nel 1631 il Papa Urbano VIII Barberini fece portare questa Madonna in questa cappella e la fece collocare sopra l'altare e accanto alla Madonna fece anche collocare quelle lastre di pietra dove era caduto il sangue prodigioso della Vergine. Ecco che allora le lastre che voi vedete sono consumate dal continuo contatto dei fedeli che per tanti secoli sono venuti in questo luogo e si sono inginocchiati di fronte a questa sacra immagine. Questa cappella è anche importante per i dipinti che raffigurano vedute generale e monumenti dell'antica basilica. Questo è un fatto molto importante perché questa cappellina mariana che raccolse così tanta devozione nei primi anni del Seicento serviva anche a far ricordare, ma a far ricordare che cosa? Quella basilica costruita dall'imperatore Costantino intorno al 320 d.C. è rimasta in piedi per 1200 anni fino a quando il Papa Giulio II della Rovere iniziò la costruzione della nuova chiesa demolendo la vecchia. Ecco che allora il Papa Paolo V Borghese, e siamo al principio del Seicento, volle raffigurare in questi sacri spazi alcune vedute, quei monumenti della basilica che non si sarebbe più vista. Ecco che allora sulla destra di questa cappella voi vedete la grande loggia delle benedizioni e le tre porte che davano accesso al quadriportico dell'antica basilica. E alle mie spalle vedete questo splendido dipinto, una volta era sul muro, poi è stato staccato e riportato su tela, che mostra l'interno dell'antica basilica. La più grande basilica di tutto l'Occidente romano, pensate, una basilica divisa in 5 navate da 88 colonne. Sono le ultime immagini della Basilica Vecchia prima che venisse demolita per costruire la nuova.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Medjugorje o già stata?
0: Sì, prima volta e col torneo della pace e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo,
0: a volte si vince, a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella, diciamo, nella vincita, non diventare, diciamo, bene. Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra, dei sassi, vedete quante pietre intorno sono? E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità medjugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello perché riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità, lei ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in modo santo in mondo di oggi?
0: Sì, è possibile, lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo inizio di festival, qua a Medjugorje Festival è un pochino diverso rispetto alle quotidianità medjugorjane perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio. Si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Medjugorje quest'anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Medjugorje.
1: La ringrazio, buon festival.
0: Grazie.

Mi chiamo Luigi, ho 14 anni, sono di Roma e vengo qui a Giomici da 8 anni e ho scoperto il mondo dei cavalli in un momento difficile della mia vita e i cavalli mi hanno dato serenità e tranquillità. Ho subito capito di star bene in mezzo ai cavalli e anche quando non sono in sella e sono animali fantastici che hanno il dono di capire e comunicare pace. E con i cavalli bastano piccoli sguardi e movimenti per essere capiti. E in questi anni ho montato molti cavalli, ho iniziato con un pony e tutti i cavalli sono diversi tra loro, però tutti ci insegnano qualcosa di diverso. E la disciplina che preferisco è il dressage, perché amo la precisione e il miglioramento del cavallo facendo un cammino con lui. Giomici è a casa mia più di ogni altro posto e conosco tutti i cavalli e sono legato con tutti i ragazzi che vengono qui a Giomici e il mio istruttore Federico. Penso che andare a cavallo renda tutti migliori e si impara comunque la fatica, il sacrificio e anche la costanza che va portata avanti con i lavori, si può dire. E vorrei che tutti almeno una volta provassero l'esperienza di cavalcare e guardare il mondo dalla groppa di un cavallo.

Benvenuti sul canale YouTube della Basilica Santuario Cattolico, Basilica di Nostra Signora di Ocotlán, Tlaxcala, Messico. Introduzione. Il santuario e la Basilica di Ocotlán sono un complesso architettonico religioso in Messico situato nella cittadina di Ocotlán, nel comune di Tlaxcala, posto su una collina a solo un chilometro dalla città di Tlaxcala, capoluogo dell'omonimo stato di Tlaxcala. Poiché la cittadina di Ocotlán era un luogo abbondante di ocote frondosi, il suo nome è composto da due parole in nahuatl, ocotl, ocote, e tlatl, bruciare, da cui deriva Ocotlán, che significa l'ocote che brucia. L'argomento ha attirato potentemente l'attenzione di pittori di Ocotlán, come Juan de Villalobos, Manuel Caro, Ángel de la Tagle e il muralista Desiderio Hernández Xochitlzin, che lo hanno rappresentato come una teofania della Vergine Maria al popolo tlaxcalteca. Storia della Basilica di Nostra Signora di Ocotlán, Tlaxcala. La prima menzione del santuario si trova negli scritti dello storico tlaxcalteca Diego Muñoz Camargo, che fa riferimento all'esistenza di un centro missionario francescano a Tlaxcala nel 1588 o 1589, chiamato Santa Maria Ocotlán. In un libro precedente, egli fa riferimento a un nacimiento de esta agua, sorgente di quest'acqua, dove si trova una croce in un gruppo di alberi della foresta che suscita grande devozione. Juan de Palafox y Mendoza, allora arcivescovo di Puebla, fece visita al santuario nel 1644, anche se non menziona una statua. Nel suo resoconto della visita scrisse di aver recitato il rosario lì e lodato la devozione religiosa degli abitanti del paese. La prima menzione della statua si trova nel 1689 nel frontespizio di una storia della città di Tlaxcala, pubblicata da Don Juan Benaventura Zapata y Mendoza. Diego de Osorio de Escobar, arcivescovo di Puebla nel 1670, nominò Juan de Escobar custode del santuario. Juan de Escobar è responsabile della costruzione del santuario con la sua attuale pianta, comprendente il presbiterio, il transetto e la cupola. Il secondo custode, Francisco Fernández, fu responsabile del santuario dal 1691 al 1716. Egli installò il retablo dedicato alla Vergine di Guadalupe. Il terzo custode, Manuel Loaizaga, fu l'uomo responsabile di aver dato al santuario l'aspetto che ha oggi. Egli installò il magnifico retablo centrale con la grande nicchia d'argento in cui si trova la statua, oltre al pulpito. Il pezzo forte, tuttavia, è il camarin, la cappella ottagonale dietro la nicchia che viene utilizzata come stanza per vestire la Vergine. È decorato con colonne salomoniche, dipinti della vita della Vergine, ritratti di dottori della Chiesa che hanno difeso la Vergine Maria, e, al centro, il grande tavolo rotondo su cui la statua viene posta mentre viene vestita. Altrettanto importante, Loaizaga mise per iscritto la versione ufficiale definitiva della leggenda di Ocotlán, pubblicando due edizioni del suo libro, Historia de la milagrosísima imagen de Nuestra Señora de Ocotlán, SIC, nel 1747 e nel 1750. Testimonianze sull'incontro dell'apparizione nei boschi con la storia popolare della Vergine Maria. Secondo la tradizione, gli abitanti della città di Ocotlán raccontano che nella primavera del 1541, un giovane indigeno che chiamavano Juan Diego stava salendo il versante occidentale della collina di San Lorenzo ed entrò nel bosco di Ocotes che a quel tempo esisteva accanto a un burrone. Lì una donna gli venne incontro, lo salutò e gli chiese, «Dove stai andando?» Si dice che il giovane indigeno rispose che stava andando a prendere dell'acqua per i suoi pazienti colpiti dalla peste che in quel periodo aveva invaso il popolo indigeno di Tlaxcala, causando loro la morte.
Secondo la stessa tradizione, quella donna misteriosa era la stessa Vergine Maria che lo condusse a incontrare delle acque miracolose in un burrone sul versante della collina, accanto a un dirupo. Si dice che i francescani si recarono nel luogo dove trovarono un grosso ocote che bruciava senza consumarsi e che, dopo averlo aperto con un'ascia, scoprirono l'immagine della Vergine Maria. Questa fu portata nella cappella e posta nel luogo del titolare. Si racconta che il sacrestano la tolse 3 volte e che i suoi angeli la riportarono 3 volte al suo posto. La statua della Vergine Maria. La statua della Vergine di Ocotlán è il fulcro del santuario. È alta 148 cm ed è presumibilmente fatta di pino, anche se questo non è certo. È scolpita con indosso una lunga tunica e un mantello. La tunica è dorata con bordi rossi. Il mantello un tempo era blu, ma la vernice si è scolorita, rivelando più oro sotto di essa. La statua è eretta, guarda dritto davanti a sé, con le mani giunte davanti al petto. I capelli scolpiti sono castani, e una replica dell'immagine nel Museo della Memoria mostra che ha 7 trecce sul retro. Normalmente, la statua è vestita con un mantello, di cui ne possiede molti, e una grande corona che le fu donata nel 1975. Ha anche le orecchie forate, orecchini e molti anelli alle dita, oltre allo scettro che porta. Alla base dell'immagine è stata posta una mezzaluna d'argento, con un volto di uomo nella luna, che la guarda verso l'alto per confermare la sua identità come Immacolata Concezione. La devozione alla Vergine di Acatlán si concentra attorno alle varie processioni che si svolgono più volte durante l'anno. La statua lascia la sua nicchia sopra l'altare in 3 date fisse, il giorno di Capodanno e il primo e il terzo lunedì di maggio. Le processioni del lunedì sono chiamate rispettivamente la Bajada, discesa, e la Subida, ascesa. Il santuario della Vergine di Acatlán è ora una chiesa parrocchiale. Si trova su una collina che domina la città. Dal Zócalo vai 2 isolati a nord su Independencia fino a Guridi y Alcácer. Gira a destra e, quando la strada si biforca, prendi la biforcazione a sinistra in salita verso la chiesa. Vergine di Acatlán, Nostra Signora di Acatlán. La Vergine di Acatlán è una statua della Beata Vergine Maria ad Acatlán, Tlaxcala, Messico. La Vergine di Acatlán è la santa patrona di Tlaxcala e dello stato confinante di Puebla. Le fu concesso un decreto di incoronazione canonica da Papa Pio X il 18 gennaio 1909 e fu incoronata tramite l'arcivescovo Eulogio Gillo e Zavalza il 31 luglio 1909. Alla fine della primavera del 1541, un giovane nativo tlaxcalteca di nome Juan Diego, talvolta indicato come Juan Diego Bernardino, stava andando a prendere dell'acqua da un fiume che all'epoca si credeva avesse proprietà curative. Juan Diego era un convertito al cattolicesimo, noto per la sua pietà, e svolgeva il ruolo di chierichetto presso il monastero francescano. Nella regione c'era un'epidemia e voleva portare l'acqua a casa alla sua famiglia, che era malata. Mentre arrivava in cima a una collina, incontrò una bellissima signora che gli chiese: «Dio ti benedica, figlio mio, dove stai andando?» Juan Diego spiegò che stava andando a prendere dell'acqua medicinale per i malati. La signora rispose: «Seguimi da vicino, ti darò un'altra acqua con la quale estinguerai il contagio e guarirai non solo la tua famiglia, ma tutti coloro che ne berranno, perché il mio cuore è sempre inclinato verso gli umili e non sopporta di vedere tali cose senza porvi rimedio». La donna condusse Juan Diego giù per la ripida collina mentre la notte cominciava a calare. Ai piedi della collina c'era un boschetto di pini con una sorgente d'acqua che esiste ancora oggi. La signora disse a Juan Diego che chiunque avesse bevuto anche solo una goccia sarebbe stato restituito alla perfetta salute. Poi gli disse che avrebbe trovato un'immagine di lei nel boschetto di pini dove si trovavano, un vero ritratto delle sue perfezioni e clemenze, e che avrebbe dovuto consigliare ai padri francescani di collocarla nella chiesa di San Lorenzo che si trovava in cima alla collina. Juan Diego prese l'acqua dalla sorgente e si affrettò a curare i malati.
Più tardi, si recò al monastero francescano per raccontare ai frati la sua esperienza. I frati osservarono l'espressione sul volto di Juan Diego mentre raccontava la storia e gli credettero, forse anche perché era un chierichetto abituale lì. Quella sera lo seguirono di nuovo al boschetto di pini. Alla luce del tramonto, gli alberi sembravano ardere senza consumarsi. Un albero era particolarmente grosso, così lo aprirono con un'accetta e trovarono la statua di Maria, proprio come Juan Diego aveva detto che avrebbero fatto. Prepararono una barella con rami d'albero e fiori e sollevarono la statua sulle spalle per portarla alla chiesa di San Lorenzo. Anche il piccolo pozzo di acque sante e curative, El Pocito, è molto conosciuto. Si trova a circa 400 metri dal santuario di Acatlán, quindi è facile arrivarci a piedi. In quel luogo, le persone possono andare a bere l'acqua che, secondo i credenti, possiede un potere curativo. La prima opera realizzata lì fu un muro di contenimento, alla fine del XVII secolo, che poi crollò, così come una cappella a pianta quadrata costruita tra il 1892 e il 1896. Attualmente c'è una cappella la cui costruzione risale ai primi anni di questo secolo e che conserva ancora il suo antico arco situato all'ingresso. Al suo interno si trova una tela di Isidro G. Cervantes del 1913 e murales realizzati da Desiderio Hernández de Chiquilón e Pedro Avelino Conde che narrano episodi biblici legati all'acqua del luogo. Nei dintorni si possono trovare le tradizionali anatre rosse, dove è consuetudine portare l'acqua dal pozzo. Giorno della festa, terzo lunedì di maggio. Come da tradizione, anno dopo anno, la grande celebrazione della Vergine di Acatlán si svolge il terzo lunedì di maggio, con la processione della Bajada della Vergine verso la città di Tlaxcala. Le strade della capitale tlaxcalteca sono decorate con fiori, carta, festoni e lunghi tappeti di fiori e segatura colorata. Orari di visita alla chiesa, tutti i giorni, dalle 7 alle 20. Informazioni di contatto, Basilica di Nostra Signora di Acatlán. Privato, Acatlán 90100, Tlaxcala de Chico, Tlax, Messico. Come raggiungere la Basilica? L'aeroporto più vicino alla Basilica è l'Aeroporto Internazionale di Puebla, in Messico. La stazione ferroviaria Terminal Puebla Tren Turístico di Puebla, in Messico, è la stazione ferroviaria più vicina alla Basilica. Se desideri saperne di più sulle basiliche e santuari cattolici, i santuari mariani e le apparizioni mariane, iscriviti al nostro canale YouTube Catholic Shrine Basilica. Metti mi piace e condividi con i tuoi cari. Per altri siti web di chiese, visita www.catholicshrinebasilica.com.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

Buonasera a tutti della comunità di Nazareth Mater Dei, Sesto Fiorentino, questa nostra comunità vocazionale che prega per le vocazioni sacerdotali e religiose, per impetrare da Dio sacerdoti santi e appunto per la santificazione di tutti coloro che hanno già accolto la vocazione al sacerdozio. Questo mese di giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù e quindi questa sera pregheremo pensando al Sacro Cuore, che è il luogo dell'amore misericordioso di Dio. Quel cuore aperto, spalancato dalla lancia, nel quale c'è posto sempre per tutti, è un cuore dal quale noi traiamo ogni bene. E che ci dice qual è appunto l'identità del Cristo, le sue piaghe, il suo cuore aperto, ci permettono di riconoscere chi è Gesù. Gesù è colui che è stato disposto ad amarci fino alla fine, che è stato disposto a lasciarsi forare mani e piedi e squarciare il costato per la nostra salvezza. Perciò questa sera mettiamoci in una adorazione molto umile, riconoscente, un'adorazione che guarda quest'amore infinito con gioia e al tempo stesso condividendo la sofferenza con dolore. Perciò chiniamoci, inginocchiamoci davanti a Gesù e chiediamogli di farci fare esperienza del suo amore infinito per ciascuno di noi. Accogliamo il Signore con il canto.

Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore Gesù, noi ci nascondiamo nel tuo cuore aperto e portiamo con noi tutti coloro che sono nella sofferenza, tutti coloro che vivono il dramma della guerra, la violenza, tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere, ai nostri cari, ai nostri defunti, coloro che devono morire in questo giorno affinché nessuno di essi vada perduto. Nel tuo cuore, Signore, noi vogliamo condurre tutti i sacerdoti, tutti i consacrati, perché nel tuo cuore possano trovare forza, pace, gioia, voglia di andare avanti, voglia di annunciare, di essere evangelizzatori. Signore Gesù, concedici di adorarti come tu desideri, in spirito e verità. Il Padre cerca tali adoratori. Dona al tuo Spirito Santo affinché sia Lui a pregare in noi, ad adorare in noi, a gridare in noi Abba. Facciamo insieme il Salmo 34. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine, perché è bene che il cuore venga rinsaldato per mezzo della grazia, non con cibi che non hanno mai recato giovamento a coloro che ne usarono. Per mezzo di Gesù offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. La conoscenza di Gesù è la cosa più importante per noi. Essa sola può mantenerci fedeli. Ma non conosceremo il Cristo se non ci sforzeremo di conoscere il suo cuore. Ci esaminiamo spesso sulla generosità, la carità, ma non sulla conoscenza di Gesù, che ci illudiamo di avere. La conoscenza di Gesù è legata intimamente all'adorazione e alla preghiera, perché in esse si sviluppa il bisogno, la sete di conoscere Gesù. Ciò che dovrebbe unire fra loro i cristiani è proprio questa conoscenza del cuore di Cristo, che sfugge a qualsiasi determinazione di spazio e di tempo. La devozione al Sacro Cuore riporta la persona di Gesù al centro della vita cristiana. È una grande forza cercare e trovare conforto e gioia in quel cuore che è la fonte di tutte le consolazioni.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Madre del Coro del Carmelo, Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Si fa la preghiera tutti insieme. Gesù, tu sei il solo e vero amico, tu prendi parte alle mie pene, te le addossi, possiedi il segreto di rivolgermele in bene. Tu mi ascolti con bontà quando ti racconto le mie afflizioni. Ti addolcisco, ti trovo sempre in ogni luogo. Tu non ti allontani mai. E se io sono costretto a cambiare dimora, continuo a trovarti dove vado. Tu non ti annoi mai di ascoltarmi, non ti stanchi mai di farmi del bene. Io sono sicuro di essere amato. Per quanto miserabile io sia, nessuno mi toglierà mai la tua amicizia. La morte che ci strappa a tutti gli altri amici mi riunirà a te. Tutte le disgrazie dell'età o della fortuna non possono staccarti da me, anzi io godrò più pienamente di te, tu mi sarai più vicino proprio quando tutto mi sarà contrario. Tu sopporti i miei difetti con una pazienza ammirevole, nonostante le mie infedeltà e le mie ingratitudini. Tu sei sempre pronto a ricominciare se io voglio. O Gesù, concedimi di volerlo affinché io sia tuo ora e sempre.

I discepoli erano in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Sorprende che Gesù risorto mostri ancora le sue ferite. Lo si vorrebbe esente dai segni della passione. Invece l'amore vero è sempre crocifisso, perché condivide le situazioni di chi è nel disagio. Ancora oggi, ogni situazione che sanguina trova sempre attento e disponibile Gesù, e così dovrebbe essere per ogni cristiano. La fede ci illumina sulla via della croce e dell'imitazione del Signore Gesù, e ci dà ardore e coraggio per percorrerla, facendo risplendere ai nostri occhi la più dolce, calda e benefica delle verità, la verità del Sacro Cuore di Gesù. È la rivelazione dell'amore di Dio verso di noi. Non siamo mai abbandonati, dimenticati soli sulla via della croce, sulla via che segue Gesù. Noi abbiamo là un cuore che ci ama. Noi là siamo amati in ogni istante. Prima che noi fossimo un cuore ci ha amati di un amore eterno. E per tutta la durata della nostra vita, questo cuore ci abbraccia con il più caldo degli amori. Questo cuore è perfetto, puro come la luce, più innocente degli angeli, senza nessuna bruttura. Tutte le bellezze e le perfezioni create risplendono in esso. È il cuore di Gesù, il cuore di Dio fatto uomo. Dio ci ha amati ieri, ci ama oggi, ci amerà domani. Dio ci ama in ogni istante della nostra vita terrena e ci amerà per tutta l'eternità se non respingiamo il suo amore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Madre del Coro del Carmelo,
1: prega per noi.
0: Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa. Si fa tutti insieme la preghiera. Amore infinito, Dio eterno, ti adoro nella tua unità e nella trinità delle tue persone. Ti adoro nel Padre, creatore onnipotente di tutte le cose. Ti adoro nel Figlio, sapienza eterna, per il quale tutto è stato fatto. Verbo del Padre incarnato nel tempo, nel seno della Vergine Madre. Cristo Gesù, Redentore e Re, ti adoro nello Spirito Santo, amore sostanziale del Padre e del Figlio, nel quale è la luce, la forza, la fecondità. Ti adoro, amore infinito, nascosto nei misteri tutti della nostra fede. Ti adoro palpitante nel cuore di Cristo, tuo ineffabile tabernacolo, e a te mi consacro. Io mi dono a te senza timore, nella pienezza della mia volontà. Prendi possesso di tutto me stesso, pervadimi interamente. Amen.

sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa. È Lui, infatti, che noi annunziamo, ammonendo e istruendo ogni uomo con ogni sapienza, per rendere ciascuno perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Oggi si vive in una società che oscilla tra l'indifferenza e la selettività. Da una parte prevale il disinteresse verso e dall'altra si impone una grande selettività nella scelta delle persone e degli ambienti che si frequentano. Il risultato è l'aumento dell'anonimato e della competizione. Gesù percorre un'altra strada, quella dell'interessamento cordiale, del superamento delle barriere interiori, dell'impegno a favore degli altri, soprattutto dei più deboli. Gesù, il tuo cuore non è di pietra, ma di carne. Non è limitato dal peccato, ma è grande e profondo quanto il tuo stesso amore. Il tuo cuore non distingue tra ricchi e poveri, amici e nemici, schiavi e liberi, peccatori e santi. Il tuo amore è aperto a ricevere chiunque, con un amore totale e illimitato. Vi è posto per chiunque voglia venire a te, ma il tuo cuore è mite e umile. Tu non costringi, non trattieni, non spingi, non forzi. Tu non avanzi pretese su di noi. Non ti aspetti nessun grande atto di generosità. Non speri in atti eroici o in gesti drammatici. Tu vuoi dare il tuo cuore soltanto a coloro che vengono a te con fiducia. Tutto quello in cui speri è il nostro semplice e fiducioso sì. Sei tu che ci raggiungi per primo. Il tuo sceglierci è il tuo dono, è il tuo grande atto di fiducia. Tu hai avuto fiducia che nel nostro cuore peccatore, spezzato e vulnerabile, vi fosse il potenziale necessario per raggiungere il tuo cuore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madre del Coro del Carmelo,
1: prega per noi.
0: Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Facciamo le litanie del Sacro Cuore di Gesù. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Continuiamo a rispondere, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù unito alla persona del Verbo di Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù maestà infinita.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù tempio santo di Dio.

0: Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, tabernacolo dell'Altissimo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, fornace di carità.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, pieno di bontà e di amore.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, degno di ogni lode.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, tesoro inesauribile di sapienza e di scienza.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, paziente e misericordioso.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, colmato di insulti.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, vittima per i peccati.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, speranza di chi muore.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi.
1: Abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Preghiamo. O Dio Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del suo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Padre misericordioso, che nella tua infinita creatività continui a suscitare e sostenere nuove vocazioni nella Chiesa, donaci cristiani innamorati del Vangelo che in ogni possibile percorso di vita siano sale della terra e luce del mondo. Signore Gesù, che fai ardere il cuore dei giovani e li chiami a seguirti senza riserve, fa che ovunque annuncino la bellezza dell'incontro con te, soprattutto nelle scelte di speciale consacrazione ed in chi diventa ministro della tua Chiesa. Spirito Santo, fiamma d'amore e luce di speranza, aiutaci a discernere la tua chiamata che ci rende pienamente umana la nostra vita, dandoci il coraggio e la gioia di pronunciare ogni giorno il nostro eccomi. Amen. Ringraziamo Signore Gesù per questo momento di adorazione. Ti chiediamo di accoglierci tutti nel tuo cuore, particolarmente coloro che sono nella sofferenza, che sono nel dolore, che non trovano refrigerio. Sacro Cuore di Gesù, veglia sempre su di noi e nonostante i nostri peccati non smettere di accoglierci dentro di te. Per tutti i nostri defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per le intenzioni del Sommo Pontefice, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo

lo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetto lo Spirito Santo vita, verità e amore, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.

sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Signore Gesù, ti adoriamo, ti lodiamo, ti benediciamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Signore, contempliamo il tuo fianco aperto, segno del tuo amore per noi. Contempliamo i segni dei chiodi nelle mani e nei piedi. Contempliamo le tue piaghe gloriose, rifugio delle nostre ferite. Guariscici, Signore, nella tua misericordia. Nelle tue piaghe gloriose tocchiamo la nostra realtà più profonda, l'abisso del nostro peccato, dei nostri limiti, delle nostre incertezze, delle nostre debolezze, delle nostre stanchezze. Ma facciamo esperienza anche di verità e di consolazione, la verità del tuo amore. Ti lodiamo, Signore, perché sulla tua parola è redenta la nostra vita. Tu, Signore, ci dici: prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Grazie, Signore, per queste parole di verità, per queste tue istruzioni. Ti lodiamo, Signore, perché continui a trasformare con la potenza del tuo amore e della tua misericordia le piaghe dei nostri peccati, dei nostri limiti, e tutto tramuti in profumo, il profumo che è dono dello Spirito, che rigenera, che inebria. Tutto, Signore, tu trasformi in vita. Nel tuo giogo della passione sei entrato nella morte per darci la vita, e ci rassicuri: il mio giogo infatti è dolce e il mio peso è leggero. Queste tue parole per noi, o Signore, spesso rimangono incomprensibili. La croce sta lì davanti a noi, ci smarriamo nella tetraggine e nella oscurità delle nostre sofferenze, ma il tuo amore continua a trionfare oltre le nostre incapacità e debolezze. È così che l'esperienza della sofferenza diventa sentiero di luce e paradossalmente sentiero di senso per incontrarti, per amarti e seguirti. Lode, gloria e benedizione a te, Signore Gesù. Carissimi fratelli e sorelle, lasciamo allora risuonare veramente nel cuore queste parole del Signore: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Allora il Signore ci istruisce in un sentiero nuovo, in un amore nuovo. È lì che abbiamo la vita, nell'umiltà, nella mitezza stessa di Cristo, che diventa il tuo atteggiamento di umiltà davanti alla vita, davanti alle prove. Imparate da me. E quando Cristo è stato mite e umile di cuore? Mentre era appeso a quella croce. Ricordiamo anche la pagina delle Beatitudini: beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Vuoi avere la vita? Allora entra nella mitezza del cuore. Fuggi dal giudizio, dalla rabbia, dalle reazioni istintive. Sono le ferite della vita che ci mettono in questo stato d'animo. Guarda Cristo, fidati della sua chiamata. È quella prova della malattia che porta dentro il tuo cuore disperazione, rabbia. Ma Gesù ci rassicura: prendete il mio giogo sopra di voi. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Potremmo dire: Signore, ma come questo giogo è dolce, il peso leggero, quando la nostra vita a volte è annientata, umiliata e distrutta?
ma nulla hai da temere con Cristo. La tua vita è redenta. Non c'è altra via per la felicità se non Cristo. La vita nuova è in Cristo. Lui continua a dirti: impara da me l'amore. E davanti all'ostilità sempre crescente, pur nel dolore di essere incompreso e rifiutato, Gesù si apre a una lode immensa per il Padre, perché nel cuore avverte l'amicizia dei piccoli. Meditiamo questa lode di Gesù al Padre. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Perché così è piaciuto a te, o Padre. Grazie, Signore Gesù, perché hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo diletto. Grazie, Signore Gesù, perché hai dato la vita per tutti noi. Grazie, Signore Gesù, perché ci mostri il Padre. Lode, gloria e benedizione a te, Signore Gesù. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E adesso rimaniamo in preghiera, in silenzio, e poi ci lasciamo condurre da un canto per entrare ancora in preghiera davanti a Gesù sacramentato.

sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento, sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento, sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Cari fratelli e sorelle ammalati, che in questo momento siete collegati, pregate con me, soprattutto quando siete provati da sofferenze gravi. Il Signore prepara per voi un'unzione spirituale. Ripetete insieme a me. Ti presento, oh Signore, la mia malattia. Oh Signore, a me non è dato di comprendere, ma nella fede sono certo che in questa croce ti nascondi tu stesso, sofferente, poiché tu, o Signore, della vita abiti la mia carne. O Signore, sono certo che sei mio compagno in questo itinerario doloroso e che preso da questo mio calvario promanerà il profumo del tuo Santo Spirito Paraclito. Sì, o Signore, ne sono certo, pur nella mia estrema debolezza, e faccio mie le tue parole. Se tua volontà passi da me questo calice di dolore. O Signore, tu ci hai unti del tuo amore. Ti lodo, Signore, per l'unzione degli infermi, sacramento di amore. Ti lodo, Signore, perché mi hai dato le primizie del tuo Santo Spirito, fin dal giorno del mio battesimo. Sono consapevole di possedere queste primizie dello Spirito in un vaso di creta. E sono certo, Signore, che quando questo vaso della mia corporeità, oggi segnato dalla malattia, sarà dissolto, si sprigiona il profumo soave della tua infinita misericordia. Ti chiedo perdono, Signore, per tutte quelle volte che ho resistito al dono del tuo Santo Spirito. Lo invoco, Signore, con tutte le mie forze, e in esso mi abbandono alla tua santa volontà. Predispongo il mio cuore a una buona confessione e a ricevere al più presto il sacramento dell'unzione degli infermi. Mi consegno a te con fiducia e ti chiedo la guarigione del corpo e dello spirito. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Fratelli e sorelle, siamo qui davanti all'amore in adorazione. Se amiamo, non dobbiamo temere nulla. Siamo già nella vita. Niente ci toglie la vita, neanche i problemi di salute, neanche la malattia, neanche i nostri nemici. Dobbiamo soltanto temere che il nostro cuore si indurisca nel peccato. Oggi Sant'Agostino, di cui ricorre la memoria liturgica, ci aiuta a riconsegnare il cuore a Cristo. Ci ricorda: ci hai fatti, Signore, per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Ringraziamo il Signore per questi insegnamenti di Sant'Agostino, che ci chiamano all'urgenza della conversione e all'umiltà dell'amore nel saperci veramente consegnare con un sorriso al Signore. Anche nell'estrema sofferenza possiamo ancora dare un sorriso al Signore mentre Lui ci sorride. Grazie, Signore, perché accogli il nostro cuore. Dammi un cuore amante e sentirà ciò che dico. Dammi un cuore che desideri e che abbia fame. Dammi un cuore che si guardi come esiliato e abbia sete e che sospiri per la fonte della patria eterna. Dammi un cuore così e questo si renderà perfettamente ciò che sto dicendo.
sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ancora ci insegna Sant'Agostino. Tornate dove? Al Signore. E presto ancora. Torna prima al tuo cuore. Come in un esilio, vaghi e erranti fuori di te. Ignori te stesso e vai in cerca di chi ha, di chi ti ha creato. Fratelli e sorelle, vogliamo accogliere le vostre preghiere, quelle che in questo momento stanno nel vostro cuore, e le consegniamo alla Vergine Maria, perché veramente le presenti a Cristo. Allora, tutto ciò che ci sta a cuore, le nostre famiglie, e con la Chiesa, il Papa, i Vescovi, gli ammalati, i giovani, e poi le sorti del mondo, con questo tempo di guerra infinita, di disordine, di violenze, dove vengono calpestati i diritti umani in tanti angoli della terra, perché il cuore di Maria possa trionfare. Lei lo ha detto, il mio cuore immacolato trionferà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rimaniamo un attimo in silenzio e poi preghiamo con un canto.

sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento, sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento, sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Signore, abbiamo paura di amare, di perdonare, di toccare la carne dei nostri fratelli più fragili. Abbiamo paura di guardare negli occhi i nostri nemici. Abbiamo paura di rivolgere la parola ai nostri fratelli che ci hanno offeso. O Signore, tante volte abbiamo perduto la gioia dopo che Tu ce l'hai donata in abbondanza. Tu sei vittorioso e ci richiami ancora alla pace. Camminiamo come pellegrini, portando la croce. Il nostro cammino è un pellegrinaggio generativo di speranza. O Signore, spesso ci ritroviamo soli, rinchiusi sotto il peso del nostro egoismo, dei nostri peccati, costretti all'amor proprio, appesantiti dall'inganno di offrire la nostra vita a noi stessi, incapaci di donarci, di gioire, di spenderci senza interessi nascosti, incapaci di amare i fratelli, le sorelle, di perdonare. Ma Tu, Signore, continui a spalancare le porte sbarrate dei nostri cuori, bussi e noi Ti apriamo, Signore. Tu hai il potere di illuminare l'oscurità delle nostre menti, di rendere il nostro cuore di pietra un cuore di carne. Tu, Signore, abiti anche le nostre negligenze e le nostre rassegnazioni. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Lode, gloria e benedizione a Te, Signore Gesù. Vogliamo, Signore, veramente consegnarci alla lode.

Vogliamo, Signore, gioire con te, proclamarti, annunciarti, risorto. Vogliamo, Signore, invocare lo Spirito Santo che ci dà la gioia. Incendio, Signore, con la potenza della tua misericordia il mondo intero. Purifica i nostri cuori, salvaci da ogni male. Libera le nazioni dalla guerra, da ogni forma di sopraffazione e ingiustizia. Manda nel mondo intero la loggiata del tuo amore. Ricolma, Signore, i nostri cuori con il tuo Santo Spirito d'amore. A volte, Signore, siamo smarriti sotto il peso di coloro che ci fanno del male, incapaci, o Signore, di accogliere o mettere al primo posto la tua parola. Ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Ma tu, Signore, continua a spalancare le porte dei nostri cuori e ci insegni soprattutto a spalancarle ai fratelli. Signore, tu sei la via per noi, una via di dono, una via di umiltà e di servizio. Tu sei la via. E noi continuiamo a ricercare strade larghe e spaziose, ma davanti a noi ecco i sentieri più scoscesi, stretti, in cui rischiamo di non farcela. La porta stretta, la via dell'abbassamento, a volte l'esperienza dell'umiliazione. Riconosciamo questo abbassamento come dono del tuo amore, della nostra conversione, e per seguirti e servirti più pienamente sulle vie del regno. O Signore, vogliamo accogliere la croce, sì, con umiltà e verità. Vogliamo vivere in tutta nudità la nostra croce, senza fuggire, senza nasconderci, senza ricercare soluzioni umane, senza ricercare surrogati del tuo amore, ma affidandoci e fidandoci unicamente delle tue parole. Prendete il mio giogo sopra di voi, che sono mite e umile di cuore. Ti lodiamo, Signore, per il dono del tuo spirito di pace e di consolazione, accettando in tutto la nostra vita. Invochiamo, Signore, il tuo spirito d'amore che sana ciò che sanguina e ci ritempera nelle nostre fragilità. E ti affidiamo, Signore, nella potenza del tuo spirito di amore, tutti gli ammalati, i poveri, i tribolati, le nostre famiglie, i giovani, le nazioni. Vieni, o Santo Spirito, e purifica i nostri cuori e rimettici nel cammino della vita. Donaci forza, o Spirito Santo, perché siano vinte in noi le tenebre del peccato. Donaci volontà e libertà. Grazie, Signore, perché ci fai conoscere la profondità del tuo amore, la profondità di noi stessi. O Signore, con il tuo spirito vogliamo accogliere la croce, vogliamo vivere in tutta verità la vita che tu ci stai dando, consegnandola a te e ai fratelli, con verità, umiltà e amore, senza interesse. Invochiamo, Signore, il tuo spirito d'amore, che viene oggi a sanare ciò che sanguina e guarisce le nostre malattie. Ti lodiamo, Signore, perché ci sveli il cuore della Santissima Trinità. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Invochiamo lo Spirito Santo, fratelli, perché con questo dono il Signore viene a vincere la tenebra che è in noi. È uno spirito di luce, è uno spirito di verità. Allora, quella menzogna travestita di verità, che a volte riveste la nostra vita, ecco, non ci sarà più questo abito logoro del peccato, ma possiamo recuperare
il candore della nostra veste battesimale. Smaschera, o Signore, le tenebre che avvolgono l'universo, questo tempo della storia, i fabbricanti di morte, i potenti legati al potere e alla menzogna e all'odio dell'uomo. Libera, o Signore, dalla tenebra che continua a nascondere, uccidere, distruggere. I figli delle tenebre che sono all'opera. Grazie, Signore, perché il tuo sangue viene ancora versato sull'altare di tutto il mondo e anche nel sangue degli innocenti, dei 18.000 bambini morti a Gaza. E il tuo sangue, Signore, oggi versato per la vita del mondo. Lode, gloria e benedizione a te, Signore Gesù. Donaci, Signore, il tuo spirito d'amore, di pace e di libertà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Maria Vergine Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

vogliono la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi, riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Assisi romana, medioevale, francescana, contemporanea. Assisi, città della bellezza e della natura, della spiritualità e dell'accoglienza, della pace e della santità. Dopo essere nata come insediamento umbro, fortemente influenzato dalla civiltà etrusca, intorno al III secolo a.C. il piccolo centro, alle pendici del Monte Subasio, entra nella sfera di influenza romana e ne sono splendidi esempi il Tempio di Minerva in Piazza del Comune, il sottostante Foro Romano e la Domus del poeta Properzio, con pavimenti rivestiti da mosaici e pareti ricoperte da decorazioni originali. Passeggiando per le vie del centro storico, ci si sperde nell'architettura medievale con monumenti e chiese di autentico valore, come la Cattedrale di San Rufino. C'è poi il folklore tipico dell'età di mezzo, che trova la sua massima espressione nella festa primaverile del Calendimaggio. Questa vede la città divisa in due parti, simbolo dell'antica rivalità tra due ricche famiglie assisane.

giochi, canti, danze, cortei in costume e scene nei vicoli permettono di fare un tuffo nel passato e di rivivere l'atmosfera di quel tempo.

Ma la vera essenza di Assisi è la spiritualità francescana, che si respira in ogni angolo, partendo dal santuario della Spogliazione, primo luogo del percorso di santità di Francesco. Fu qui, in questa piazza, tra queste mura, che nel 1206 il giovane re delle feste di Assisi rinunciò alle sue ricchezze per essere povero tra i poveri. Ora, un grande progetto di recupero architettonico e valoriale permetterà di attraversare la porta che Francesco percorse prima di restituire tutti i suoi averi al padre Pietro di Bernardone, essere abbracciato dal vescovo Guido e così accolto dalla Chiesa. Spostandosi poco lontano, ci si trova di fronte alla maestosità della Basilica di Santa Chiara, dove è custodito il corpo della umile compagna di Francesco e il crocifisso che gli parlò nel convento di San Damiano e gli disse: «Va e ripara la mia chiesa». Infine, è raggiungendo quasi la sommità del Subasio che si incontra l'eremo delle carceri, dove Francesco si ritirava a pregare e meditare. Sono tanti i luoghi che parlano del poverello, ma la Porziuncola, la piccola chiesetta del IV secolo, intitolata a Santa Maria degli Angeli e collocata oggi nella grande basilica del XVII secolo, è ricca di significati. È qui, infatti, che Francesco accoglie i primi frati, ha la visione del perdono di Assisi e viene a morire il 4 ottobre del 1226. Dopo la sua scomparsa, la città e la chiesa intera comprendono subito che se n'è andato un grande

errante uomo, santificato appena 2 anni più tardi. A lui sarà dedicata l'imponente basilica ai piedi della Rocca Maggiore, avviata nel 1228 da Gregorio IX e consacrata il 25 maggio 1253 da Papa Innocenzo IV. Eretta su 3 livelli, si passa dalla tomba con le spoglie mortali del santo alla basilica inferiore con affreschi di Cimabue, Simone Martini e molti altri, fino al magnifico ciclo giottesco della basilica superiore,

Assisi è anche contemporaneità, con la santità dei nostri giorni del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e la straordinaria pagina di storia presente al Museo della Memoria, che racconta l'accoglienza di circa 300 ebrei nascosti e salvati durante la Seconda Guerra Mondiale. Visitare e vedere Assisi significa vivere una spiritualità unica, insita nelle pietre delle sue vie, delle sue piazze, chiese e monumenti, nella bellezza della sua natura incontaminata e nella profondità del suo messaggio di pace e di fraternità.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ed è in quell'amore che il Signore ci ha donato, che ha ricolmato il riposo nei nostri cuori, che quest'oggi ci affidiamo a Lui attraverso l'intercessione di Sant'Agostino da Ippona. Attraverso la sua intercessione di questo santo chiediamo al Signore che ci conferisca la sua misericordia, il suo amore, la sua grazia.
1: Pace e bene a tutti, benvenuti in questo santuario della spoliazione in cui è custodito anche il corpo di San Carlo Acutis che frequentava questa chiesa quando veniva ad Assisi e siamo lieti di dare il benvenuto ai nostri confratelli cappuccini che stanno vivendo un corso di formazione permanente e quindi anche visitando i luoghi di Francesco, di Chiara, di Carlo, vengono principalmente dall'Indonesia e dall'America Latina. Benvenuti tra noi, grazie per onorarci con la vostra presenza e viviamo insieme questo momento di preghiera.
0: Confesso
2: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
3: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
3: Christe
0: eleison.
3: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Suscita sempre nella tua Chiesa, Signore, lo spirito che animò il tuo Vescovo Agostino, perché anche a noi, assetati dalla vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte viva dell'eterno amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati,

0: Sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate.
1: Dell'amore del Signore è piena la terra.
0: Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra.
1: Dell'amore del Signore è piena la terra.
0: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Dell'amore del Signore è piena la terra.

E col tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze. E la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.

Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, la liturgia di quest'oggi ci pone, no, nella condizione di essere vigilanti. Questo è l'annuncio che Gesù ci dona a ciascuno di noi, al nostro cuore, per essere attenti, costanti e essere presenti nel suo amore. Allora, la parabola di quest'oggi, Gesù continua a parlarci a parabole. La parabola diventa uno strumento di

comunicazione, quello strumento, quel linguaggio che al tempo di Gesù era diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo, no? Allora uno strumento che l'uomo usava per comunicare. Se Gesù avesse parlato con un linguaggio altolocato, erudita, non l'avrebbero compreso. Allora parla attraverso la parabola. Vedete queste 10 vergini, 5 stolte e 5 sagge. Un po' rappresentano la Chiesa, rappresentano un po' noi tutti, coloro che sono più vicini e coloro che sono più distanti. Tutti abbiamo ricevuto la fede, che è un dono, il dono della fede. Ma molte volte questa fede non viene mantenuta, no? Allora l'olio rappresenta un po' il dono della fede, che noi ogni giorno siamo chiamati a custodire, a conservare, ma anche ad arricchire, ad alimentare, a continuare a chiedere. Non siamo mai arrivati. Ma ogni giorno è un continuo chiedere al Signore: Signore, aiutami, Signore, accompagnami, Signore, accompagnali. Quindi la preghiera personale per noi, ma poi una preghiera che diventa di gentes, che va sempre verso un raggio più esterno, per gli altri. Allora un amore anche per il prossimo, ricordarci degli altri che sono vicini, distanti, lontani, per coloro che ci amano, per coloro che non ci amano, che è la cosa più difficile, no? Amate i vostri nemici. Quanto è difficile poterlo fare, ma non è impossibile, perché quell'olio, quella fede che il Signore ha sedentato nella nostra lampada, nel nostro cuore, ci permette ogni giorno di riscoprire questo volto e di poter fare pian piano. Allora in questa liturgia odierna ricordiamo questo personaggio importante, che è Sant'Agostina da Ippona. Non per niente ieri la presenza di Santa Monica, la madre di Agostino. Quanta preghiera Monica ha fatto per il figlio, perché si potesse avvicinare alla luce di Cristo, perché il Signore potesse riporre quel dono della fede, quell'olio mancante nella sua lampada, potesse riilluminargli la vita, potesse riaccompagnarlo per poter conoscere la presenza di Cristo. Ed ecco la conversione, no? Agostino a un certo punto, a un certo bivio della sua vita, riesce a riconoscere la luce. Eri dentro di me, ma io ti cercavo al di fuori. Tardi ti amai, bellezza tanto antica e tanto nuova. Una frase bellissima, un'espressione che noi troviamo anche nelle Confessioni di Sant'Agostino, dove Agostino proprio mette in risalto la bellezza del Signore, la bellezza di Gesù, la bellezza di questo olio che ogni giorno continua ad alimentare la nostra vita, a darci forza, a darci costanza, ma ad alimentare la speranza che non deve mai mancare. E voleva aggiungere, finendo, in conclusione, oggi siamo qua in questo santuario dell'espoliazione, o Santa Maria Maggiore, il vecchio nome, no? O Vescovado, anche per incontrare San Carlo Acutis. Carlo, come Agostino, riscopre quell'olio della fede e incontra Gesù nel quotidiano. Ecco l'ultimo santo tra i santi, colui che un po' ha coniato questo gergo un po' moderno, diremo, della teologia, che ci ha un po' riavvicinato al cuore di Cristo, l'autostrada per il cielo. L'autostrada per il cielo. Dirà Carlo Acutis, come Sant'Agostino, la felicità è lo sguardo rivolto verso l'alto. La tristezza è lo sguardo rivolto verso noi stessi. Allora, se vogliamo essere felici, se vogliamo riaccendere la lampada come le vergini sagge, bisogna spostare lo sguardo dal basso verso l'alto. Questo è ciò che il Carlo Acutis ci dice. Ma ancora due pilastri molto importanti che rappresentano la spiritualità dell'Acutis, che sono da una parte l'Eucaristia, la mia autostrada per il cielo. Allora l'invito quotidiano a ricevere Gesù per alimentare questa lampada, per stare con Lui, per ottenere ogni giorno la sua grazia e non aspettare sino alla fine, quando arriva la catastrofe, no? Molte volte cerchiamo il Signore quando siamo con l'acqua alla gola, e invece no, cercarlo tutti i giorni, cercare l'amato. Che facciamo noi in famiglia? Amiamo le persone che abbiamo accanto solamente nei momenti di difficoltà? No, ma tutti i giorni, nel bene e nel male. Allora ogni giorno è un continuo amare, lo stesso è col Signore, ogni giorno è un continuo riconoscere. Carlo ci offre questi strumenti,
l'autostrada per il cielo. L'Eucaristia è la mia autostrada. Carlo non dice che l'Eucaristia è la mia strada secondaria, ma un'autostrada, perché in autostrada si va più veloci, si corre di più, si può sorpassare, si può superare, si può arrivare prima al volto di Dio. Più incontro Gesù nell'Eucaristia, tabernacolo da questa parte, più mi unisco a Lui, più diventiamo vergini sagge. E se ci uniamo a Lui, ci trasformiamo. Ecco la spiritualità del Carlo Acutis, il trasformarsi con Gesù Eucaristia. Questo è il primo pilastro, sto concludendo. E poi infine il secondo pilastro della Acutis, che è la Madonna, la Vergine Maria. Gli diranno a Carlo: hai qualche donna nella tua vita, qualche fidanzatina? Carlo era un bel ragazzo, dirà: non mi interessa nessuno. Ma c'è una persona che mi interessa nella mia vita, l'unica donna della mia vita è Maria. Ecco l'incontro quindi con la Madonna tutti i giorni del Carlo Acutis. Ritagliava durante le 24 ore un momento importante per la recita del Rosario, la scala breve, dirà Carlo, per arrivare al cielo. Vedete quindi i due pilastri fondamentali: Gesù, che occupa il primo posto, che alimenta la lampada, e infine la Madonna, Maria. La Madonna non deve mai mancare, attenzione, lo dico a me stesso ma lo dico anche a voi. Allora diceva Paolo VI, in conclusione, cristiani ma mariani, cristiani ma con Maria. Allora la Vergine Santissima, che è mamma, che è madre, ci prende con sé e ci porta sotto il suo manto celeste. Maria ci accompagna a riconoscerlo Gesù, cioè a credere, a fidarci di Lui, a disporci nelle sue mani. Questo è il compito della Madonna. Le conversioni mariane che avvengono ogni anno nei santuari, Medjugorje, Fatima e diversi Lourdes, qual è? Il compito di Maria è quello di portarci al Figlio, di avvicinarci a Gesù. Quando la Madonna compie questo compito, la Vergine Santissima si ritrae nel silenzio. Ecco la Vergine del silenzio. Maria non parla tantissimo. Maria non è la postina postale, attenzione. Maria parla il necessario. Maria ascolta, Maria accoglie, Maria porta al Figlio. Non hanno più vino, dirà la madre al Figlio. Gli sta dicendo: guarda, caro Gesù, che le persone che hai intorno hanno un cuore vuoto, hanno la lampada vuota, non c'è più olio, sono distanti dal tuo amore. Allora fai qualcosa per riavvicinarli al tuo cuore. Ecco il compito di Maria. Ecco il compito, ciò che veramente questo ragazzo quindicenne aveva compreso, che molte volte neanche noi sacerdoti comprendiamo. Due cose importanti da porre tutti i giorni della nostra vita. La vi invito a fare l'Eucaristia, sempre siamo in grazia di Dio se possiamo farla. Molte volte diciamo: ma siamo in peccato mortale, ma è così grave? Appena possiamo poi ci confessiamo subito, però facciamo l'Eucaristia. Guardate che la Santa Messa senza l'Eucaristia non dà santificazione. È come noi andiamo al mare e non ci togliamo gli indumenti, il sole non ci abbronza, non ci fa nulla, perché ci coprono gli indumenti. Gesù ci trasforma. L'Eucaristia è l'incontro con Maria.

0: inestinguibile sete di verità, ha condotto Sant'Agostino a conoscere personalmente la grandezza dell'amore di Dio che copre il peccato. Per sua intercessione rivolgiamo al Padre le nostre suppliche dicendo insieme.
1: Preghiamo insieme, diciamo, rinnova, Signore, i prodigi del Tuo amore.
2: Rinnova Signore, i prodigi del Tuo amore.
1: Perché il Papa e i Vescovi aiutino i cristiani a comprendere che l'Eucaristia è il centro della vita ecclesiale, sorgente di ogni buona opera e di ogni progresso spirituale. Preghiamo.
2: Rinnova, Signore, i prodigi del Tuo amore.
1: Perché tutti i popoli della terra conoscono che la pienezza dell'amore di Dio per noi si è manifestato nel dono del Suo Figlio Gesù, da cui abbiamo vita e salvezza. Preghiamo.
2: Rinnova, Signore, i prodigi del Tuo amore.
1: Perché i credenti abbiano il coraggio di esaminarsi a fondo riconoscendo i propri limiti, colpe ed egoismi, e così convertire il tutto in lode di Dio. Preghiamo.
2: Rinnova, Signore, i prodigi del Tuo amore.
1: Perché i figli possano imparare a vivere la fede dell'esempio delle parole e anche dalle lacrime dei genitori. Preghiamo.
2: Rinnova, Signore, i prodigi del Tuo amore.
1: Perché anche noi qui riuniti nell'amore e nella fede possiamo con profonda convinzione ripetere: ci hai fatto per Te, o Signore, e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in Te. Preghiamo.
2: Rinnova, Signore, i prodigi del Tuo amore.
3: Ti preghiamo anche la guarigione di Davide di Sicilia e ti preghiamo anche per l'eterno riposo di Miroslavo, Giuseppe, Carmela, Vincenzo e del mio papà Adelaudio nel suo 30° giorno. Noi ti preghiamo.
1: Rinnova, Signore, i prodigi del Tuo amore.
0: O Dio, luce e sicurezza della vita, concedi a noi di osservare i comandamenti di Gesù Tuo Figlio per rimanere nel Suo amore, come Lui ha osservato i Tuoi comandamenti e rimane nel Tuo amore per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il
2: bene nostro e
1: bene
2: di tutta la sua santa Chiesa.
0: Celebrando il memoriale della nostra salvezza, invochiamo la tua clemenza, o Signore. Questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo, Signore nostro, volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, ha suscitato nel tuo popolo Sant'Agostino. Egli ha donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che ci sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi e apostoli che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, cantaremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli osiamo dire.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia noi vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con tutti.
5: E con il tuo spirito scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
0: Un corpo santo di Cristo, non si riescono a fare più.

0: Preghiamo. Ci santifichi, o Signore, la partecipazione alla mensa di Cristo, perché fatti membra del suo corpo siamo trasformati in colui che abbiamo ricevuto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buon proseguimento di serata e ai pellegrini buon pellegrinaggio, a coloro che sono pellegrini in questo santuario e ad Assisi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: sono Rossella e sono qui a Medjugorje con mio marito e i miei bambini e abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
1: Venire a Medjugorje per voi non è una novità, diciamo?
0: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia. E in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
1: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Medjugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
0: Sì.
1: Allora, questa, ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
0: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente, perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia. E cerchiamo di trasmettere questo insegnamento anche ai nostri bambini.
1: Secondo te, perché questo piccolo luogo attira di centinaia e migliaia di giovani da tutto il mondo, da oltre di 40 anni?
0: Pace. Per me qui si respira proprio la pace. È casa. E non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non quella proprio della pace del cuore, dell'anima. È un ristoro.
1: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa
0: forza? Certo, questa si torna a casa spirituale. pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. La nostra diciamo missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
1: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase. Questo festival ha questa parola ad fontem, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
0: Mi dà l'idea di una persona che nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua. È questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
1: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio. Proprio
0: certo.
1: Fenomeno. Apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
0: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile e oggi è molto difficile perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
1: Giovani,
0: il Signore ci manda la sua mamma a dire venite a me.
1: Giovani ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
0: No, non è facile.
1: Però qua si può dire che è una fonte, bisogna portarli.
0: Qua prendiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
1: Ecco, poi una domanda, ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
0: È la prima volta come famiglia, io ci sono stata nel 2013 una volta.
1: Ecco, quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
0: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la Chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
1: Che c'è allegria.
0: Allegria.
1: Ho sentito esatto. Parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi, allora non mi attira di entrare in chiesa. Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è esorto, il nostro Dio è vivo.
0: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
1: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
0: Grazie a lei, grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a tutti gli ascoltatori di Maria Vision nel convento della Santissima Trinità di Viterbo, un convento agostiniano che da oltre 7 secoli e mezzo trasmette nella città di Viterbo l'eredità di Sant'Agostino, questo grande genio dell'umanità e del cristianesimo.

0: Noi ci troviamo in un posto davvero eccezionale. Alle mie spalle è possibile vedere il centro storico della città di Viterbo, la città dei Papi, dove per circa 60 anni a più riprese risiedette il Romano Pontefice insieme alla sua curia. E questo fu il motivo per cui nel corso del tempo molti ordini religiosi, compreso l'ordine di Sant'Agostino, hanno edificato dei grandi conventi presso la curia pontificia. In questo luogo, che avrete modo in seguito di visitare attraverso le sue opere d'arte e di spiritualità, hanno risieduto nel tempo, dicevo, grandi figure dell'ordine agostiniano. Ne ricordo almeno due: Giacomo da Viterbo, arcivescovo di Napoli e prima ancora professore della Sorbona parigina, ed Egidio da Viterbo, un altro grande agostiniano degli inizi del XVI secolo. Fu lui a ispirare il progetto iconografico della Cappella Sistina. La comunità agostiniana di Viterbo è una comunità peculiare perché è la comunità di formazione, il seminario degli agostiniani italiani. Quindi questo luogo è luogo di formazione, di studio, di ricerca e di esperienza della regola di Sant'Agostino. La regola di Sant'Agostino è una regola agile, breve, costituita da appena 8 capitoli che sintetizzano il Vangelo. Al contrario di altre regole antiche, ad esempio la regola di Benedetto, che raggiunge circa 60 capitoli, ripeto, è una regola agile, adatta ad ogni circostanza, ed è per questa ragione che nel corso dei secoli è stata adottata da numerosi ordini religiosi, non soltanto dall'ordine agostiniano. Anche se il Papa, quando fondò l'ordine di Sant'Agostino, tra il 1244 e il 1256, intese non soltanto dare questa regola a un ordine religioso, a un nuovo ordine religioso, ma anche affidare all'ordine la custodia, la cura e la trasmissione della eredità spirituale e intellettuale di Agostino. Il Papa che, possiamo dire, fondò l'ordine di Sant'Agostino, Alessandro IV, risiedette per diversi anni proprio qui a Viterbo. È stato lui a consacrare la nostra chiesa viterbese e fu sepolto a Viterbo nella cattedrale di San Lorenzo. La cattedrale di San Lorenzo è visibile alle mie spalle con il suo bel campanile medievale, e accanto alla cattedrale è possibile vedere un grande edificio caratterizzato da bifore. È il Palazzo del Conclave, dove per la prima volta a Viterbo fu celebrata l'elezione papale in un conclave, in un luogo chiuso a chiave per evitare ingerenze esterne nelle decisioni dei cardinali, e che tutti sappiamo fu scoperchiato a motivo delle lungaggini delle procedure di elezione che impedivano l'elezione di un pontefice in tempi brevi. Le memorie agostiniane di questo luogo poi si ampliano a tanti altri importanti luoghi italiani. Ne ricordo almeno uno: la Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio, dove dal 1431 riposano le reliquie di Santa Monica, la mamma di Agostino. Monica morì a Ostia Tiberina nel 387 e per decisione di Monica stessa i suoi resti mortali furono sepolti in un cimitero subdiale nei pressi della Basilica di Sant'Aurea. Nel 1431, sotto il pontificato di Martino V Colonna, gli agostiniani chiesero e ottennero dal Papa la traslazione delle reliquie di Monica nella loro più importante chiesa romana, la Basilica appunto di Sant'Agostino in Campo Marzio, dove ancora oggi riposano nella cappella dedicata alla Santa. Oltre alla regola, è necessario ricordare qualche altra opera importante di Sant'Agostino che ha segnato la cultura europea occidentale, ma anche la cultura mondiale e tutta la cultura cristiana. E mi riferisco alle grandi opere di Agostino come il De Civitate Dei o le Confessioni, che costituiscono una grande lode a Dio per il percorso spirituale che conduce Agostino dalle tenebre dell'errore, per utilizzare una sua espressione, alla luce della verità del Vangelo. Ma anche altre opere di Agostino sono oggi di estrema importanza, di grande utilità per il percorso spirituale del cristiano, e penso ai discorsi, al commento ai salmi, ai commenti dei testi evangelici che sono raccolti nelle omelie di Agostino. Ecco, tutto ciò può diventare uno strumento di grande utilità spirituale e oggi fruibile attraverso delle traduzioni per chi non può avvicinare questi testi nella lingua originale, cioè in latino, attraverso traduzioni, per esempio la grande traduzione di tutte le opere di Sant'Agostino, completata da pochi anni e pubblicata dalla Nuova Biblioteca Agostiniana, un'opera di oltre 60 volumi in duplice lingua, un'opera bilingue in latino e in italiano. Ma le opere di Agostino sono accessibili in tutte le lingue parlate al mondo. Credo che Agostino, la sua opera e il suo pensiero siano tra gli scritti in assoluto più tradotti e diffusi, divulgati al mondo.
1: Sono padre Mario Mattei e sono il parroco della parrocchia affidata agli agostiniani qui a Viterbo. Ci troviamo nel chiostro del convento degli agostiniani. Come potete vedere è un complesso rinascimentale, difatti il chiostro è del 1500 e ha sostituito quello più antico, quello medioevale, che certamente attorno al 1250 già esisteva. Ecco, qui nel chiostro c'è affrescata la vita di Sant'Agostino. E come quando si va nelle nostre famiglie ci sono le fotografie dei battesimi, dei nipoti. Ecco, quando si entra in questo chiostro è un po' come entrare in una casa che ha una storia, quindi qualcuno che entra qui capisce già che Sant'Agostino è il fondatore e che quindi trasmette una vita, una tradizione. Ecco, incominciamo proprio con questa cosa così anche bella, semplice, questo riquadro che è sopra la porta d'ingresso. Riguarda una leggenda, ma che ha un suo valore anche indicativo, spirituale. Ecco, Sant'Agostino lava i piedi a un pellegrino che capita chiaramente a casa sua, e questo pellegrino è Gesù stesso. Per cui è come dire, ecco, chi entra qui, voi miei frati, dovete accogliere gli ospiti, i pellegrini, ecco, sapendo che tra di loro ci può essere Gesù stesso. Allora possiamo incominciare con il tragitto di questi riquadri che non fanno altro che ripercorrere la vita di Sant'Agostino. Con questo riquadro inizia la vita di Sant'Agostino e riguarda il matrimonio dei genitori di Agostino. Prima di incominciare però credo che sia importante situarlo anche nel tempo, questo personaggio. Siccome è molto citato il suo libro più importante, Le Confessioni, è uno dei libri più letti nel mondo, abbiamo come la sensazione che sia un personaggio recente, vissuto al massimo qualche secolo fa. A volte si dimentica che Sant'Agostino è vissuto quasi 1700 anni fa, quindi molto distante da noi. Ecco, eppure ecco, la cosa bella, importante, è che è come se fosse un uomo di oggi. Questo perché? Perché Agostino non è legato a un tempo, a una cultura. Quello che lui tratta è il cuore dell'uomo. Dell'uomo che è sempre uguale, è uguale prima di Cristo e dopo di Cristo. Il suo desiderio di felicità, di verità, è la cosa che lo ha guidato sempre nelle sue ricerche, nei suoi errori e nella sua conversione. Per cui è un uomo per tutte le stagioni, vale sempre. È per questo che è anche bello e importante leggere e conoscere questa persona. Quindi Sant'Agostino è nato nel 354 e quindi, come dicevo, quasi 1700 anni fa. È nato anche in un luogo che a volte si dimentica, che è l'Africa. È nato nell'Africa romana, a Cartagine, quindi nella zona dove già i romani erano da tempo stanziati, quindi anche la cultura in cui Agostino è nato era una cultura prettamente romana. Noi siamo abituati a conoscere e conosciamo i personaggi, le persone che vivono in questi territori come magrebini, però di fatto ai tempi di Agostino questa era l'Africa romana. Ecco, anche la famiglia di Agostino è legata al suo tempo. Difatti sua madre Monica era cristiana, mentre il padre no, era pagano. Quindi siamo proprio nei primi decenni dopo l'editto di Costantino, che ha lasciato libera la professione della fede cristiana, e quindi ancora vivevano famiglie in cui un genitore era pagano e l'altro era cristiano. Quindi Sant'Agostino ha avuto un tipo di educazione che forse assomiglia un po' ai tempi di oggi, però di fatto non è stato battezzato, in attesa che diventasse adulto e quindi scegliesse lui, ecco, cose che a quei tempi erano abbastanza normali. Il fatto di essere nato nell'Africa romana gli ha dato anche la possibilità di avere una nostalgia di quello che era la cultura romana. Noi sappiamo che già da ragazzo leggeva Cicerone. Ecco, e anche il fatto di poter studiare, essendo un ragazzo sveglio, intelligente, ha avuto anche la possibilità di essere mantenuto agli studi e quindi di studiare appunto a Ippona, a Cartagine, ecco, dove poteva formarsi un uomo destinato a grandi cose come lui. Nel secondo riquadro vediamo la nascita di Agostino, dove si vede bene anche l'idea stessa che il pittore ha voluto trasmetterci, ecco, di una realtà, e un po' assomiglia a quello che forse conoscete, i presepi napoletani, dove i personaggi non sono vestiti come la gente di tanti secoli fa, ma quelli suoi contemporanei, proprio per indicare che il personaggio, benché sia nato molti secoli prima, è però dentro la storia comune di tutti i giorni, quella nostra. In questo riquadro, o meglio, in questi due o tre riquadri, Sant'Agostino è rappresentato dopo i suoi studi come dicevo, essendo un ragazzo sveglio, intelligente, ha percorso lo studio che era possibile nell'Africa romana e nello stesso tempo ha incominciato a vivere la vita di universitario, quindi di giovanotto del suo tempo, anche una vita dissoluta, tanto che si è messa a convivere con una ragazza, ha avuto un figlio e quindi questa vita un po' persa, dissoluta, era per sua madre che era cristiana e che lo aspettava al varco per il battesimo, chiaramente era un grande dolore. E in questi riquadri è rappresentata appunto la madre Monica che piange e prega perché questo figlio non si perda. Ecco, questo fatto crea in Agostino un desiderio che è molto comprensibile. Certo, Cartagine era una città ricca, piena di vita, però non era certamente la grande città come Roma. Quindi il sogno di Agostino era quello di trasferirsi a Roma, di avere una cattedra di insegnamento, di potersi dedicare alla vita sociale e politica del tempo. Per cui, desiderando questo, decide di partire con una nave da Cartagine. E con lui certamente sua mamma, sempre preoccupata per questo figlio, pensa di seguirlo e quindi attende anche lei nel porto di Cartagine per partire per Roma. Però a questo punto già si rivela la personalità di Agostino, che inganna sua madre. Non la vuole fra i piedi perché la sua vita la vuole continuare come gli pare a lui, per cui la invita ad andare a pregare in una chiesina vicina, lui si imbarca e parte per Roma lasciando sua madre sul porto. Agostino a Roma ha una grande delusione perché a quei tempi non era lo Stato che pagava i professori, ma erano gli studenti, per cui un professore bravo aveva molti studenti e quindi guadagnava anche molto. Solo che i romani avevano un difetto, che andavano a scuola, però quando era ora di pagare non si facevano più vedere. Per cui Agostino rimane molto deluso di questa situazione e siccome l'impero si stava spostando come asse politico da Roma a Milano, tanto che l'imperatore ormai aveva scelto Milano come sua sede, pensa di partire da Roma e di portarsi a Milano. E a Milano riesce a vincere un concorso per cui il lavoro che dovrebbe fare dovrebbe corrispondere un po' a quello che è il prefetto nostro oggi, il ruolo politico del prefettizio. E qui in questo riquadro noi vediamo l'incontro, come lo ha immaginato il pittore, tra Sant'Ambrogio, che è il vescovo di Milano, e Agostino, che è, diciamo, il prefetto. Chiaramente sembra quasi una visita di cortesia di Agostino al vescovo di Milano, ma noi sappiamo molto bene che Agostino era ancora pagano e quindi la sua non è tanto un atto di devozione, quanto piuttosto questo è un incontro formale tra due autorità. Ambrogio era consigliere dell'impero, Agostino era prefetto di Milano, quindi erano due autorità statali, quindi l'incontro certamente c'è stato, però non era certamente come l'ha rappresentato il pittore. Andando avanti, noi ci accorgiamo che il pittore ha voluto anche sottolineare che la madre di Agostino l'ha raggiunta anche a Milano. Non poteva certo permettersi di lasciare questo figlio andare a zonzo e perdersi per le strade del mondo, quindi lo ha seguito. e a Milano avviene una cosa che tutti quanti conosciamo, ma sufficientemente strana, perché sia Monica che Agostino andavano alla predicazione di Ambrogio, e certamente Monica ci andava perché gli interessava il contenuto, mentre ad Agostino interessava il fatto che Ambrogio era un retore, quindi parlava molto bene, e quello che gli interessava era appunto sentir parlare bene. Solo che racconta nelle confessioni che piano piano, insieme alle belle parole, gli sono incominciate a entrare nel cuore anche i contenuti che Ambrogio trasmetteva.

Agostino a Milano incomincia a pensare che ha bisogno di dare una svolta alla sua vita. Aveva vissuto, come ho detto, una vita molto sregolata, soprattutto scontento perché cercava la felicità a tutti i costi, però possedere le cose, avere una donna, un figlio, la fama, i soldi, questo ancora non gli bastavano. Per cui si è ritirato in una villa fuori Milano insieme ai suoi amici, quelli che condividevano con lui lo stesso dramma umano. Si sono ritirati come quasi in un eremo. Questo è importante perché poi sarà il resto della vita di Agostino segnato da questa ricerca, perché l'idea che aveva è che la verità non si trova da soli, si trova sempre insieme ad altri, agli amici, a coloro che condividono i tuoi guai, i tuoi problemi, e quindi il viverlo insieme è garanzia che non è un percorso a vanvera. Per cui in questo luogo Agostino incomincia a meditare soprattutto la lettera ai Romani, gli capita fra le mani questa lettera. Ecco, noi conosciamo questo fatto perché lui ce lo racconta nel libro delle Confessioni. Un giorno stava nel giardino e sente una voce, forse di un bambino, di una ragazza, che canta un ritornello che dice: prendi e leggi, prendi e leggi. E lui prende in effetti il libro che aveva a portata di mano, che erano le lettere di San Paolo, e trova un passo della lettera ai Romani in cui dice che la felicità non consiste nell'avere le cose, ma consiste nel possedere colui che le cose le ha create. E di lì inizia il suo cammino a ritroso rispetto a tutto quello che aveva fatto fino adesso. Per cui ad un certo punto arriva la sua decisione, quella di essere battezzato. E verrà battezzato nella notte di Pasqua del 387 dal vescovo di Milano, da Sant'Ambrogio, insieme al suo amico Alipio e al figlio Adeodato, che a quei tempi aveva 17 anni. E noi vediamo qui in questo riquadro appunto Ambrogio che battezza Agostino. È un incontro tutto particolare, penso che questo sia un po' per tutti, perché sono i due personaggi più, diciamo, straordinari di questo tempo. Noi conosciamo soprattutto le loro opere che hanno lasciato un segno nella storia della cristianità e dell'umanità.

Ecco, questa parte si fa interessante perché dopo il battesimo Agostino ha maturato dentro di sé una convinzione che ormai tutta la sua vita l'avrebbe spesa per il Signore. E quando è ritornato in Africa, perché dopo il battesimo, praticamente dopo un anno e mezzo, è ritornato a Cartagine, noi sappiamo che a Ostia è morta sua mamma, si è ammalata un mesetto prima e poi è morta ed è stata sepolta a Ostia Tiberina. Ecco, Agostino, tornato in Africa, è già un personaggio, diciamo, famoso. Voi pensate che i cristiani in quel periodo non erano certamente più numerosi dei pagani, e la fama di Agostino, che era stato battezzato, quindi si era convertito, che era stato a Milano, un personaggio anche politicamente così importante, quando è rientrato in Africa godeva già di una certa stima. E quando ad un certo punto, diciamo le cose secondo un po' i criteri che usiamo oggi, il parroco della chiesa dove andava lui ad un certo punto dice che io ormai sono vecchio, occorre che qualcuno prenda il mio posto, e la gente incomincia quasi a urlare il nome Agostino prete, Agostino prete. Fatto sta che Agostino deve accettare di farsi prete, quindi diventa lui il prete della comunità cristiana di questo luogo. E Agostino però, anche se prete, non vuole smettere di stare con i suoi amici e quindi di vivere la ricerca di Dio insieme alle persone a cui vuol bene. Per cui che cosa succede? Che praticamente casa sua diventa un monastero, per cui vivono insieme. Lui scrive una regola che probabilmente tutti conoscete, almeno per come inizia, perché quasi tutti i cartigli lo dicono. Il primo motivo per cui vi siete riuniti insieme in monastero è perché viviate insieme nella casa un cuor solo e un'anima sola protesi verso Dio. Questo era il suo ideale. Prima vissuto con i suoi amici, poi strettamente monastico, quando poi i monasteri in Africa sono diventati molto numerosi. Ma la storia non finisce qui, perché sembra quasi un ripetersi. Ad un certo punto anche il vescovo della diocesi fa lo stesso discorso: io ormai sono vecchio, occorre che qualcuno prenda il mio posto. E naturalmente la gente si fa avanti a dire: non può che essere Agostino il vescovo. E Agostino stesso, che lo racconta, ad un certo punto lui si mette a piangere, perché probabilmente pensa: io che sono stato così lontano dalla chiesa, adesso addirittura devo fare il vescovo. E la gente pensa che pianga perché dice: è troppo poco. Non ti preoccupare, questo già è per noi molto. Ecco, allora diventa anche vescovo. E capite allora che questa storia, no, è come un inizio così turbolento, così fuori di tutti gli schemi, che piano piano, come vocazione, sembra proprio che il Signore abbia preparato tutto perché quest'uomo diventasse un aiuto, un faro per tutti quelli che sono venuti dopo.

Questo riquadro è praticamente un fatto leggendario, ma come voi sapete le leggende non nascono mai per nulla, hanno sempre un fondo di verità, ma soprattutto sono un esempio, una esemplificazione. Ecco, questo fatto è raccontato così. Agostino, prima di partire per l'Africa, sta passeggiando sulle rive nella zona di Civitavecchia, quello che ancora oggi si chiama Torre Sant'Agostino. E in questo luogo vede che un bambino sulla spiaggia ha fatto una buca e poi con una conchiglia porta l'acqua del mare nella buca. Sant'Agostino gli chiede che cosa volesse fare e il bambino ingenuamente dice: voglio mettere tutta l'acqua del mare dentro questa buca. Questo fatto, che fa sorridere certamente per la sua ingenuità ma anche per la sua assurdità, è però il modo più bello per descrivere chi era Sant'Agostino. Perché è lui stesso che dice che il cuore dell'uomo è come quella piccola buca che ha un desiderio infinito di essere riempito. Non basta neanche il mare. Ecco, è l'esempio che lui stesso in fondo fa quando al tempo della sua conversione si accorge che ha riempito la sua vita di tante cose, ma che aveva bisogno del mare e non delle cose. Quindi credo che sia un po' l'esempio più bello e più calzante della vita stessa di Agostino. Questo è il suo cuore, questa è la sua persona. Questo riquadro sembra segnare la sconfitta di Agostino. Dopo essere stato per tanti anni vescovo africano e quindi colui che aveva costruito una comunità cristiana molto fiorente, ad un certo punto, mentre era vescovo di Ippona, i Vandali invadono l'Africa. I Vandali non erano cattolici e quindi distruggono, uccidono e soprattutto fanno fuori quel cristianesimo così fiorente che Agostino aveva contribuito a far nascere e sviluppare. Questo fatto a me ha fatto sempre un po' impressione. Oggi posso dire che c'è una risposta a questo, perché se tutto quello che Agostino ha fatto fosse rimasto in Africa, piano piano sarebbe morto lì e non avrebbe avuto né la diffusione né la forza d'urto che poi ha avuto poi di fatto nel tempo. Difatti i suoi frati scacciati dall'Africa si sono poi di fatto diffusi in Italia, soprattutto nella costa tirrenica, nel sud della Francia, in Spagna. Quindi quello che era la vita religiosa, lo spirito di Agostino, non è morto in Africa con il tempo, ma si è poi di fatto diffuso come trapiantato nel resto d'Europa. D'altra parte Sant'Agostino si era raccomandato che la biblioteca dei conventi fosse mantenuta efficiente, e quindi quando i frati poi se ne sono andati dall'Africa, prima in Sardegna, hanno portato dietro anche tutti gli scritti di Agostino. Quindi anche tutto quello che Agostino aveva meditato, pensato, scritto si diffonde per tutta Europa. Ecco, quello che per i Vandali doveva essere come la fine di una storia grande, grandiosa, non era una fine, ma semplicemente un trapianto. Mia mamma mi diceva quando ero bambino che il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi. I Vandali hanno fatto la pentola, ma il coperchio ce l'ha messo un altro.

Agostino muore nel 430 a Ippona, mentre la città è assediata dai Vandali. Agostino muore e, come già vi ho detto, i suoi frati vengono praticamente scacciati, se non uccisi, dall'Africa, e quindi si preoccupano che il corpo di Agostino non venga profanato e che i suoi scritti si possano conservare. E allora cosa fanno? Il suo corpo lo trasportano a Cagliari, in Sardegna, perché ancora la Sardegna non era invasa dai Vandali, ma soprattutto ancora per almeno due secoli non è toccata neanche dai turchi, per cui il corpo di Agostino è stato quasi due secoli a Cagliari, e c'era una comunità fondata da un seguace di Agostino proprio a Cagliari, dove veniva conservato il corpo di Sant'Agostino e anche i suoi scritti. Quando i turchi sono arrivati anche in Sardegna, allora il re Liutbrando, il re dei Longobardi, che aveva la sua capitale a Pavia, compra a peso d'oro le ossa di Sant'Agostino e le porta a Pavia, a San Pietro in Cieldoro, che

possa sembrare qualcosa che finisce in una piccola cassa con poche ossa, è però un tragitto molto bello, interessante, perché tutti gli uomini grandi della storia lasciano, come nel nostro DNA, qualche cosa di grande. Tant'è vero che quando uno entra anche in questo monastero di agostiniani si accorge che Agostino non è morto, ma continua a vivere in coloro che gli vogliono bene e che vogliono continuare quello che lui ha insegnato e ha testimoniato.

questo luogo ha una storia di più di 700 anni. Infatti, l'ordine agostiniano come ordine è nato nel 1256 per volontà del Papa, che ha voluto radunare diverse congregazioni di eremiti e fondare quindi un ordine religioso come i francescani e i domenicani. Prima di arrivare qui, gli agostiniani erano eremiti ed erano in un villaggio distante circa 5 km da Viterbo, una località chiamata Monterazzano, ed erano eremiti nel vero senso della parola. Si dedicavano cioè alla preghiera, alla meditazione, alla penitenza, e non avevano praticamente rapporti con il pubblico, vivevano lontano dalla città. Quando il Papa ha voluto che si fondessero in un unico ordine religioso insieme ad altri eremiti italiani, allora hanno incominciato ad avvicinarsi alla città, proprio per dedicarsi alla predicazione, allo studio. E una delle cose importanti, quando nel 1256 il Papa ha dato loro il compito di dedicarsi all'apostolato, si sono avvicinati alla città. E siccome la città di Viterbo era piccola a quei tempi, non c'era posto per loro, hanno preso posto in questo colle che, come poi vedrete, è di fronte al Palazzo Papale. E hanno incominciato a costruire questo luogo, il chiostro chiaramente era molto diverso perché era basso, con due colonnine tortili, come erano quasi tutti i chiostri medioevali. E quindi questi frati sono venuti qua da un luogo in cui praticamente nessuno studiava, quasi certamente pochi sapevano leggere e scrivere, per dedicarsi appunto all'apostolato in obbedienza a quello che il Papa chiedeva loro. Mi dovete permettere di aggiungere a questo un aneddoto che è forse tra i più belli di questa storia. Quando attorno al 1250, tra il 50 e il 60, questi frati hanno incontrato un giovanotto chiamato Giacomo, e quando si sono accorti che era un ragazzo sveglio, intelligente, e ha chiesto di entrare negli agostiniani, lo hanno fatto del tutto per farlo studiare. E pensate che a quei tempi la facoltà di teologia più importante era a Parigi. Hanno venduto l'eremo di Monterazzano per far studiare questo ragazzo. È un po' una storia quasi simbolica, ma importante. Questa gente, che non sapeva probabilmente né leggere né scrivere, in obbedienza al Papa ha voluto che questo ragazzo, che era diventato uno di loro, potesse studiare, e hanno fatto tutti i sacrifici possibili e immaginabili per farlo fare. E questa è la storia del beato Giacomo da Viterbo, che poi il Papa Bonifacio VIII fece arcivescovo di Napoli.

questa lapide è il pezzo più antico che noi abbiamo. È del 1258.

0: quando i frati hanno incominciato a costruire la chiesa della Santissima Trinità, la chiesa del convento, in quell'anno il Papa Alessandro IV è venuto ad abitare a Viterbo. Quindi ai frati non è sembrato vero di poter chiamare il Papa a consacrare la loro chiesa, che tra l'altro non era neanche ancora finita. Quindi questa lapide dice che il 2 giugno del 1258 il Papa Alessandro IV è venuto qui e ha consacrato questa chiesa. Questa lapide è stata posta all'inizio nell'antica chiesa, poi quando nel 1700 è stata rifatta quella nuova, ecco, questa lapide è stata posta qui nel chiostro. Questi affreschi, come vedete, seguono tutta una storia ben precisa e anche una storia iconografica che tocca un po' tutti i momenti più importanti della vita di Sant'Agostino e del suo messaggio. Però, come vedete, in fondo mancano alcuni riquadri. Durante la guerra, nel 1944, un bombardamento su Viterbo ha distrutto, quasi rasa al suolo, la città e una bomba è caduta proprio nello spigolo, è crollata una colonna e ha distrutto quindi questa bomba anche gli affreschi. Affreschi che noi sappiamo che cosa contenessero perché la sovrintendenza prima della guerra aveva fatto una campagna fotografica, quindi abbiamo in bianco e nero i riquadri che mancano, in fotografia però. Lo spostamento del provocato dalla bomba ha anche fatto crollare un muro che era qui davanti a questo lavabo, e per cui quando fu fatto questo chiostro nel 500 nessuno ha avuto il coraggio di distruggerlo, lo hanno semplicemente chiuso con un muro e con la bomba, ecco, è venuto fuori questo piccolo capolavoro. Forse vi chiederete perché, cosa ci sta a fare questo qui. Ecco, io quello che posso dedurre è che probabilmente qui accanto c'era il refettorio e quindi dove i frati andavano a mangiare. Nelle nostre antiche costituzioni si diceva che prima di mangiare i frati dovevano lavarsi le mani, per cui molto probabilmente qui si mettevano in fila, si lavavano le mani e poi entravano nel refettorio per il pasto.
1: Salve a tutti, sono Giuliva Di Berardino e sono cresciuta in una parrocchia gestita dai padri agostiniani. È una parrocchia della periferia romana dedicata a Santa Rita. E la mia giovinezza quindi si è svolta così, in questo ambiente così pieno della spiritualità di Sant'Agostino. Poi nella mia vita ho fatto delle scelte anche per il Signore, proprio perché questa meditare gli scritti di Agostino e vivere questa spiritualità mi ha aiutato a restare in contatto con Gesù. E così oggi sono una consacrata nell'Ordine delle Vergini. È un antico, la forma di consacrazione più antica nella Chiesa, in cui le donne si donano totalmente a Gesù attraverso un rito antico e nelle mani del Vescovo. E questo per me a un certo punto della mia vita è stato talmente importante, donare la mia vita a Gesù attraverso la persona del Vescovo, e forse anche perché ho ricevuto una formazione agostiniana e ho capito quanto è importante amare la Chiesa, amare Gesù attraverso la Chiesa. Ecco, quindi auguro a tutti di fare comunque questa bella esperienza di rimettersi nelle mani della Chiesa e anche nell'intercessione di questo grande santo. La consacrazione nell'Ordine delle Vergini, Ordo Virginum, il nome è rimasto in latino, risale al IV secolo dopo Cristo, almeno così è tramandato dal rito di consacrazione, che è il

0: primo rito con cui si consacravano le donne. In origine era quindi un testo in latino e questa forma di consacrazione era per le donne che vivevano in seculo, cioè nel mondo. Poi a partire così dal IV secolo in poi, questo rito è stato proposto soltanto per donne che vivevano una vita contemplativa e quindi per le monache di clausura. Nel 1970 Papa Paolo VI ha ripristinato questo rito anche per donne che vivono nel mondo e quindi si è ritornato un po' alla forma originaria di questa vita consacrata femminile. Proprio per indicare la donna al servizio di Cristo attraverso la preghiera e anche donandosi alla Chiesa.
1: Abbiamo parlato delle opere di Sant'Agostino nella biblioteca della provincia agostiniana d'Italia, che ha sede nel convento di Viterbo. Sono stati raccolti nel tempo tutti i volumi delle opere di Agostino, gli Opera Omnia del Santo, nelle varie edizioni che si sono succedute nei secoli. Qui abbiamo alcuni esemplari non molto antichi, i più antichi si trovano custoditi altrove, perché non è possibile, soprattutto i manoscritti, metterli a disposizione del pubblico, per lo più sono digitalizzati e resi fruibili attraverso la digitalizzazione. E queste sono invece opere più edizioni più recenti del 700 e dell'800 degli Opera Omnia di Sant'Agostino pubblicati dai Benedettini della Congregazione di San Mauro.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè è lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono totali, sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

0: Il Signore vi dia pace. Mi sembra che questa sera iniziare con il saluto di San Francesco sia non solo d'obbligo, ma veramente la serata più adeguata, perché questo nostro ottavo incontro della serie Francesco agli occhi tuoi tratterà proprio del tema della pace e del perdono a pochi giorni dalla festa del perdono che abbiamo celebrato. Do il benvenuto a tutti quanti, do il benvenuto ai nostri relatori, Don Claudio Burgio, Professor Stefano Brufani, tutti voi che siete qui nell'auditorium e anche tutti quelli che ci seguono da casa con i nostri social. Come sapete, questa serie cerca un po' di esplorare vari aspetti della nostra vita, della vita delle nostre comunità, però aiutandoci a guardarla attraverso l'esperienza di Francesco. Ecco, non solo conoscere un po' più Francesco, ma proprio metterci nei suoi panni e lasciarci guidare dal suo sguardo, dal suo modo di vedere le cose, per guardare attorno a noi e seguire la nostra strada. Come dicevo, questa sera parleremo di Francesco, la pace e il perdono. E adesso i nostri ospiti ve li presenterò brevemente e inizieremo un dialogo insieme a loro, però alla fine del nostro incontro sarà possibile anche per voi intervenire, fare qualche domanda, magari di approfondimento o qualche tema che voi pensate sia stato tralasciato e volete sapere qualcosa di più, insomma uno spunto di riflessione ulteriore. Però questi devono arrivare tramite i nostri canali social, tramite YouTube oppure Facebook, e il canale è Frati Minori Assisi, quindi potete collegarvi con il telefono e scrivere la vostra domanda. Poi abbiamo Fra Luca che li raccoglierà. Forse avete visto nella locandina il moderatore doveva essere padre Francesco Piloni, ma non gli assomiglio per niente, ha avuto un problema insomma personale, per cui oggi lo sostituisco io. Allora, i nostri relatori, che abbiamo Stefano Brufani, il nostro storico, lui ci aiuterà un po' a focalizzare l'esperienza di Francesco, la sua visione, la sua esperienza della pace e del perdono. È ordinario di studi francescani all'Università degli Studi di Perugia, molto vicino a noi frati, anche fisicamente, perché è un angelano, e anche devo dire che anche è stato uno un po' delle anime organizzatrici di questa serie, insomma, no? Quindi siamo molto contenti che oggi possiamo ascoltare direttamente, insomma, da te qualcosa su Francesco. Don Claudio Burgio invece è sacerdote della diocesi di Milano e abbiamo invitato perché si occupa ormai da tempo soprattutto dei minori in difficoltà, dei minori con problemi anche con la giustizia, e come no accompagnarli, come accompagnare nei loro processi di crescita, come stare accanto anche in situazioni complesse, molto più complesse di loro tante volte, in cui si trovano. E allora in questo contesto il tema della pace, del perdono, della riconciliazione, della giustizia è molto vivo, molto forte, e quindi lui sarà un po' lo sguardo sul presente, sull'attualità, su come il messaggio di Francesco può prendere carne oggi. Bene, detto questo, iniziamo con una domanda per il professor Brufani. Nel Medioevo la pace era spesso intesa, in realtà anche oggi, come tregua militare, patto politico, equilibrio di poteri. Per Francesco, invece, la pace diventa un saluto, come dicevo all'inizio, un'identità, un modo di stare al mondo, un modo di relazionarsi con gli altri, per esprimere già nel saluto, ma in tutto, una prospettiva cristiana evangelica. il cui culmine simbolico forse potrebbe essere anche l'incontro disarmato in una guerra, durante una guerra, con il sultano Malik al-Kamil. Dal punto di vista storico delle fonti, qual è la novità radicale della pace francescana rispetto al suo contesto e quali resistenze incontrò?
1: Grazie, grazie per l'invito e il titolo più nobile che mi ha fatto il moderatore, quello di essere un cittadino di questa, di questa città di Assisi, che ovviamente è un privilegio, e di essere stato anche per tanti anni e tuttora, insomma, in fraterna amicizia con i frati minori che custodiscono la Porziuncola. Detto questo, doverosamente detto questo, oggi il tema che dobbiamo affrontare è un tema che per certi aspetti è ambiguo, è pericoloso, è scivoloso. Perché? Perché dire Francesco oggi come oggi vuol dire pace, è dire perdono. E sull'onda appunto delle interpretazioni che negli ultimi decenni sono state fatte di Francesco, si percepisce, come dire, si comunica un Francesco che è, per così dire, alla moda. Come non può essere alla moda un uomo che viene visto come l'antesignano nel contempo il rappresentante della pace, degli operatori di pace, del perdono e via dicendo. Oggi Francesco, oggi, ma è un oggi, diciamo, la nostra contemporaneità, almeno da un secolo, è un uomo, è un santo alla moda. È il santo, partendo dalla fine dell'Ottocento, è il santo del popolo e della democrazia, è il santo politicizzato, secondo diversi colori, magari prima un colore un pochino più appunto democratico, poi un colore un pochino più abbrunito, un pochino più ardito negli anni 20-30 del secolo XX, poi arrivare negli anni 60 l'uomo anche della teologia della liberazione. Dunque l'immagine di Francesco ha subito nel corso di questi ultimi decenni, di quest'ultimo secolo, una serie di reinterpretazioni, una serie di attualizzazioni. Ma è evidente, come tutti sappiamo, che le attualizzazioni presentano due aspetti, uno positivo, e lo vedremo probabilmente negli interventi di Don Claudio, ma anche degli aspetti negativi, nel senso che rischiano le attualizzazioni di essere dei tradimenti del messaggio di Francesco. Ma c'è un antidoto, cioè abbiamo un modo di salvarci sia da uno studio che puramente potremmo dire archeologico, dove fare avvicinarci a Francesco come se fosse solo un freddo oggetto della ricerca, e dall'altro salvarci però da attualizzazioni che rischiano di essere un tradimento. L'unico metodo che noi abbiamo in questo contesto è proprio quello di riprendere ogni tema che vogliamo affrontare, compreso quello della pace e del perdono, nella prospettiva complessiva della proposta cristiana di Francesco d'Assisi. Ecco, nel caso specifico dobbiamo vedere come il saluto della pace si inserisce appunto negli scritti di Francesco. Lo ha fatto anche Fra Giorgia, iniziando, no? Il Signore vi dia pace, e ogni predicatore francescano quando inizia con questo invito alla pace: il Signore vi dia pace. Ma dove si inserisce esattamente questo saluto, no, negli scritti di Francesco? È nel Testamento, l'ultimo scritto, redatto, dettato pochi mesi prima della morte, che Francesco inserisce proprio questa espressione, che il Signore mi rivelò che dovevamo dare questo saluto: il Signore ti dia pace. Innanzitutto una prima sottolineatura è nel verbo il Signore mi rivelò, perché Francesco usa questa espressione solo nel Testamento un'altra volta, ma per una scelta di fondo, quando dice che il Signore mi rivelò che devo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Dunque la rivelazione del saluto di pace assume nel Testamento di Francesco un'importanza primaria. Questa è la prima sottolineatura che va fatta. Per Francesco è un'espressione importante che esprime la sua proposta evangelico-poveristica. Ma ancora più si comprende il valore di questo saluto se noi lo vediamo proprio nel Testamento di Francesco, dove lui proprio, in alcuni versetti, dal versetto 16 al versetto 23 ricorda un po' la vicenda e la storia della fraternità, della vita evangelica, che lui e i suoi compagni fecero all'inizio. Purtroppo noi tutti desideremmo sapere, avere il testo che Francesco sottopose all'approvazione del Papa Innocenzo III, ma questo testo non è arrivato a noi, e ogni tentativo che è stato fatto da parte degli studiosi di ricostruire questo testo sono risultati poi un po' evanescenti, un po' puramente ipotetiche. Allora c'è stato uno studioso, ma devo dire autorevolissimo, un frate minore della provincia di Francia, il padre Théophile de Bonnet, che a un certo punto, di fronte all'incapacità, all'impossibilità di ricostruire quella forma di vita approvata da Innocenzo III, consigliò di leggere proprio in questa parte del testamento, dal versetto 16 al 23, un po', se non la forma teorica di vita, se non la protoregola, di vedere in concreto il modo in cui i frati vivevano. Allora dice: nell'impossibilità di risalire alla protoregola, alla forma vitae, leggiamo quei versetti. E allora, proprio qui, in questi versetti, Francesco ricorda l'arrivo dei primi frati, il Signore mi donò i frati, e anche, come dire, il disorientamento che aveva lui e i suoi frati, e il disorientamento nel senso della ricerca di una regola. E in qualche modo Francesco non è polemico, però diciamo constata cosa? Che nonostante le persone che sicuramente gli avranno, le autorità anche che gli avranno dato dei consigli, sicuramente il vescovo Guido, probabilmente anche qualche canonico della canonica di San Rufino di Santa Maria Maggiore o qualche monaco benedettino, questi i consigli che gli diedero o le forme di vita che gli prospettarono probabilmente non corrispondevano a questo anelito che Francesco aveva. La riprova l'abbiamo quando, in occasione dell'incontro col Papa Innocenzo III, poco prima, un cardinale gli consigliò di darsi a vita monastica, che fosse una vita

0: ginnastica comunitaria, dicendo Vidia, o una, uno stile di vita ereditico. Ma Francesco non aderì a questo invito di vita religiosa. Dunque, quello che queste parole del Testamento ci rivelano è proprio un po' la ricerca di Francesco e soprattutto della prima fraternità di uno stile diverso, che poi fu questo di vivere secondo la forma del Santo Vangelo. E poi continua parlando della scelta pauperistica, parlando dell'abbigliamento e dell'ufficio divino che recitavano, o delle preghiere del Pater Nostro, i frati non sapevano il latino, e arriva quasi verso la fine, aggiunge, ed eravamo illetterati e sottomessi a tutti. Poi il richiamo al lavoro e al lavoro manuale per sé, per tutti i frati, e quando poi, dice proprio dopo la parte relativa al lavoro, quando poi non ci fosse data la ricompensa del lavoro, perché la ricompensa del lavoro era il modo ordinario di vivere dei frati del tempo, ricorriamo alla mensa del Signore chiedendo l'elemosina di porta in porta. Ecco, subito dopo arriva il Signore, mi rivelò che dicessimo questo saluto: il Signore ti dia la pace. Dunque, il saluto di pace si inserisce in un contesto che è quello della vita della prima fraternità minoritica, e che vedeva i frati quotidianamente in mezzo alla gente per lavorare, per guadagnarsi da mangiare, e alla fine anche andare di porta in porta per chiedere l'elemosina nel momento in cui le ricompense avute per il lavoro manuale non erano sufficienti per mantenersi. Io ritengo che proprio in questo andare di porta in porta a chiedere l'elemosina, lo stiatima, andare di porta in porta, di uscio in uscio, e in questo contesto si inserisce il saluto di pace. Dunque, questo saluto di pace, che poi magari nel corso dei secoli è stato anche un po', non dico banalizzato, ma un po' visto come un saluto taumaturgico, no? Il Signore ti dia pace, poi sarà trasformato in pace e bene, eccetera, eccetera, sembra, se decontestualizzato, perdere il suo valore più profondo. Il valore più profondo è quello dell'augurio della pace, perché i frati non vivevano nel ristretto di un monastero, non erano dei monaci che si separavano dal mondo e dunque non incontravano la gente, ma i frati per loro vocazione erano in mezzo alla gente, ma anche per loro necessità, non solo una vocazione evangelica per annunciare la parola, ma lo erano per le necessità pratiche del lavoro e di avere relazioni con le persone. Da questa frequentazione delle vie, delle case, delle persone, dei laici, nel lavoro e nella preghiera, creava quell'ambiente dove ai frati minori, a Francesco Frati Minori, sembrò opportuno diffondere questa rivelazione della pace: il Signore ti dia pace. E qui, fammi scendo quando sono, e qui però forse è possibile, ma questo Padre Giorgio mi correggerà, nel saluto il Signore dia pace è possibile un eco evangelico del saluto del Cristo risorto: pace a voi. È evidente che nel saluto il Signore vi dia pace c'è il riconoscimento da parte di Francesco dell'origine della pace. L'origine della pace per Francesco, negli scritti di Francesco, non può che essere il Signore, e il Signore ovviamente risorto. Ma poi vedremo come in altri testi, no, questo assume, se trovo i testi, assume un valore ancora più pregnante. Per esempio, nella regola non mullata, nel capitolo 14, c'è tutta una serie di citazioni evangeliche che delineano lo stile di vita che i frati minori devono assumere nell'andare per il mondo. È la cosiddetta missione degli apostoli. I frati minori, come gli apostoli, devono andare per il mondo poveramente, senza bisaccia, senza zaino, eccetera, eccetera, e poi proprio lì, alla fine di questo capitolo, si aggiunge questo: i frati andando per il mondo devono dire pace a questa casa, pace a questa casa. Ecco, ritorna in questo capitolo 14 del modo in cui i frati devono andare per il mondo il saluto di pace, ma in questo caso è rivolto proprio alla pace. La più antica rappresentazione, non ritratto, ma rappresentazione di Francesco d'Assisi, come si sa, insomma, è ben noto, è quello di Subiaco, dove accanto al frate Franciscus, non Sanctus Franciscus, ma accanto alla titolazione Frate Francesco, aveva scritto in latino pace a questa casa. Però questo pace a questa casa nel testo evangelico, nel capitolo 10 di Luca, ha un seguito molto impegnativo, perché dice esattamente: se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Dunque già se si allunga la citazione evangelica fatta nel capitolo 14 della regola, non bullata, si vede come questo invito alla pace non è questo saluto di pace non è un saluto miracolistico o taumaturgico che basta farlo che immediatamente, ma deve trovare una corrispondenza negli operatori di pace. E dietro ovviamente c'è il discorso della montagna e i figli di Dio che sono operatori di pace. Allora, questo invito di Francesco agli uomini e ai frati minori, alle persone che incontra, è un invito alla conversione, è un invito a farsi operatori di pace, e non è, come dire, un qualche cosa di miracoloso che automaticamente, no, visto l'augurio, si attualizza, ma è un dono affidato agli uomini. Del resto, proprio la recente raccolta di scritti del Papa Leone XIV, come sottotitolo, parla proprio della pace come dono, ma un dono evidentemente molto impegnativo, perché è un dono affidato agli uomini che devono farsi operatori di pace. Infatti nell'ammonizione 15 di Francesco d'Assisi dice: beati i pacifici che sopportano in questo mondo per l'amore del Signore e conservano la pace. Il tema della pace, ma lo rivedremo poi nel Cantico delle Creature, è legato al tema della sopportazione. Questo invito è un invito, nella realtà un invito alla conversione, che frati minori quotidianamente rivolgevano alle persone che incontravano, alle case, alle famiglie dove entravano, come un invito proprio alla vita evangelica populista, che poi vedremo, accenneremo, trova la massima espressione proprio nella lettera a tutti i fedeli. Direi che
1: grazie. Grazie professore per questa introduzione nel tema, e mi sembra emersa molto bene la radice evangelica dell'esperienza di Francesco, ma poi specialmente, no, del suo messaggio e della sua testimonianza di pace, anche in un mondo che però non è sempre così pacifico. No, la scelta di Francesco di andare come testimone di pace, di andare disarmato, di andare a volte anche subendo occasionalmente la violenza, è una testimonianza anzitutto del Vangelo e di chi è autore della pace. Allora, Don Claudio, parliamo insomma un po' di questa intuizione, no, della pace di Francesco, come si concretizza nella vita quotidiana. Ecco, perché la violenza è un'esperienza, no, che rimane, no, al cuore dell'umanità, come una spina, no, che non riusciamo a toglierci, e dobbiamo farci i conti, e molti ci fanno i conti faccia a faccia spesso, no? Allora la pace è il desiderio di superare questa storia di violenza. Nella tua esperienza nell'associazione Kairos, nei tuoi servizi, ti trovi spesso accanto a ragazzi che conoscono bene la violenza in tante forme e come l'unico linguaggio di affermazione ma anche di difesa. E allora ci racconti la storia, no, di qualcuno di questi ragazzi che accompagni, di come nel concreto della vita si riesce a far balenare il desiderio di disarmo, anzitutto interiore, invece che quello della vendetta.
2: Grazie dell'invito, e certamente il mio campo di azione è quello nel mondo educativo, da tanti anni, da quando sono prete, quasi da 30 anni che mi occupo di ragazzi, soprattutto di ragazzi difficili, da più di 20 anni come cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, e poi vivo in questa comunità da 26 anni, è una comunità che ospita ragazzi appunto che hanno procedimenti penali, e quindi vivono alla ricerca di un benessere, di una pace interiore che però non si costruisce facilmente. E allora è anche giusto partire da

dal dato esperienziale, dal dato di partenza che è connotato dalla violenza. La violenza, hai detto bene, per questi ragazzi, soprattutto negli ultimi anni, è uno strumento di attacco, ma direi soprattutto di difesa. Questi ragazzi che girano col coltello, anche di famiglie buone, di famiglie normali, sono espressione di una affermazione di sé che attinge alla violenza e al potere come unico modo di esistere, come unico modo di affermarsi. Questo denota anche indubbiamente la loro fragilità. Il fatto di non poter in qualche modo accedere al mondo della parola, e quindi di fatto la violenza diventa l'unico modo, l'unica espressione per poter affermare il proprio esserci. E allora la prima cosa è proprio questa: aiutare questi ragazzi a capire che è con la parola, innanzitutto, che uno può incontrare l'altro, può comunicare e dare, diciamo, questa possibilità di uno scambio pacifico con l'altro. Ci sono però alcuni rischi nell'educazione di questi ragazzi. Uno è l'irenismo, l'idea di una pace come buonismo, come pacifismo. In fondo sono ragazzi, dobbiamo comprenderli. Ecco, questo approccio è, credo, deleterio, perché questa non è pace. È semplicemente un modo blando, molto superficiale, banale di accompagnare un ragazzo a ricostruirsi dopo magari errori anche molto gravi, dove fatti di violenza davvero forti. C'è una parte dell'opinione pubblica che pensa però in questa direzione, però devo dire che in Italia in quest'ultimo periodo invece c'è l'altro estremo. Rimettere pace, rimettere sicurezza nella nostra comunità vuol dire anche reprimere, vuol dire in qualche modo punire. E allora assistiamo a tutto questo continuo legiferare, questi decreti che in questi ultimi anni tendono invece ad affrontare il problema nel segno della giustizia retributiva, punitiva, contenitiva. Ecco, questi direi sono i due estremi. Io non abbraccio né l'uno né l'altro, perché il buonismo è una violenza a sua volta, è una violenza nei confronti delle vittime, innanzitutto, dei reati, è anche una violenza nei confronti di chi ha sbagliato. È come dire non puoi crescere, sei relegato al tuo atto e quindi è solo una concessione eteronoma che ti permette di risorgere, non sei tu che invece puoi farcela perché hai la capacità di farcela. E dall'altra parte, ecco, invece, credo che questa tendenza oggi a criminalizzare i ragazzi, a in qualche modo vedere in loro come i baby criminali, adesso sentite le etichette che non solo al nord si usano, i maranza. Ecco, questo modo, a modo di slogan, di affrontare la questione educativa non faccia altro che generare ancora più rabbia negli adolescenti coinvolti, perché quando uno si sente etichettato, quando uno è già definito in questo modo, non hai possibilità di guardarti in maniera diversa. Ecco, molti ragazzi, questo me lo dicono nei colloqui, tanti che faccio in carcere e in comunità. Soprattutto la fragilità di questi ragazzi è proprio nel non avere quella pace interiore. La prima parola che loro mi hanno detto è che è diffusissima la parola rabbia, e poi solitudine. Ecco, perché mi dicono sempre che l'adulto manca. L'adulto manca anche nelle famiglie più buone, ma l'adulto manca soprattutto perché le domande interiori di questi ragazzi sono profonde. La domanda è che senso ha vivere? Le domande che mi fanno è cosa sto a fare al mondo? Che senso ha il dolore? Come si affronta il dolore, la perdita? E allora ecco che educare alla pace vuol dire innanzitutto permettere a questi ragazzi di esprimere, di tirar fuori le loro emozioni. Ecco, allora l'atteggiamento non è quello di censurare le loro parole, i loro comportamenti, ma è quello di

anzi permettere loro di esprimere anche in un linguaggio scorretto quello che provano, quello che vivono. Io mi sono sempre occupato nella mia vita di musica liturgica. Qui venivo, adesso mi ricordo, con l'Associazione Italiana Santa Cecilia, perché per tanti anni ho diretto la Cappella Musicale del Duomo di Milano, quindi mi occupavo di musica. Bach, Palestrina, Gregoriano, insomma. Però in comunità invece io ho a che fare con i rapper, ho a che fare col mondo della musica rap e trap, e quindi da una parte mi dicevo, ma guarda dove sono finito, dall'altra parte mi dicevo proprio la legge del contrappasso, però ho dovuto affrontare, ecco, allora un modo per uscire, per aiutare questi ragazzi a fuoriuscire dalla loro violenza è proprio quello di imparare ad ascoltare tutto, perché la musica rap certamente non è nelle mie corde, però avendo avuto dei ragazzi che poi sono diventati anche molto famosi in Italia e in Europa come rapper, e allora ho capito che quelle loro canzoni in fondo sono una denuncia. Una denuncia sociale, sono un modo improprio, assolutamente scorretto e inquietante di dire al mondo adulto ci siamo anche noi. Questi sono soprattutto ragazzi di seconda e terza generazione, che quindi non trovano modo per affrontare la vita, e non stanno bene con loro stessi e con la società perché si sentono esclusi. E di fatto lo sono, perché io sono andato a vedere dove abitano, e quindi quando vedi un appartamento senza l'acqua calda, il riscaldamento in inverno, dici: ma siamo in Italia? E allora questo non vuol dire giustificarli, ecco di nuovo il buonismo. Questo però vuol dire ascoltarli in profondità, perché la pace nasce da un incontro, da un ascolto profondo, e da un aiutare questi ragazzi a verbalizzare anche le loro emozioni più negative. Ecco perché la trap è un genere musicale, dicevo, lontano dalle mie corde, penso anche dalle vostre, però mi ha aiutato questo difficile ascolto a capire che la realtà bisogna saperla guardare tutta intera. Perché poi anche la Bibbia è così. Nella Bibbia ci sono tantissime pagine di violenza inaudita. E allora questo vuol dire che il cristiano è quello che costruisce la pace non in maniera irenica, ma ideale e astratta, ma partendo proprio dalla carne, da ciò che la vita ti pone di fronte, dalle sfide grandi. Ecco, questo è un po' quello che incontro vivendo con questi ragazzi, e quindi ecco, la violenza si può contrastare non aggiungendo violenza. La violenza non si combatte con la violenza, ma aiutando questi ragazzi a sentirsi parte della comunità. Francesco, mi risulta, fosse stato chiamato così, in origine forse volevano chiamarlo Giovanni, ma da quel che ho capito, il padre di San Francesco era di ritorno dalla Francia, quindi dentro quel nome c'era tutta l'attesa di un padre che voleva vedere un figlio realizzato secondo un certo schema, secondo un certo modello di vita. E questo accade ancora oggi. Molti ragazzi non stanno bene con loro stessi, e me lo dicono, perché le attese dei padri, le attese dei genitori sono estenuanti. E quindi è un modo per non abituarli a vivere sereni, è proprio quello di pretendere sempre prestazioni eccellenti. I nostri ragazzi sono performer, devono assolutamente eccellere, e tutto questo crea invece molta angoscia, molta ansia da prestazione, ed è uno dei gravi motivi che porta questi ragazzi anche a delinquere. Ecco perché le storie attraverso i secoli un po' si ripetono in forme diverse, ma c'è sempre questa idea che noi ci portiamo nel nostro nome l'attesa di qualcun altro. E quando l'attesa però diventa estenuante, diventa non libera, ecco che allora anche in educazione avvengono parecchi disastri. E la violenza si genera proprio quando uno non sente di appartenere a un'identità che è propria, ma è un'identità che in qualche modo è attribuita ad altri.
Ecco, allora da me in comunità per

esempio, in maniera simbolica, i cancelli sono aperti giorno e notte, anche per dire a questi ragazzi: non è il carcere che ti chiude, non è un'etichetta, non è uno slogan, non è un'identità che ti attribuiamo noi adulti, sei tu che devi imparare a scegliere, a decidere e a deciderti. E noi ti diamo gli strumenti, ma poi l'educazione è lasciare che un ragazzo coscientemente possa decidere. Ecco, questo è molto importante, altrimenti magari riusciremo apparentemente a pacificarli, ma durerà poco, perché se non è una scelta maturata, consapevole, interiore, la pace non dura e il conflitto rischia di ritornare ad essere preponderante.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

giovani che hanno bisogno di pace interiore, no? E lo esprimono in tanti modi, spesso anche disordinati, ma un po' tutti, no? Cerchiamo questa pace interiore. E sicuramente anche il richiamo al giovane Francesco, è facile vedere questa sua ricerca, no? In tanti modi in cui lui si esprimeva, insieme a una ricerca di paternità, no? Le due cose probabilmente sono molto collegate fra loro. E allora questo ci permette di passare un po' al nostro secondo tema, che è quello appunto del perdono, no? Di una ricerca di pace interiore che passa anche attraverso il perdono. Per Francesco non è un atto di debolezza, non è un colpo di spugna, non è buonismo, non è far finta di niente, non è cancellare, chiudere gli occhi di fronte all'esperienza di vita, ma è grazia. È un'esperienza di grazia che parte dall'essere stato lui per primo perdonato e misericordiato, un neologismo, forse me lo permettete. E allora, professor Brufani, come si sviluppa nelle fonti francescane la dinamica del perdono, il rapporto con i lebbrosi, le dinamiche interne alla prima fraternità? Ecco, in che modo

0: riconcilia il perdono la persona con le proprie ferite.
1: La prima constatazione è che il termine perdono, nelle varie accezioni, nelle varie formule,

medievali non era molto molto usato. Questa, il termine non è molto diffuso negli scritti di Francesco, però è presente in scritti fondamentali. In modo particolare credo vadano ricordati due o tre scritti. Il primo che coinvolge e che vede come agenti e attori frati minori è nel capitolo 21 della Regola non bullata, quello che viene intitolato delle lodi ed esortazioni che possono fare tutti i frati. Innanzitutto contestualizziamo questo capitolo 21. Ormai la fraternità dei frati minori si era molto rapidamente evoluta, sempre più chierici erano entrati nell'ordine e dunque vi erano dei frati minori istruiti che erano in grado di predicare. L'esempio più noto sicuramente è Antonio di Padova. Antonio di Padova, in parte si chiamava Ferdinando e veniva da Lisbona, era un canonico, o già era un grande predicatore, e quando arrivò in Italia e poi si insediò definitivamente in nord Italia, a Padova, divenne celeberrimo come predicatore. Allora nella fraternità trasformatasi in un ordine, incominciarono ad emergere delle figure di professionisti della parola, cioè qualche frate, i più istruiti, che venivano, come dire, incaricati di questo ministero e predicavano. Ma Francesco era in qualche modo anche da una parte lusingato di questa situazione, ma dall'altra anche preoccupato. Lusingato, per non usare le parole a caso, che per esempio nel biglietto di appena una frase che indirizzò a frate Antonio di Padova autorizzò Antonio a insegnare la teologia ai frati. Dunque è evidente che Francesco in qualche modo prendeva atto di una realtà che si era evoluta, l'istituzionalizzazione dell'ordine, dall'altra parte individuava anche possibili, diciamo così, pericoli in questa distinzione delle funzioni. In modo particolare le due figure emergenti erano appunto quella del predicatore e quello dei ministri. Allora dedicò proprio ai predicatori un capitolo, sempre nella Regola non bullata, dove a un certo punto dice: benissimo, i predicatori facciano quello che devono fare, parafraso in questo momento, ma poi tutti i frati devono predicare con le opere, et omnes fratres predicent operibus. Cioè Francesco è di un realismo assoluto, da una parte non poteva solo guardare all'indietro, guardare per così dire a quella, per usare l'espressione da western, quella sporca dozzina di frati un po' cenciosi che sì e no che sapevano parlare. Infatti la più antica cronaca, l'anonimo perugino, dice che quando Francesco e Gilio andarono verso la Marca d'Ancona non predicavano e semplicemente esortavano. Allora, pur nel suo realismo, Francesco prendendo atto che ormai vi erano nella fraternita, nell'ordine, uomini abili alla predicazione, riteneva che tutti i frati, indipendentemente dalle loro capacità, potessero esortare i cristiani, esortare i fedeli. Ma come? Se sapevano poco più che, per così dire, parlare, esortando le persone. Ecco, la prima forma di predicazione dei frati è non è la predica nel senso tecnico che in quel tempo si stava strutturando, ma è l'esortazione, parole di esortazione. E allora a Francesco e tutti i frati, in questo capitolo 21 della Regola non bullata, focalizzano queste parole di esortazione intorno a due temi, per essere proprio semplici. Uno, invitare tutti i fedeli, tutti i cristiani a lodare il Signore. La prima cosa è, dice, temete e onorate, lodate e benedite, che poi già riecheggiano le ultime parole del Cantico delle Creature, anticipate di qualche quasi dieci anni. Dunque, il primo tema dell'esortazione deve essere l'invito a temere e a onorare, lodare e benedire il Signore. Il secondo tema, che è sempre in questo schema che viene offerto a tutti i frati, è quello di fare penitenza. E qua ritornano le prime parole del testamento di Francesco, no? Fare il Signore mi mostra che devo fare penitenza e mi portò a fare misericordia con i lebbrosi. Ecco, fare penitenza. E in questo, all'interno di questo secondo tema, che emerge il tema del perdono, dove dice: perdonate e vi sarà perdonato, e se non perdonerete agli uomini i loro peccati, il Signore non perdonerà.

a voi i vostri peccati. Sono le parole che nel Vangelo di Matteo sono oltre, no, come dire, le parole del Padre nostro, dove si dice: se non perdonerete agli uomini i loro peccati, il Signore non perdonerà i vostri peccati. Dunque il fatto, la constatazione che il tema del perdono è centrale in questo schema di esortazione, vuol dire che l'invito al perdono, che era un'amplificazione poi del tema del Padre nostro, è centrale nell'esortazione di Francesco e di Fratello. Non è un tema accessorio, come quello anche che si diceva prima della pace, ma è un tema centrale. È un tema centrale che appunto rispecchia la centralità che il Pater Noster aveva nella preghiera dei cristiani e nella preghiera dei frati. Prima, nel primo intervento lo avevo accennato, la maggior parte dei frati, soprattutto all'origine, non sapevano, non potevano recitare l'ufficio, perché l'ufficio, come era fino alla riforma liturgica del Vaticano II, era tutto in latino. E dunque, chi sapeva il latino poteva recitare il breviario, chi non sapeva recitava l'ufficio, i frati laici che non sapevano leggere, quelli che non sapevano leggere, recitavano l'ufficio recitando il Padre Nostro. Dunque il Padre Nostro era la preghiera fondamentale per i cristiani e per i frati. Ma proprio perché Francesco temeva il pericolo dell'abitudine, come quando si dice il rosario, uno a forza di dire pater, madre, e alla fine uno non segue più il ragionamento, allora Francesco scrisse addirittura un commento al Padre Nostro, l'orazione, un commento sul Pater Noster. Dunque, il Pater Noster, con al centro il tema del perdono, è il richiamo quotidiano, e non solo quotidiano, ma ora per ora canonica, che i frati facevano, ma Francesco voleva che questo richiamo al Pater Noster e al tema centrale del perdono fosse al centro anche dell'esortazione che i frati devono fare nei confronti di tutti i laici. Ecco, dunque, il perdono non è un tema di predicazione, ma è il tema della predicazione dei frati minori. Certo, quando pensiamo al perdono, leggendo le leggende geografiche francescane, cioè le vite medievali di Francesco d'Assisi, subito vengono in mente i grandi episodi di pacificazione. Allora, per esempio, ricordate anche poi nel ciclo degli affreschi della Basilica Superiore, la cacciata dei demoni dalla città di Arezzo, oppure la predica del 1222 di Francesco d'Assisi nella Piazza Grande, quella Piazza Grande di Bologna, oppure un intervento simile sia a Siena che a Perugia. Cioè vengono in mente l'opera di pacificazione cittadina, in un tempo, accennava prima Fra Giorgio, in un tempo nel Medioevo dove le città comunali erano divise in fazioni, dove c'erano lotte civili, guerre civili, e la predicazione di Francesco doveva servire da pacificazione. Però questo, a mio avviso, che emerge tutto nelle leggende più che negli scritti di Francesco, è un pochino, non voglio dire una piccola forzatura degli agiografi, però diciamo così, si voleva dare ai frati minori, si voleva dare un'immagine di Francesco predicatore della pace e pacificatore. Perché? Perché proprio negli anni in cui gli agiografi scrivevano sì della vita di Francesco, dunque guardando indietro, guardando cioè agli anni della vita di Francesco, ma guardando anche rispetto alla propria attualità, cioè alla fine degli anni 20, agli anni 30, agli anni 40, quando i frati minori furono chiamati dalla sede apostolica a impegnarsi nella predicazione di pacificazione delle città. Celeberrimo, pochi anni dopo la morte di Francesco, è il movimento dell'Alleluia, cosiddetto nel 1233, dove nelle città dell'Italia centro-settentrionale vi erano dei pellegrinaggi guidati da frati minori, da frati predicatori, da francescani, da domenicani, che invitavano alla pacificazione. Ecco, però questa immagine geografica di Francesco pacificatore civile risponde più alla realtà, diciamo, dei frati minori dell'ordine negli anni 30-40 che non alla realtà di Francesco. Ma perché? Ma non perché Francesco non volesse predicare la pace, ma non si vedeva come un pacificatore civile. Cioè l'immagine che noi abbiamo di Francesco, riformatore della Chiesa, riformatore della società, predicatore, allora qua l'immagine più

era sicuramente quella del lupo di Gubbio, in cui molti studiosi, tra cui Franco Cardini, vedono in quel lupo il simbolo di una divisione all'interno della città, che viene divisione che viene ricomposta grazie alla mediazione di Francesco d'Assisi. Ora, al di là del fatto che l'episodio del lupo di Gubbio è un episodio molto molto tardo, un secolo dopo la vita di Francesco viene, per così dire, creato questo splendido episodio del lupo di Gubbio, ma al di là di questo fatto puramente cronologico, quello che sembra sicuro è che l'agiografo vedeva in Francesco e proiettava in Francesco un pacificatore della società civile, perché rifletteva in Francesco l'immagine del ruolo che i frati erano chiamati negli anni 30 e 40 a svolgere nella società. Ma l'obiettivo di Francesco era molto più esistenziale, mirava molto più al cuore dell'uomo e del singolo uomo. E allora qui, ecco, ritorna proprio la centralità del perdono legato al Paternoster, legato al Paternoster. Però prima di passare al cantico delle creature e alla strofa che è relativa al perdono, vale la pena ricordare un testo molto importante dove non ricorre il termine perdono, ma come accennava prima Fra Giorgio, ricorre il termine misericordia. È la lettera di un ministro. Sicuramente la lettera di un ministro è un testo, come dire, finalizzato alla vita e alle dinamiche interne alla fraternità e all'ordine francescano, ma ha poi delle ricadute, poteva avere delle ricadute più generali. Però innanzitutto Francesco, soprattutto negli anni in cui scrisse la lettera di un ministro, era preoccupato un po' di capire e di correggere dinamiche interne all'ordine. Prima ho accennato come nell'ordine emergeva la figura, accanto a quella dei predicatori, la figura dei ministri come figure di autorità. Perché? Perché ormai i frati avevano da qualche anno, o dal 1217 in poi, valicato le Alpi, si erano insediati o erano presenti nei vari regni, in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Spagna, e all'interno di questi territori, di queste province, avevano bisogno di punti di riferimento. Questi punti di riferimento, queste autorità, erano i ministri, che sempre più ovviamente svolgevano il ruolo di governo all'interno della provincia. Poi, capitolo proprio della regola nullata, si ricorda quali erano i doveri dei ministri di visitare, di consolare, di eccetera, eccetera, i frati. Però come chi ha ricoperto ruoli, diciamo, di responsabilità nell'ordine sa, ma come tutte le persone che ricoprono un ruolo di responsabilità, per esercitare, diciamo così, questo servizio come ministero, come servizio, ci vuole tanta tanta pazienza. Ci vuole tanta pazienza perché, ma questo lo dico rivolgendomi soprattutto a chi fa vita di fraternità, perché ovviamente i ministri comandano, ma ne devono sentire poi di cotte e di crude, cioè tutti se la prendono con il ministro o con il custode, secondo insomma il ruolo che uno ha. E allora Francesco, in questa lettera ad un ministro, che non conosciamo il nome, qualcuno ipotizza fosse Fratelia, ma non è sicuro questo, dice a questo ministro che si lamentava con lui perché non ne poteva più delle lamentele dei frati. E allora si voleva ritirare, questo è il sogno di ogni ministro a un certo punto, in un eremo. Cioè, io voglio ritirarmi in un eremo, almeno prego, non mi arrabbio né con le persone, non me la prendo con il Signore, voglio stare lì. Allora Francesco, nel suo realismo, questa parola realismo è l'accezione che usa il riferimento proprio alla lettera di un ministro, forse uno dei più grandi storici del Medioevo latino, Lauerbach, grande studioso anche di Dante Alighieri, il quale a un certo punto, leggendo questa lettera, dice ed esclama, Francesco, l'esclamazione la faccio io, parafrasando Lauerbach, Francesco era veramente un uomo realista, cioè si rendeva conto di quali erano le dinamiche. Allora invita questo ministro a non fuggire in un eremo, ma a rimanere insieme ai suoi frati e a sopportarli per l'amore di Dio, ma addirittura a non desiderare neppure che divenissero migliori cristiani, cioè ad accettarli per quello che erano. Fu così innovativa questa frase che gli amanuensi, quando trascrissero questa lettera ad un ministro, non credendo all'espressione e non

0: volere che siano i migliori cristiani, soppressero la negativa, il nome, per dire e desidera che diventino migliori cristiani, perché era talmente innovativo questo modo di concepire il ministero del ministro provinciale, che gli stessi frati nel tempo, trascrivendo quel documento nel corso dei decenni e dei secoli, non lo comprendevano più. Dice, ma com'è possibile che Francesco chieda ad un ministro che non debba desiderare che i suoi frati diventino migliori cristiani? Ma poi va oltre Francesco e dice e invita il ministro a dire e quando verrà un frate che avrà anche peccato mille volte, tu tutte le volte lo devi perdonare. Ma fino a qua ci stiamo, perché c'è sottinteso almeno la logica del discorso di Gesù e di Pietro 70 volte 7. Ma quello che mi ha sempre meravigliato, e ogni volta che lo rileggo mi meraviglia, è questo che continua Francesco dicendo: e se il frate che ha peccato, eccetera, eccetera, non verrà a chiederti perdono, sei tu ministro che devi andargli a chiedere se vuole essere perdonato. E questo veramente è il massimo della santità e della misericordia che uno può avere. Non solo uno deve perdonare all'infinito, e questo già mi sembra veramente un miracolo, cioè è un miracolo, ma per giunta gli devi anche andare a chiedere se vuole essere perdonato. Dunque, in questo uso della misericordia è una declinazione all'interno della fraternità dell'ordine del termine perdonare, ma al di sotto di questo vi è sempre il Padre Nostro, perché è quello che ritorna. E credo che sia per passare il tempo, dunque vado al testo del cantico, e credo che chi rimette le cose in ordine, o meglio le riporta all'essenziale, è proprio il cantico. Faccio una breve premessa: uno degli errori maggiori che noi facciamo, sia studiando, leggendo, cantando il cantico, è pensare al cantico come una bella canzoncina. Allora i ragazzi lo cantano, o nelle chiese si cantano, nelle fraternità si cantano. Ecco, da una parte questo modo edulcorato di interpretare il cantico, dall'altra parte però, da parte degli studiosi, considerare il cantico, dato che è scritto in volgare, è il primo scritto significativo, veramente poetico, della letteratura italiana, considera il cantico indipendentemente dagli scritti latini di Francesco. Allora è una doppia esclusione. All'interno, ad intra, cioè all'interno della comunità ecclesiale, il cantico come canzone. Ma voi mi dovete dire, nonostante quello che dicono le fonti francescane, a chi verrebbe in mente durante un funerale di cantare il cantico delle creature? Il cantico delle creature è nato proprio, Francesco lo fece cantare, ma noi nelle nostre comunità mai sentiamo cantare il cantico, almeno a me non è capitato di sentirlo, all'interno di un funerale, perché sembra tutto un invito, no? Un invito alla gioia. In realtà il cantico deve essere riportato e ricondotto all'interno degli scritti francescani, e al di là della difficoltà della diversità di lingua volgare e latino, è proprio nella intertestualità, cioè la stretta connessione tra il cantico e gli altri scritti, che si può ben comprendere il cantico delle creature. Non vi dico i fiumi di inchiostro che sono stati versati sul cantico, perché il più semplice della vita sembra il più complicato. E ora però andiamo alla frase, dove dice: laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infermità e tribolazione, beati quelli che sosterranno in pace cada te altissimo sirono incoronati. Cioè, in questa strofa Francesco ricongiunge insieme il tema del perdono e il tema della pace, cioè i temi di questo pomeriggio, ma al di là delle circostanze che generarono questo versetto o questa strofa, dipende dalle interpretazioni, quello che è significativo è proprio il riferimento al perdono. Beati quelli che perdonano per lo tuo amore. È la motivazione propter amorem tuum, per il tuo amore, che c'era proprio nel commento di Francesco al Padre Nostro. Dunque la motivazione prima e ultima del perdono è una risposta al perdono che uno ha ricevuto, come dice Francesco. Ma perché è possibile vedere e legare insieme questo perdono al perdono del Padre Nostro? Perché alcuni studiosi, in modo particolare un Edoardo Fumagalli, ha visto in filigrana dietro al cantico il Pater Noster, Il cantico viene letto da questo studioso, molto serio, molto, veniva dalla Cattolica, insegnava tutta la vita a Friburgo, filologia italiana, magari dice sì, c'è il Salmo 148, sì, c'è il terzo capitolo di Daniele, il canto cioè dei giovani nella fornace, ma c'è dietro anche in filigrana il Padre Nostro, dietro al cantico, perché il cantico è il ringraziamento di Francesco di fronte al Padre che ha rimesso i peccati. Allora, se si legge il cantico e dietro al cantico la filigrana del Pater Noster, questo perdono proprio dell'amorem tuum assume tutta la sua pregnanza. E l'amore, e poi se venga prima il perdono o la pace non saprei, ma sicuramente in questa strofa i due sono strettamente legati. Ma sono legati in quale logica? Nella logica sempre dell'invito fatto nel capitolo 21, l'invito alla conversione. I cristiani, nelle ultime due o tre strofe, sono invitati a condurre una vita di penitenza e da quella vita di penitenza, alla luce delle beatitudini, infatti torna poi guai e beati, no? Nella strofa successiva, dall'adesione alle beatitudini, e ecco beati pacifici, è possibile da quella conversione alle beatitudini cantare la lode del Signore e unire insieme il tema del perdono e il tema della pace. Sono due temi inscindibili ma profondamente radicati nell'annuncio evangelico di Francesco d'Assisi. Non sono appunto un invito generico, come accennava prima Don Claudio, al buonismo, al pacifismo, al perdonismo, e questi sono tutti temi di attualizzazione che rischiano di tradire il pensiero di Francesco d'Assisi, perché vi è una stretta connessione, intertestualità che rimanda da uno scritto all'altro, ma soprattutto rimanda allo stretto nesso che il cantico può avere con il Pater Noster, di cui il cantico è il ringraziamento di Francesco nel momento in cui vede il compimento del Pater Noster nella vita. Dunque, non vi ho raccontato, perché la conosciamo tutti, come nacque il cantico, un momento di tentazione e di difficoltà. Francesco a un certo punto dice, rassicurato della sua sorte di vita, della sua sorte eterna, dice: voglio scrivere queste parole a lode di Dio, a mia consolazione, a nostra consolazione e a edificazione del prossimo. Ecco, il cantico è uno scritto di esortazione alla vita della penitenza alla luce delle beatitudini, in modo particolare, come mi è da dire poco giorni fa insieme a Fra Marco, alle beatitudini quelle secondo il Vangelo di Luca, dove si dice quattro guai e quattro beati. Ecco, dal vivere le beatitudini, ma di una misericordia impegnativa, come quella dell'Evangelista Luca, che non dice alla donna peccatrice vai, non hai fatto niente, no, vai e non peccare più. Così figlio il prodigo, cioè il Vangelo di Luca, ci insegna Fra Marco, Fra Giorgio, il Vangelo di Luca è il Vangelo della misericordia, ma nel contempo di una misericordia molto esigente, non è quella gratuita o a buon mercato, è di una misericordia, perché veramente mette il cuore vicino ai miseri, è una misericordia ma molto esigente. Del resto, proprio nella prima frase del Testamento, quando dice fece misericordia con loro, con i lebbrosi, sotto sotto c'è il Vangelo sempre l'episodio del buon samaritano, e feci misericordia cumillo, e feci misericordia cumillis. Dunque sotto la vicinanza di Francesco agli ultimi c'è il Vangelo appunto del buon samaritano. Dunque il Vangelo di Luca, che credo, ma questo mi rimette a chi conosce meglio di me queste cose, è il Vangelo della misericordia ma molto esigente oggettivamente.
1: Grazie per aver rimesso al centro, no, il perdono come il messaggio di Francesco, il perdono come esperienza personale e come esperienza di una paternità ritrovata nella relazione con Dio. Ecco, allora abbiamo detto che il perdono non è buonismo, abbiamo detto che c'è bisogno di una presa di responsabilità, forse anche di affrontare, no? Le vittime del perdono. Mi colpiva, no? Pensando un po', Don Claudio, al tuo lavoro educativo, quella frase provocatoria di Francesco di non volere, no, che siano cristiani migliori per te, ovviamente, no? Cioè, come essere educatori senza nemmeno desiderare questo. Però richiamavo qualcosa che tu hai detto, no? Cioè di non caricare il giovane dei pesi delle nostre aspettative, no, ma di lasciare che siano i giovani a prendersi responsabilità del loro cammino, del loro percorso. Ecco, allora non so se ci puoi dire, ci puoi raccontare un po' come l'esperienza del perdono o anche dell'uscire semplicemente, no, dalla propria storia di violenza diventa un'esperienza veramente trasformativa che riesce a aprire orizzonti nuovi per questi giovani.
2: Sì, il perdono non è esigibile, non si può costringere in questo caso un ragazzo ad essere perdonato e a perdonare, è un atto totalmente gratuito, si scrive dentro una logica che è quella del dono, quella della gratuità, quindi inaugura nella vita di una persona una stagione totalmente nuova. Il reato fondamentalmente per un ragazzo è un atto che nasce soprattutto da un bisogno strumentale di possedere, di avere, di esserci, di avere un'immagine grandiosa di sé. È chiaro che accompagnare un ragazzo verso la logica del perdono è molto complicato, perché tendenzialmente i ragazzi si giustificano anche di fronte a reati molto gravi ultimamente. Hai proprio chiara la percezione che non abbiano percezione della gravità dei loro reati. Quindi il perdono nasce innanzitutto da una ammissione di colpa, nasce da una consapevolezza. Ecco, molti dei nostri ragazzi, parliamo anche dei ragazzi 14-15 anni, sono molto piccoli, però non hanno il senso del bene e del male. Quindi il primo, direi la prima dinamica da muovere, il primo impegno educativo è aiutare questi ragazzi a ripartire da ciò che è dall'atto, da ciò che è accaduto. Dice Ricoeur che il perdono esige la pienezza del ricordo. Ecco, i ragazzi che incontro mi dicono: ma no, è colpa della sfiga, se mi ha beccato, è colpa di quello che mi ha infamato, è colpa di tutto, è sempre colpa di qualcun altro. Ecco, quindi il problema è innanzitutto ricondurre all'oggettività, alla verità. Il perdono nasce se c'è verità, innanzitutto, se c'è giustizia in senso vero. E allora questo è un cammino poi possibile. Ma non è scontato. L'altra sera qui a Santa Maria degli Angeli, durante la testimonianza, c'è stato uno dei miei ragazzi che purtroppo è stato protagonista insieme ad altri quattro ragazzi di un episodio molto grave a Milano, che è stato l'accoltellamento di uno studente della Bocconi, un ragazzo che si chiama Davide Cavallo, il quale ha un po' sorpreso tutti, anche noi addetti ai lavori, ma un po' tutta l'opinione pubblica, perché quasi subito dopo questo fatto ha espresso parole di perdono, ma anche parole di riconciliazione verso questi ragazzi. Anch'io sono stato testimone al processo di questo suo abbraccio, di questo mettersi a parlare con ogni singolo ragazzo che l'ha accoltellato, questo ragazzo che avrà problemi permanenti. Quindi è chiaro che quando si è di fronte a situazioni del genere, il perdono è davvero un atto che o ha radici, come dire, evangeliche, o è difficile da inquadrare. E questo ragazzo quindi ha davvero quasi scandalizzato questi ragazzi, perché il perdono, quando ti arriva così in maniera inaspettata, ti destabilizza. E allora io, che in carcere ho accompagnato tre di questi ragazzi, quelli minorenni, ho capito la fatica iniziale, perché comunque essere investiti dal perdono significa anche rendersi consapevoli che c'è qualcosa che spezza la ovvietà del castigo. E allora questo ragazzo l'altra sera proprio qui in piazza diceva questo, lo dice con la sua espressione, perdonate, dice: sono

stato un coglione, ecco, nel senso che questo non giustifica, ovviamente, non è che se la cava con una frase del genere, però ha già iniziato un percorso di giustizia riparativa che porterà questi ragazzi, la vittima e gli autori di questo reato, a incontrarsi, ma partendo innanzitutto da sé, da ciò che è accaduto, dalla verità, dalla pienezza del ricordo. Perché questo è il perdono, esige la pienezza del ricordo, la propria ragione di ricordo. E che cos'altro? Io negli anni, devo dire, ho forse la parte forse più bella del mio ministero accanto a questi ragazzi, più volte, anche se oggi i media preferiscono parlare di fatti sempre violenti e di criminali, baby criminali, invece io devo dire ho assistito, ho partecipato a tante vicende legate alla giustizia riparativa, al perdono. Ricordo per esempio la testimonianza di Gemma Calabresi della nostra comunità e il fatto che i ragazzi non la lasciassero più andare a casa, tante erano le domande, perché è una testimonianza forte, fortemente cristiana anche. E anche i ragazzi musulmani erano molto destabilizzati all'inizio, ma così anche presi da questa testimonianza. E poi ricordo un ragazzo del Beccaria che un giorno mi dice è impossibile, e quindi anche per me è stato forte, ecco, perché lui dice: come fa a chiamarmi figlio io che le ho ucciso suo figlio? È impossibile questa cosa, ecco, perché molto spesso chi sbaglia si autocondanna dopo un po'. Questi ragazzi, ricordo per esempio anche le parole di quel ragazzo che 2 anni fa ha ucciso il papà e la mamma e il fratellino vicino a Milano, e questo ragazzo era sconvolto ovviamente di questo fatto, e il fatto che il nonno lo andasse a trovare, come fa tuttora tutte le settimane, lui mi dice: io sono solo grato, sono solo nella gratitudine, non me lo merito. Ecco, queste affermazioni dicono un cammino possibile. E dicevo che questa mamma poi l'ho incontrata e lei mi ha detto questo: io ci tenevo a scrivere a questo ragazzo perché io ho deciso che la mia vita non può essere consegnata all'odio e al risentimento per sempre, quindi anch'io ho bisogno di perdonare questo ragazzo. Allora il perdono diventa un atto non unilaterale, ma diventa un atto che in qualche modo permette ad entrambe le persone, alla vittima, a chi ha sbagliato, di fare un cammino di responsabilità che parte dalla verità, ed è un cammino che permette all'altro di riprendere la vita in mano e di rielaborare un lutto, una perdita, ma anche rielaborare i propri errori e dare un significato nuovo. Sempre Ricord dice proprio questo, che in fondo il perdono ti permette di dare un significato nuovo. Ecco, questi ragazzi che io incontro hanno bisogno di risignificare da loro ciò che è accaduto. Se ti fermi a ciò che è accaduto e non trovi significati ulteriori, la vita non va avanti. Questo vale per chi ha sbagliato e per chi ha subito un torto. Ecco, penso che il paradigma della giustizia riparativa, da noi in Italia avviato da poco con la riforma Cartabia, sia effettivamente un ambito nel quale occorre muovere passi di fiducia, perché noi sappiamo invece di essere in un paese in questo momento un po' più giustizialista, perché è la paura che muove a volte le scelte, e quando ti trovi di fronte a crimini effettivamente gravi è chiaro che uno non va a pensare immediatamente al perdono, e questo è normale. Però io penso che una società che si umanizza, una società che riesce a portare avanti cammini di liberazione, sia debitrice anche al pensiero di chi ha avviato questa riforma in Italia, ma poi sappiamo che già in tutto il mondo è presente questa idea di giustizia riparativa. Ecco, penso che questa attinga ancor più, a me piace chiamarla giustizia riconciliativa, perché questa, la parola perdono nei codici penali non c'è molto, nelle sentenze dei giudici non la rintracciate molte volte.
Si parla solo di perdono giudiziario.

giudiziario, insomma, c'è poca roba in tal senso, ancor meno la parola misericordia. Però io penso che invece questo sia il cammino che ci attende. Questo non vuol dire ovviamente non dare conseguenze a chi ha sbagliato, perché chiaramente la giustizia ordinaria fa il proprio corso e la giustizia riparativa è un corso, un percorso parallelo che tira in ballo la vittima e l'autore del torto, ma anche e soprattutto la comunità, perché in fondo nella giustizia ordinaria c'è una vittima, c'è un reato, c'è un autore del reato, ma la vittima non viene considerata, si punisce solo l'autore, la vittima non viene nemmeno considerata. Nella giustizia riparativa il vantaggio è proprio questo, che anche la vittima ha finalmente il suo aiuto, la sua possibilità di riparare anche le proprie ferite e dare corso alla propria esistenza. Ecco, nel caso dei ragazzi questo avviene tante volte, non lo si dice mai, però è bello che voi sappiate che questo avviene e che il perdono non è esigibile ma è possibile.

329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Grazie, grazie. Ascoltandovi, così permettetemi un breve interludio, mi veniva in mente, no, ma chi è che va a chiedere perdono anche quando, no, perdono non gli viene chiesto se non Dio? O chi è che non dice non posso perdere un altro figlio se non Dio? Ecco, allora dietro queste testimonianze, no, scopriamo veramente il desiderio di Dio molto prima del nostro, di una pace. Professor Brufani, un paio di giorni fa abbiamo celebrato il perdono, un po' di più ormai, una settimana, il perdono di Assisi, siamo a pochi metri dalla Porziuncola, no? E secondo tradizioni, no, che risalgono alla fine del XIII secolo, nel 1216 Francesco chiede a Papa Onorio III un'indulgenza nuova, è gratuita, accessibile ai poveri, legata alla conversione del cuore. Ecco, allora, qual è il valore profetico e storico di questo perdono d'Assisi? Perché rappresenta una vera e propria democrazia della grazia?

Il tema del perdono di Assisi o l'indulgenza di San Maria degli Angeli è uno dei grandi temi di dibattito storiografico sin dalla metà del Settecento, quando gli studiosi delle vite di Francesco d'Assisi, bollandisti, negli Acta Santologi, questa grande raccolta di vite, pubblicarono tante leggende e tante cose, che poi pubblicarono anche una lunga appendice sul perdono di Assisi, perché era, ed è tuttora, un tema, dal punto di vista storico evidentemente, controverso. Ma è controverso solo se, e il problema si scioglie semplicemente, solo se continuiamo a parlare di francescanesimo come di un tutt'uno, di un insieme, di un amalgama indifferenziato. Se però noi incominciamo a distinguere, nel senso a mettere un pochino le cose in chiaro, che quando parliamo di francescanesimo, noi in senso stretto ne dobbiamo parlare in riferimento proprio alla persona di Francesco e della prima fraternita. Poi evidentemente in quel passaggio di cui si parlava prima, dal fraternita ad ordine, nasce l'ordine dei frati minori e nasce insieme a Francesco e con il coinvolgimento di Francesco il minoritismo. Allora noi non dobbiamo fare l'errore di schiacciare la storia dell'ordine dei frati minori su Francesco e neppure di proiettare all'inverso Francesco sulla storia dei frati minori, cioè come se fossero un unico amalgama. Noi dobbiamo pensare a Francesco, al francescanesimo, ai frati minori e al minoritismo come un organismo in evoluzione. È in questo contesto che si pone allora il perdono di Assisi. Giustamente Fra Giorgio ricordava proprio l'espressione secondo una lunga tradizione. Perché sono parole poi che aveva usato il Papa Benedetto XVI e 50 anni prima anche il Papa Paolo VI, proprio in riferimento all'indulgenza, perché è proprio una lunga e plurisecolare tradizione che fa risalire a Francesco d'Assisi, a un episodio della biografia di Francesco d'Assisi, la concessione del perdono. Ora, se però molti di voi hanno in mano, se non qui a casa, le fonti francescane, si prende tutto il volume delle fonti francescane, sul perdono di Assisi o indulgenza si trova un unico documento, che è quello del diploma del vescovo frate minore Teobaldo del 1310. Cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che negli scritti di Francesco e anche nelle prime leggende agiografiche, nelle prime biografie, fino sostanzialmente agli anni 70 del 200 non si fa menzione di quello che noi chiamiamo oggi il perdono di Assisi. Perché questo? Perché la memoria dei frati minori si attivò soprattutto da un anno, cioè un anno preciso, per cui noi un documento ce l'abbiamo ed è un documento datato ottobre del 1277, quando due frati minori di Arezzo, Benedetto e Raniero d'Arezzo, dissero che avevano sentito da un testimone che Francesco aveva ottenuto questa grazia eccezionale, dove la storia del perdono di Assisi inizia come una storia della memoria, una storia della memoria dei frati minori. In altri termini, tutti gli studi francescani degli ultimi 30-40 anni sono stati come una specie di pendolo, dalla storia alla memoria, dalla memoria alla storia. In generale, per quanto riguarda Francesco d'Assisi, tutto il tentativo e tutti gli sforzi sono stati quelli per risalire a ritroso dall'immagine di Francesco data dagli agiografi, risalire al Francesco della storia, dal Francesco delle leggende al Francesco della storia. Qui però il processo è stato un processo inverso, non è stato quello di risalire, di rifare il percorso dalla storia alla geografia, ma l'incontrario, dalla geografia alla storia. Cioè, quando i frati minori hanno incominciato ad elaborare delle narrazioni agiografiche che hanno messo al centro questa narrazione della concessione del perdono dell'indulgenza, è cominciata a maturare nei frati minori la convinzione che vi era stato un fatto. Dunque, non è stato il fatto che è diventato memoria geografica, ma è stata la memoria geografica che ha creato il fatto. Ma in questo non ci deve meravigliare. Perché non ci deve meravigliare? Perché lo scopo ultimo della agiografia
è quello di creare dei modelli di santità che devono servire ai fedeli per la loro conversione. Allora sembra bene agli agiografi, e non solo agli agiografi, ma anche a teologi, come il più grande di quel tempo, Pietro di Giovanni Olivi, dopo San Bonaventura, sembra bene creare un momento bioagiografico nella vita di Francesco che potesse in qualche modo avviare un percorso di conversione. Perché un percorso? Era necessario un percorso di conversione, per due di teologia pastorale, per dirla in termini attuali. Perché da una parte quello che era il luogo per eccellenza dove si poteva acquisire l'indulgenza plenaria e la Terra Santa era ormai un luogo irraggiungibile. Dopo la caduta di San Giovanni d'Acri nel 1291, mano a mano passava il tempo e si prese consapevolezza nei regni cristiani che in Terra Santa probabilmente non si sarebbe più tornati almeno come dominatori. Perduta ormai irreparabilmente tra la fine del 200 e inizio del 300 l'idea di recuperare la Terra Santa, inizia un processo che Franco Cardini ha chiamato di traslazione, cioè traslare i luoghi di culto che erano in Terra Santa nell'Occidente. È in questo stesso contesto che si inserisce anche la storia della Santa Casa di Nazareth di Loreto. Non era più possibile raggiungere Nazareth, non era più possibile raggiungere altri luoghi dove era vissuto Gesù, si cerca di trasferire quei luoghi nell'Occidente latino. Ma insieme a quei luoghi si volevano trasferire anche la spiritualità di quei luoghi. E allora, ecco, ai frati minori viene questa idea, da un punto di vista pastorale, vincente, ovvero in un luogo più prossimo, interno alla cristianità latina, alla Porciunco, ad Assisi, convogliare quella devozione e far acquisire quella stessa grazia dell'indulgenza plenaria, non rischiando la vita per recuperare la Terra Santa, ma cercando di percorrere una via di conversione che potesse riavvicinare gli uomini, i penitenti, a Dio. Ma in questa, per così dire, nel senso latino, invenzione, in questa invenzione c'è tutto uno scopo pastorale. La sede apostolica aveva già, e la Chiesa in generale, avevano individuato qualche anno prima, nel Concilio Lateranense IV, avevano individuato delle difficoltà. Uno era avere dei bravi predicatori, e li trovavano nei frati minori e nei frati predicatori, ma in secondo luogo era individuare anche un cammino catechetico. Il cammino catechetico fu individuato attraverso la predicazione e la pratica sacramentale. Perché? Perché in una delle costituzioni del Concilio Lateranense IV nel 1215 si disse: ogni cristiano, ogni fedele si deve confessare presso il proprio sacerdote, il proprio parroco, almeno una volta l'anno e ricevere l'Eucaristia. Ma questa indicazione di pastorale sacramentale aveva evidentemente la difficoltà di far riferimento solo ed esclusivamente al clero secolare e al proprio parroco, con tutte le difficoltà che ne potevano nascere. A quel punto i frati minori si fecero carico, con il consenso della sede apostolica, di questa preoccupazione pastorale e svilupparono l'indulgenza della Porciunco, il perdono di Assisi, lo svilupparono come un luogo teologico, come un luogo della teologia pastorale. Fare pastorale attraverso la predicazione e attraverso l'amministrazione del sacramento della confessione in tutte le sue fasi. E allora, prima Don Claudio c'è riferimento alla giustizia riparativa, ma se noi torniamo alla vecchia e ancora solida teologia sacramentale del XII secolo, il sacramento della confessione era proprio caratterizzato, nella frase finale, da quella della giustizia riparativa, cioè tu dovevi prima pentire, confessare, satisfare, la satisfazio cosiddetta, la soddisfazione. E allora ci si credeva veramente, e in tanti episodi relative all'indulgenza della Porciunco, nel cosiddetto Liber di frate Francesco di Bartolo, quella grazia dell'indulgenza della Porciunco non si realizzava fino a quando non vi era stata questa giustizia, per così dire, riparativa. Uno aveva rubato, fino a quando non restituiva, l'anima non veniva liberata dal purgatorio. E allora, un episodio simpatico, arriva un frate, cioè un'anima

Gandhi che dice sì, io ho ricevuto la sto per ricevere la cassa della Porziuncola, però devo restituire del denaro che avevo rubato. Allora un fraticello va nottetempo, importuna alla porta del padre guardiano del Sacro Convento e dice guarda dobbiamo elargire delle elemosine ai poveri, perché fino a quando non avremmo restituito in qualche modo attraverso i poveri quello che questo frate aveva inopportunamente sottratto, l'anima del purgatorio non sarà liberata. Dunque il perdono, l'indulgenza Porziuncola, diviene un luogo della teologia pastorale attraverso l'amministrazione dei sacramenti, svincolati però da una dinamica esclusivamente diocesana e parrocchiale, per renderla, ecco, per riprendere le parole di Fra Giorgio, per renderla, per così dire, più universale, per non vincolarla a dei luoghi, a delle persone, e per non vincolarla neppure alla Terra Santa. Allora, proprio dalla fine del XIII secolo si reinventa una teologia pastorale grazie ai frati mendicanti in genere, in modo particolare ai frati minori, attraverso il luogo della Porziuncola. Dunque la Porziuncola non è solo il luogo delle origini francescane, ma il luogo teologico della teologia pastorale dei frati minori, che si fanno carico su sollecitazione della sede apostolica di un compito pastorale che il clero secolare non era in grado di soddisfare. A un certo punto, in un sermone del cuore di Matteo da Quastata, si parla dei frati minori come quelli della evangelica seconda barca. Quando la prima barca non ce la faceva più a raccogliere tutto il pesce che c'era da raccogliere, ecco, sulla seconda barca, ecco la metafora, salgono i frati minori che si mettono a disposizione, perché la prima barca non era in grado di sopportare tutto quello che c'era da fare. Allora, appunto, il perdono di Assisi si inserisce all'interno di questa logica. È una storia pienamente minoritica, ma che con la vita di Francesco ha un nesso, diciamo, ideale. Abbiamo parlato di perdono, di pace, ma poi sono i frati minori che, partendo da questa idea pastorale, sviluppano, no? E a quel punto l'indulgenza plenaria non è solo per chi partecipa direttamente, ma è anche per chi manda qualcuno al proprio posto, e non è solo per i viventi, ma è anche per le anime del purgatorio. Dunque, alla Porziuncola si sviluppa compiutamente tutta una pastorale del perdono, che ben presto divenne una tradizione solida, e tuttora, vediamo, tutti gli anni viene confermata, dove le persone vengono per seguire tutto questo percorso. Dunque è un'invenzione, come direbbe Cardini, ma lui parlava delle stimmate recensendo un volume della Chiara Frugoni, in quel caso è un'invenzione, ma nel senso medievale, cioè un'invenzione, è una scoperta. Ma lo stesso purgatorio è un'invenzione medievale. Già Grigoff ha dimostrato che solo nel XII secolo che si perfeziona l'idea che non c'erano solo due luoghi permanenti di beatitudine o di condanna, ma c'era un luogo intermedio, il purgatorio, sul quale però ancora la Chiesa, la comunità ecclesiale che era qui, la cosiddetta teologia dice, parla della Chiesa militante, poteva influire sulla Chiesa, sulla Gerusalemme celeste. E allora, come scrisse una bellissima recensione Claudio Leonardi proprio al libro di Jacques Le Goff, il purgatorio è il luogo, per così dire, non di elezione, ma il luogo più specifico dei laici. I laici ovviamente sono immersi nel secolo, sono immersi nel mondo, sono i mugnai, per così dire, che stanno al mulino e si sporcano di farina necessariamente. Allora, per questi uomini, diciamo, che sono in una situazione intermedia, i laici, i penitenti, a cui pensava Francesco, questo luogo del purgatorio, come luogo teologico della Porziuncola, come luogo del perdono, era il luogo della giustizia riparativa. Del resto ha dato anche bellissimi esempi artistici. La cappella dei Scrovegni di Padova è dovuta a una giustizia riparativa. Il figlio di un usuraio finanziò gli affreschi della cappella degli Scrovegni. Ecco, se non avessimo avuto l'idea del purgatorio e l'idea della possibilità per il figlio di intercedere per il padre, quell'esempio di giustizia riparativa molto estere noi non l'avremmo avuto. Dunque, questo concetto della giustizia riparativa ha evidentemente una ricaduta nella quotidianità, e Don Claudio ce l'ha testimoniato, ma nella storia della Chiesa è sempre stata ben presente, perché la giustizia, cioè la giustizia

0: cazzo vostro, cioè il percorso di conversione, come si ricordava prima in riferimento al Cantico delle Creature, è un invito a compiere un percorso impegnativo. Questo percorso impegnativo ha le sue, come dire, ai suoi dazi, che sono dazi pesanti, perché si potrebbe scambiare il perdono di Assisi come a un rito magico. No, il perdono di Assisi era stato concepito come un rito, come un percorso di conversione, un percorso, nei casi più drammatici, anche di un percorso ripartito.
1: Grazie. Allora, il perdono da esperienza personale, da annuncio, diventa teologia pastorale, diventa azione pastorale, diventa forse anche un po', no, la missione di un ordine, no? Viene un'opera, potremmo anche dire, in un certo senso istituzionalizzata, proprio per rendere effettivo quel desiderio di comunicare la pace. E allora questo ci apre un po' all'ultima domanda che volevo fare a Don Claudio sull'aspetto concreto, no, di come quest'opera di sostegno, di educazione, di accompagnamento dei giovani in queste situazioni complesse si concretizza, no? A partire dall'associazione Kairos, se ci vuoi dire qualcosa, insomma, come è nata, come si struttura, come opera, ma poi anche le istituzioni concrete, no, con le quali vi interfacciate, il sistema giudiziario penale, la scuola, tutti questi ambienti, no? E di quali strutture di riconciliazione ha bisogno la nostra società per non fermarsi solo, insomma, all'aspetto punitivo?
2: Parto da quello che proprio l'altra sera uno dei miei ragazzi ha detto ai giovani presenti. Lui ha detto: non si cresce se stai sempre con i tuoi simili. Ecco, lui l'ha vissuta sulla pelle questa cosa che ha detto, che era un ragazzo nato e cresciuto in un quartiere molto difficile di Milano, Quarto Giaro, e quindi ha dovuto affrontare quella mentalità deviante di affermazione, di potere che ogni ragazzo in quel quartiere in quegli anni viveva, sperimentava. E quindi cambiare la mentalità, una volta poi approdato al carcere, quando è entrato in carcere, ricordo subito il primo giorno mi ha detto: sono contento perché fa curriculum essere qui. Quindi ecco, questo modo di intendere la vita è poi cambiato negli anni, ovviamente. Oggi non solo educatore, si è laureato in scienze dell'educazione, adesso è responsabile di una delle mie comunità. Ed è un percorso bello quello che lui ha fatto, però ricordo che questa affermazione l'aveva già fatta anche davanti a Papa Francesco in occasione del Sinodo dei Giovani, quando proprio disse proprio esattamente questo: io sono cresciuto in una mentalità che era una monovisione, che era quella purtroppo che il mondo del mio quartiere mi aveva trasmesso. Poi, incontrando luoghi diversi, persone diverse, sono nate le domande e quindi sono approdato a un cambiamento, ma un cambiamento che è reso possibile dall'incontro col diverso da me. Ecco, allora la prima cosa che dico è questo, cioè Kairos è una comunità che nasce proprio in questo senso, come un'esperienza di vita comune tra persone diverse.

questa possibilità umana di incontrarsi nel bene. E questa cosa è possibile, faticosamente possibile, se però abbiamo questa apertura. Allora lo dico tante volte quando vado nelle parrocchie, negli oratori della nostra diocesi, per esempio di Milano, sono esperienze bellissime quelle degli oratori, però ultimamente sono esperienze molto chiuse. Proprio perché c'è la paura dell'altro, allora il rischio è quello di dire vabbè, ci troviamo bene tra noi, in fondo tra noi ci capiamo, tra noi possiamo vivere la stessa fede. Ecco, a me pare che San Francesco, il Vangelo stesso ovviamente, e Gesù stesso ci indichi un'altra via, ecco, forse diche, ha una radice dic che vuol dire indicare, ecco, forse ci indica un'altra strada, che è quella del andare in strada, è quello del tornare a incontrare tutti. Senza pregiudizio, senza paura, perché devo dire che oggi c'è un'ansia collettiva, una paura sociale molto forte, soprattutto intorno ai minori, intorno ai ragazzi. Per cui è mia esperienza personale, insieme ai miei collaboratori, quello proprio di andare nei quartieri, andare proprio nelle periferie, andare a incontrare questi ragazzi e sentire che poi non sono così ostili, anzi. Anzi, si stupiscono che un prete vada a incontrarli lì dove vivono in maniera un po' passiva le loro giornate. Ecco, questo però implica da parte nostra un atteggiamento educativo in senso pieno, perché l'auctoritas non ha a che fare con la potestas. Purtroppo noi abbiamo fatto coincidere ormai nei secoli queste due parole, ma lo sappiamo bene che l'auctoritas dice altro, dice l'esigenza educativa, il far crescere le persone, non è certo con l'affermazione di un potere, con l'affermazione di una sicurezza che diventa poi slogan, che possiamo aiutare questi ragazzi. E allora questo interpella la comunità tutta, la comunità Kairos, che ovviamente ha affrontato anche la problematicità dell'essere così diversi. Le sconfitte ci sono, i momenti e i limiti si affrontano. Ricordo quando nel 2015, dopo 5 anni di vita comune, 2 ragazzi musulmani si sono allontanati all'improvviso e poi sono venuto a sapere dalla Digos, dai servizi segreti, che erano andati a combattere in Siria, nell'ISIS. E quindi sono stati arruolati nell'ISIS e la loro è stata una radicalizzazione improvvisa, molto veloce, non ci siamo nemmeno resi conto. Ecco, certamente ci sono i rischi, questo non vuol dire che la communitas allora sia sempre nel segno irenico, ancora una volta, della concordia, ma ci sono anche le possibilità di un incontro che può essere un in o un contro anche. Però è una sfida che dobbiamo correre, a mio giudizio, così nel mondo della scuola, così nel mondo delle nostre realtà educative, perché incontrare il diverso da me è fondamentale, non nel senso solo assistenzialistico, ma proprio nella capacità di ascolto dell'altro e nella capacità di immedesimarsi nella vita dell'altro. Ecco, l'empatia famosa dovrebbe essere un po' un modo nuovo per dire, ma certamente importante. Bisogna saper comunicare, bisogna saper essere capaci di stare nei luoghi dove nessuno vuole stare. Ecco. Quindi penso che questo Francesco l'abbia vissuto in pienezza e la fraternità poi nasce da questo. E forse anche il fascino di un Vangelo nasce da questo. Oggi ci lamentiamo che i giovani siano sempre più lontani. Questo però interpella noi, perché anch'io me lo dico, vuol dire che non siamo affascinanti. Vuol dire che il nostro cristianesimo non irradia, non affascina, e quindi questo ci interpella, perché sono belle tutte le iniziative anche che facciamo anche in comunità, le attività, le uscite, le gite, i momenti culturali, le testimonianze teatrali, facciamo tantissime cose in comunità, però poi se manca l'ascolto vero, attento, quotidiano, il rischio è quello di un fare

0: pare sterile, ecco. Allora penso che anche nella pastorale, penso alla pastorale giovanile, è molto importante permettere ai nostri ragazzi di incontrare anche storie diverse, che non significa, come magari alcuni oratori fanno da noi, di venire una volta nella comunità Kairos. È un po' come quando uno dice: ma possiamo venire al Beccaria? Non è la fabbrica degli orrori e dei mostri, quindi non si viene a vedere, però il vedere certamente è il metodo, vieni e vedi, cioè questo è fondamentale, perché se no un ragazzo, un giovane non riesce a esplorare vie nuove, ecco. Io penso che il Vangelo delle Beatitudini sia effettivamente la carta di una nuova evangelizzazione, ma se abbiamo il coraggio di immergerci anche nelle storie dolorose di ragazzi e di persone che sono diverse da noi, che hanno fatto esperienze diverse da noi, non ne dobbiamo aver paura. Io penso che questa sia la strada, poi con questo, con tanti pericoli, con tanti rischi, e se io sono qua è perché quei ragazzi dell'ISIS non hanno esercitato violenza nei nostri confronti o nei miei, anzi uno dei due, perché uno è morto subito in Siria e l'altro mi ha scritto un messaggio dalla Siria in cui mi ha scritto: grazie di tutto Don, stammi bene, che Allah ti guidi sulla sua retta via, ci vedremo in paradiso inshallah. Ecco, questo è il messaggio ultimo che mi ha lasciato, ed è bello, importante, perché dice che nonostante una scelta di morte, nonostante un tradimento della fiducia anche per certi aspetti, però quel senso di umanità rimane al di là delle nostre differenze, e forse anzi le differenze a volte sono anche un arricchimento.
1: Grazie anche per questo sguardo, insomma, sulla comunità nel suo insieme, come, no, accoglie, vive e cammina accanto ai giovani.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Cocca ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria alla Cocca per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita alla Cocca, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare, più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Stiamo celebrando oggi la memoria di Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa, morto nel 430. Cioè, lui è un uomo enorme, grande, meraviglioso, proprio negli primi secoli della Chiesa, ma il suo vivere il Vangelo, il suo pensare il Vangelo, il suo comunicare il Vangelo è diventato un modello per tutti i secoli che seguono, e i nostri grandi papi e personalità nella formazione della Chiesa, tutti fanno riferimento ad Agostino. Perciò possiamo essere grati al Signore che Lui ha suscitato un uomo così per noi. Entrando in questo mistero, riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e ossioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico alla beata sempre Vergine Maria, grazie dei santi, e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. Suscita sempre nella tua Chiesa, oh Signore, lo spirito che animò il tuo Vescovo Agostino, perché anche noi, assetate della vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte viva dell'eterno amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Dell'amore del Signore è piena la terra. Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Dell'amore del Signore è piena la terra. Retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra.
4: Dell'amore del Signore è piena la terra.
3: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
4: Dell'amore del Signore è piena la terra.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di essi erano stolte e 5 saggi. Lo stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le saggi invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutti quelli vergini si distarono e prepararono le loro lampade. Le stolte disse alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelli andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze. E la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sappiate né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Sant'Agostino, insieme alla sua mamma Monica, che abbiamo festeggiato ieri, Sant'Agostino e Monica sono l'incarnazione della buona notizia del Vangelo. Ciò che il Vangelo può fare per un'anima che si apre a lui. Monica, cristiana da sempre, piangeva, soffriva per la conversione del suo figlio Agostino ed era sempre presente nella sua vita con questa delicatezza, questo rispetto profondo. E un po' dovrebbe essere ciò che la Chiesa madre è per l'uomo di oggi, per il povero peccatore, capace di soffrire per l'uomo e pace di essergli accanto, vicino. Anche se sta errando lontano, la Chiesa non dovrebbe allontanare nessuno o escludere nessuno. Agostino, che è un mente mostruosamente grande e geniale, era veramente capace di pensare e di ragionare, e dentro questa mente meravigliosa cercava la verità. E cominciava ad ascoltare vari predicatori, anche cristiani, in particolare Sant'Ambrogio di Milano, e si trovava dentro il suo ricerco di capire la verità che aveva qualcosa dentro di sé che non gli aiutava, di cui non aveva nessun potere ed era capace di dominarlo totalmente. Nonostante la sua grande intelligenza, lui era incatenato dal suo bisogno effettivo e anche dalla sua ambizione della retorica. Perciò si trovava dentro di sé questa spaccatura, un'intelligenza meravigliosa è una fragilità umana che lo dominava e non sapeva come gestire questo, finché riceveva queste parole meravigliose da un angelo interiore che diceva: prendi, leggi. E in quel momento prende il Vangelo, apre a caso, apre le parole di San Paolo a non so a chi, e quelle parole erano scritte: rivestitevi di Cristo e abbandonate le passioni di questo mondo.
In questa parola che penetrava il suo corpo, si rendeva conto che lui non aveva e non doveva avere la forza di poter uscire dalla sua gabbia, dal suo limite, dalla sua fragilità. Era Cristo che poteva fare questo per lui. Era Cristo che poteva compiere in lui, lui che non poteva compiere da se stesso, anche con la sua intelligenza enorme. Qualcosa gli sfuggiva e gli avrebbe sfuggito per sempre. E così iniziava la sua conversione a Cristo, e Cristo cominciava a prendere possesso della sua vita. E dentro quel percorso viene fatto sacerdote, poi vescovo, e si rende conto che questo Cristo che la stava guidando lo inviava come vescovo a curare i più umili, i più ignoranti, i più semplici delle persone. Lui che era in grande mente e Cristo lo conduceva fino agli ultimi. E questa era un'altra grande conversione per Agostino, di capire la strada di Cristo in questo mondo, di capire dove la Chiesa doveva camminare. E lui dedicava la sua capacità intellettuale alla cura, alla protezione, alla guida dei piccoli. Però anche lì dentro un'altra conversione gli doveva arrivare. Man mano che cresceva e maturava nella fede con i piccoli, si rendeva conto che ciò che davvero contava era la purificazione del suo cuore. E abbiamo questa celebre frase di Agostino: il mio cuore è inquieto finché non si riposa in te. È così che Agostino effettivamente, provvidenzialmente, è questo Vangelo che anche lui, come le vergini, cinque saggi, cinque stolti, tutti quanti hanno questa fragilità umana. Tutti quanti si addormentano, tutti quanti sono limitati. Tutti quanti, Agostino incluso, ogni persona. Però ciò che fa la differenza tra la saggezza e la stoltezza è quel lavoro interiore, quell'olio che deve esserci quando è il momento che lo sposo arriva, che potrebbe essere alla fine della nostra vita, potrebbe essere in qualsiasi momento che devo dimostrare il mio amore per lo sposo. Questo è preparato dalla vita interiore, dove io sto già nutrendo la relazione con lo sposo. Già mi sto dialogando con lui e già mi sto donando in carità all'altro, permettendo a lui, il mio Signore, di lavorare con me e lavorare attraverso di me. In questa maniera sto con la mia vita interiore accumulando l'olio messo da parte. I limiti arriverà, le mie cadute vi arriveranno, ma se io sto ancorato dentro una relazione interiore con il Signore, anche i più clamorosi limiti possono essere superati con questo legame che ho con Lui. E si ritorna all'inizio della storia. Ci sono cose che non possiamo fare per noi stessi. La nostra conversione, la nostra guarigione, la mia santità non dipende solo da me. Deve potermi consegnare, abbandonare a Lui. Lui è la mia vera volontà, la mia vera libertà, la mia vera santità. È la misura che io permetto a Lui di prendere possesso di me. I said that we're celebrating today a great saint, Saint Augustine, and he with his mother Monica, they're like the living gospel, the living good news. Monica, his mother, who we celebrated yesterday, she was able to cry and suffer for her son, who's so far from Christ. Suffer for her, but without leaving. Suffer for him, but without leaving him. She was so present in the life of Augustine, but with delicacy and respect. And in certain sense, that's what the church is called to be for the man today, for the sinner today, for anybody today. That the church is called to
be capable of suffering for mankind and being close to mankind with deep respect and delicacy. That is why the church is called to be open to everybody. We can't just be the club of the good people. We have to be able to be close to every man and every woman. And so Augustine, he had an amazing mind. He was a genius, and his mind was his strength and his pride. But he discovered at a certain time in his life that there was another part of his person that he had no control over, his affections. He had a deep and passionate need for affection, and at the same time a source of very prideful ambition to be great. And this part of his life dominated everything else, and he couldn't become free of it. He couldn't be free to give himself to the truth. And then in one moment of crisis, he heard an angel say to him, "Take and read." And there was nearby the gospel. And he picked up the gospel, and in those pages, by chance, he opened to the book, to one of the letters of Paul, and it was written, "Dress yourself, clothe yourself with Christ, and push away your passions, and clothe yourself with Christ." I can't remember the exact words. But in those words, he understood that there was a part about life that he couldn't do on his own. And he didn't have to do on his own. He had to take Christ on board. And that was the beginning of an amazing conversion for him, that he'd realized there was something missing in his life, and it was Jesus Christ. His story continued. He then became a priest and he became a bishop, and the Christ that he was learning to know and learning to understand took this great mind, and as a bishop he sent him to serve the most humble, the most poor, the most simple of Christians. This greatness was called to go down to the little ones. Love flowed through our lives. Our interior life is decisive in our maturity and our spiritual and psychological health. How I am with him. And so the gospel that we've read today about the 10 virgins, 5 were foolish and the other 5 were wise, they embody the life of Augustine. The 10 virgins, they all fall asleep. You know, human weakness and human limits, everybody's touched by these. But they're not the problem. When the spouse comes and starts to cry, let's all go into the banquet of the spouse, of the groom, those who have an interior life, the hidden oil put aside, they're the ones who get to go into the big banquet if they've nurtured their interior life. They've nurtured the charity that Christ would like to live within us. That is how we prepare the light of our life, and that is how we prepare our encounter with the groom, with the spouse, with our Lord.

0: Io credo in Dio,
1: Padre
0: onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale

0: fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Eleviamo le nostre preghiere pregando, Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per la Santa Chiesa, particolarmente per Papa Leone, che ancora oggi anche nella spiritualità e la saggezza di Sant'Agostino possa ispirarci, guidarci e condurci alla verità. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo anche per la catastrofe nuova, per tutte le vittime, preghiamo per tutti coloro che hanno subito questa morte violenta, improvvisa, ti preghiamo che ora possano incontrare Cristo, preghiamo anche per tutti coloro che hanno perso tutto, ti preghiamo di donare la forza della resilienza, della speranza, di ricostruire la vita, preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per tutti i giovani più lontani dal cuore di Dio, della fede. Preghiamo perché anche tutti i battezzati che non praticano più la loro fede possano ritornare nella Chiesa e nei sacramenti. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per Mirna e Marina per la loro guarigione, che sono malati. Preghiamo anche per Serena, per il suo compleanno di oggi. E preghiamo anche per loro, mia sorella, che è morta, per il suo anniversario. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per i nostri politici, coloro che guidano le sorti dell'umanità. Ti preghiamo di scuotere le loro coscienze, di illuminarle con la tua verità. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accogli le nostre preghiere e i desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a gloria e gloria del suo.
0: Celebrando il memoriale della nostra salvezza, invochiamo la tua clemenza, oh Signore. Questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo, Signore nostro, volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città apposta sul monte, perché tutti possono arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti hai suscitato nel tuo popolo Sant'Agostino e gli hai dato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore e gloria del tuo nome. Illuminate dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso, ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti nella remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Noa e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Agostino, Santa Monica e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. E nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Peace to you.

0: Ciel. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Ma Cristo è stato la parola di Dio.

Ah.

0: Preghiamo.
1: Ci santifichi, o Signore, la partecipazione e la mensa di Cristo, perché fatti membri del suo corpo, siamo trasformati in colui che abbiamo ricevuto, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
2: Canto finale 213. 213.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina

Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù,
fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
Beato San Giuseppe, accresci

la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutti

tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente,

Vivente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido. «Ecco lo sposo, andateli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge, «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero, «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze. E la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose «In verità io vi dico, non vi conosco». Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore.
1: Fratelli e sorelle, questo Vangelo che la liturgia di oggi ci propone l'abbiamo sentito molte volte. Parla di 10 vergini, di 10 ragazze stolte e sagge. Tutte e 10 aspettano lo sposo. La differenza tra loro sembra piccola, perché è solo la questione del contenuto delle lampade, dell'olio, ma alla fine questa mancanza diventa decisiva, perché le sagge hanno pensato prima a ciò che poteva accadere, cioè hanno portato con sé l'olio per le lampade. E la saggezza di cui parla Gesù in questo Vangelo è molto concreta. Devi saper prevedere. Devi saper prepararti. Non puoi improvvisare alcune cose.

tua vita. Devi saper preparare il cuore. Se sai che arriverà lo sposo, prepari la lampada. È ovvio, se sono stato invitato al banchetto, alle nozze, a qualche compleanno, ci devo pensare prima al regalo che voglio fare alla coppia, ai festeggiati. Se sai che nella vita arriveranno momenti difficili, allora prima prepari la tua fede per poter affrontare quei momenti da cristiano. Se sai che arriveranno la sofferenza, il dubbio e la prova, impari già oggi a fidarti di Dio, a costruire giorno per giorno la relazione con Dio. Tutti vogliamo entrare in cielo, è ovvio, nessuno vuole la perdizione eterna. Tutti aspiriamo, desideriamo il cielo con i nostri cari, con i santi, e tutti abbiamo la possibilità di entrare in cielo, alla festa, a quel banchetto con il Signore. Ma il Vangelo ci ricorda una cosa seria, che dipende anche da noi se saremo pronti ad entrare oppure no. Non tutto dipende da Dio. Gesù ci ha offerto la salvezza, Gesù è morto, risorto per noi, ci ha aperto il portone del paradiso, però siamo noi che dobbiamo camminare verso quel portone ogni giorno. E c'è un particolare importante in questo Vangelo: quando arriva la notte, le lampade si spengono. Le ragazze stolte chiedono a quelle sagge di dare loro un po' del loro olio. E umanamente, secondo la nostra logica, potremmo pensare, perché non dividerlo? No? Forse un po' per una, un po' per l'altra sarebbe bastato. Perché se condividiamo, cristiani, siamo chiamati a condividere le cose con gli altri, perché non condividere anche l'olio? E Gesù ci fa capire che ci sono cose che non si possono condividere. Ci sono e un giorno ci saranno le cose che non si possono prestare, perché non si può prestare la fede. Non potrai prestare a nessuno la tua relazione con il Signore. Non potrai prestare a nessuno tutte le opere di carità che hai fatto durante la tua vita. Non potrai prestare il tuo amore per il prossimo, per il Signore. Sì, possiamo aiutare in alcune cose agli altri, possiamo accompagnarli, possiamo pregare per loro, starli vicini, ma alla fine c'è qualcosa che, appunto, che nessuno potrà vivere al posto nostro. Nessuno potrà vivere al posto nostro la nostra relazione con il Signore. E se durante tutta la vita impari giorno dopo giorno a fidarti di Dio, quando arriverà una prova saprai fidarti di Dio. Quando sai parlare con Dio, quando nella vita le cose vanno abbastanza lisce, allora anche nei momenti di prova saprai parlare con Dio, ascoltare Dio. Se ogni giorno hai costruito la tua vita di fede, quando arriverà una tempesta, ovviamente forse non sarà tutto facilissimo, ma sei sicuro che la tua vita non crolla. È come l'uomo saggio che costruisce la sua casa sulla roccia. E per questo ogni giorno costruiamo la nostra vita su Dio. Ci confessiamo, andiamo a messa, preghiamo, meditiamo il Vangelo, cerchiamo di vivere con il Signore anche nelle cose piccole ogni giorno, perché non sappiamo quando arriverà non solo il Signore alla fine della nostra vita, ma non sappiamo quando arriverà una prova, non sappiamo quando arriverà una croce. Allora il Vangelo ci pone una domanda molto personale: come oggi è la mia relazione con Dio? Non come la fede della mia moglie, di marito, dei figli, di vicino di casa, come la mia relazione con Dio. Perché la fede non si può ereditare semplicemente, non si prende in prestito, è ciò che tu hai vissuto con il Signore. È una relazione che deve nascere, deve crescere dentro di me, dentro di te ogni giorno. Possiamo vivere nella Chiesa, stare insieme, aiutarci, condividere tante cose, ma nessuno potrà darci mai la propria fede, la propria carità, la propria pace, il proprio amore. Quando staremo davanti al Signore, quello che avremo nel cuore sarà ciò che abbiamo

costruito giorno dopo giorno. Perciò il Vangelo di oggi non ci vuole spaventare, ma ci vuole un po' risvegliare. Non rimandiamo sempre a domani il nostro rapporto con Dio. Cominciamo oggi. No? A volte c'è questa tentazione, quando sarò grande, quando andrò in pensione, avrò più tempo per la preghiera, sempre c'è qualcosa. Quando arriva la pensione poi avrai altre preoccupazioni, altre situazioni, altri problemi da risolvere, quindi non rimandare. Mettiamo ogni giorno un po' di olio nella nostra lampada, ogni giorno una preghiera fatta con cuore, ogni giorno un gesto di gentilezza, ogni giorno un versetto del Vangelo meditato, un atto di carità. E così quando arriverà lo sposo non saremo impreparati. E allora chiediamo a Maria, alla Madonna, a San Michele Arcangelo che ci accompagnino nel nostro cammino della fede, ci aiutino ad essere attenti, vigilanti, non solo un giorno, non solo una settimana, non solo un mese, ma per tutta la nostra vita umana, per tutta la nostra vita cristiana. Sia lodato Gesù Cristo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, poi per varie vicissitudini, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
0: Cos'è per lei Eucaristia?
1: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è

0: è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
1: Lei si trova qua per un momento proprio di festival. Festival è diverso di quotidianità međugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
0: Con il canto?
1: Sì.
0: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo festival, questi canti, questi balli associati, diciamo, in una celebrazione. All'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare, perché rappresenta, ecco, un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica, che è sempre speciale.
1: Quanto sente questa unità internazionale qua a Međugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo, durante il festival?
0: Per me il festival, seppure ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità, ogni volta mi vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima. E questa è la cosa bella, si è in mezzo a tutti, ma al tempo stesso si è anche
1: con se stesso,
0: un po' soli, con se stessi, un momento di raccoglimento, però sì, capitano sempre i confronti con...
1: Tutti sono uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria. Qua durante il festival parliamo di santità. La Madonna ci chiama alla santità. Secondo lei è possibile vivere la santità in questo momento, in questo mondo?
0: Credo assolutamente sì.
1: E quanto è difficile?
0: Chiaramente ci sono sempre, in questa società che va oggi, va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore, e raggiungere la santità, sì, attraverso la preghiera, e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
1: con le cose superficiali.
0: Sì, sì.
1: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase. La frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
0: È bella questa metafora, perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Ecco, fare un punto della situazione sin dall'inizio di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta facendo tribolare o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
1: Bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni?
0: Sì.
1: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande in questo momento storico?
0: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare dei messaggi importanti, soprattutto quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste, o forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di queste due cose fondamentali, la preghiera e la conversione, sempre per il bene. Vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà anziché un viaggio si rivelerà un'esperienza di vita, ma poi sì, la nostra vita è un viaggio, e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede, che sicuramente, se ognuno ha dei dubbi, qui troverà delle giuste risposte. Ecco.
1: Buon festival.
0: Grazie.